Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Paolo Roberto da Lima ha detto Dragao. È appena atterrato a Milano ed è pronto ad indossare la maglia davanti a migliaia di spettatori stipati nella grande gabbia che chiamavano San Siro.

tutte le mogli dei suoi compagni di campo. E già dalla terza partita contro la Fiorentina, quando Roberto è sfinito, vorrebbe uscire prima. La causa dei fatti non è la

0: un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Ebbene, non potrei abbandonarvi mai. Chi ama la musica italiana deve seguire un'ora per voi. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata interamente dedicata al commento delle novità, ai ricordi, a qualche compleanno. E partiamo subito, partiamo con un pop prepotente, perché dopo quasi 50 anni il brano uscì nel 1979, è ufficiale, l'avevamo raccontato già in una puntata passata di un'ora per voi, Gloria ha un volto, quello di Valeria Mancini, e a ottobre ci sarà un po' dappertutto questo musical, Gloria il musical, il primo musical che celebra l'iconico repertorio del cantautore che ne firma anche la direzione musicale. Umberto Tozzi è contentissimo, 650 audizioni per trovare Valeria e insomma hanno cercato di costruire una storia autentica, personale, con una bella presenza scenica, una bella vocalità, insomma doveva avere parecchi requisiti. È un po' dappertutto, ho visto la fotografia, lei è bellissima. Forse questo mi ha un po' deluso, cioè avrei preferito forse una direzione leggermente diversa. Invece parliamo di una splendida ragazza che indubbiamente farà un'ottima scena dal punto di vista estetico e poi si cimenterà in questa favola moderna. Gloria è una giovane donna talentuosa, determinata, con un grande sogno, diventare una cantante. Il suo progetto di vita si scontra tuttavia con quello del padre, desideroso di vederla impegnata come da tradizione nell'azienda di famiglia. Ma Gloria prenderà la decisione di allontanarsi dalle sue origini per inseguire con determinazione il suo obiettivo. Una favola moderna che attraversa amori, contrasti, cadute, rinascite, il tutto con la colonna musicale delle canzoni dei 21 brani tratti dal repertorio di Umberto Tozzi, compreso Il Grido, che fu un flop, ma per lui una grandissima produzione. Beh, è una bella sfida, anche perché Umberto Tozzi ha dichiarato che lui vuole arrivare a Broadway e dice che è una storia importante, che molti giovani si ritroveranno in questo e che è un momento molto molto commovente della sua carriera, che tra l'altro va verso, almeno per quanto ha dichiarato, verso la fine. Lei contentissima, dice: è un orgoglio per me essere stata scelta per questo ruolo, ma Gloria che manca nell'aria, in realtà descrive ideali di vitalità, di desiderio di riscatto, elementi che si riflettono nella struttura musicale, che è un pop energico, sostenuto da una forte base ritmica, ma soprattutto ha un requisito per tutti voi che state cominciando ad ascoltare questa puntata: dovete alzare il volume e la potete cantare.

non ho detto una cosa importantissima, che con questo brano quasi 50 anni fa Umberto Tozzi fece conoscere la musica italiana al mondo. Quando lui dice non è facile costruire una grande hit, dice una profonda verità. In genere le hit non sono sempre di altissima qualità, ma contengono dentro di sé il meccanismo della funzionalità, che è una cosa complessissima e che bisogna onorare. Anche Annalisa, secondo me, ha realizzato delle grandi hit non di altissimo livello, probabilmente le ultime non funzionano molto bene, però le abbiamo ballate ed ascoltate. Vuol dire che i requisiti di produzione, di arrangiamento, dei suoni, del genere sono perfetti, ed è un giochino che deve funzionare e che ha delle regole molto precise. Apriamo il sipario sulle novità di Un'ora per voi, la prima che analizziamo di Francesco Gabbani. Guardate, vi dico subito una cosa: Gabbani il suo lavoro lo sa fare benissimo. Il brano si chiama Summer Funk, con questo lui inaugura ufficialmente la sua estate, secondo me l'estate di tutti. La canzone è l'inizio di una sua fase artistica, ma Gabbani è furbo, mette lì dei contenuti. Per esempio ci sono dei riferimenti alla società dei consumi, al desiderio di visibilità, al senso di smarrimento contemporaneo, tratteggia il profilo di questa generazione sospesa tra ambizione e disorientamento. Poi dice anche una cosa molto astuta: l'artista che balla anche quando perde il proprio sentiero, che diventa un po' una metafora di resilienza, del desiderio ed invito a continuare. Secondo me Gabbani però, vicino a questi contenuti, con una certa sicurezza quando canta, non vuole altro che dire ci sono anch'io quest'estate. Va bene, finché il prodotto ha, diciamo, un buon valore, qualcosa la vuole dire, funziona e noi gliela facciamo passare.

0: Beh, c'è dietro un lavoro di studio dei suoni dance da ballare quest'estate, perfetto, possiamo dire perfetto, e davanti a questo ci inchiniamo. Ora invece parliamo di Arisa, personaggio molto discusso, spesso alla ribalta della cronaca per le sue dichiarazioni, per le sue illazioni, le contraddizioni. Anche all'ultimo Festival di Sanremo io non ho promosso la canzone, secondo me è troppo Disney. Esce invece questa volta con un pezzo decisamente più importante, si chiama Rugiada e si muove in un equilibrio sottile tra malinconia, leggerezza, si sviluppa attraverso una produzione ritmica luminosa, ben fatto. C'è dietro la mano della scrittura di Federica Abate, che è brava perché sa scrivere questo tempo, e quando tu riesci a interpretare il tempo giusto, Max Pezzali docet, tu riesci a fare sempre dei lavori ben fatti. Rugiada, tra l'altro, cosa fa? Fa una cosa che secondo me non è riuscito a fare il pezzo sanremese, perché all'inizio c'è un intro pericolosamente loffio che fa presagire l'ennesima canzone un po' triste favoletta Disney in musica. Il pezzo poi a un certo punto si modifica, cambia e condiziona un pochino il nostro navigare, no, all'interno della canzone, per cui ascoltatela con grande attenzione. Aggiungo anche una cosa: Arisa è una delle voci migliori della musica italiana, dirò una roba per il quale arriveranno un sacco di messaggi, secondo me in alcune canzoni anche sopra Giorgia, quindi quando si impegna e fa quei bei ritornelli lo dimostra il fatto che a Sanremo quella canzone che io ho un po' bocciato, secondo me un po' troppo Disney, si muoveva in maniera meravigliosa sulla sua voce. Qui è uguale, ma a mio avviso a un certo punto c'è un decollo musicale decisamente più interessante.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Un incedere decisamente più dense che premia il lavoro di Arisa. C'è un'altra novità molto bella, ma lui è sempre molto bravo. Parlo di Coez, si chiama Ci vuole una laurea. È un singolo scritto per Due Spicci, la nuova serie animata di Zero Calcare. Lui già era uscito da un brano realizzato con Giulie, molto bello, Quelli come me. Questa volta questa canzone si muove su un significato molto molto bello, perché Ci vuole una laurea unisce il tipico stile di Coez con un ritornello malinconico all'ironia dolce e amara che contraddistingue un po' le storie della serie Zero Calcare. In continuità con i temi raccontati nella serie, la canzone riflette su come le complicazioni della vita personale mettano sotto pressione i rapporti, spingendo poi i protagonisti a confrontarsi con delle scelte difficili. C'è anche un termine che non si comprende troppo, che è brasche, che alla fine ho studiato, è un termine del dialetto romanesco che indica le mani messe lì in tasca, ma attenzione, in quelle della felpa. E Coez, ci piace.
1: Le mani nelle

State ascoltando Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi. Abbiamo ascoltato le novità di Un'ora per voi. Lui è Fulminacci, il nuovo fronte della musica italiana. È uscito da Sanremo benissimo. Il suo tour sta andando alla grande. L'abbiamo ascoltato perché qualche settimana fa, reduce proprio da tutti questi successi, si è fermato per strada a Roma con la chitarra acustica e ha iniziato a suonare alcuni dei suoi brani nel quartiere popolare di Trastevere. Immediatamente un'esibizione a sorpresa che ha sorpreso tutti i passanti che si sono fermati, hanno intonato con lui alcuni dei brani più celebri del suo repertorio, e tutto è finito ovviamente sui social con un indotto importantissimo. Però lui è molto bravo, attenzione a Fulminacci che varrà avanti molto bene, sempre con un look demodé che lo premia in originalità e dei brani molto sentiti, ben scritti, con un bel arrangiamento. Cambiamo argomento, c'è il compleanno di una grande artista. Ora possiamo veramente dire questo: il 23 di maggio sono 39 anni per Levante, che tra l'altro in tempi in cui non era così nota e non aveva delle canzoni così belle, passò proprio all'RSI per un meraviglioso showcase. Era l'inizio della sua carriera. Lei è nata a Caltagirone in Sicilia, cresciuta poi per la scomparsa del padre, tra l'altro sul luogo di lavoro, argomento che lei ha trattato recentemente il 1 maggio a Roma in occasione del concerto dedicato ai lavoratori, e poi si è spostata a Torino e quindi ha vissuto il contesto sociale della città di Torino. Ma lentamente, dopo aver cominciato a essere chiamata da Max Gazzè per aprire i suoi concerti e poi pubblicare nel 2014 il disco Manuale di istruzione, che conteneva già un pochino i semi di quella che lei sarebbe diventata nella scrittura, nelle esibizioni sempre molto curate, lentamente con delle canzoni sempre più belle, passando poi per quel Sanremo del 2020 con Tiki Bon, che già era un brano interessante, ha avuto un momento di debacle, poi è tornata quest'anno a ristabilire le regole del gioco, io dico, perché la canzone Sei tu, dedicata all'innamoramento, che racconta poi un innamoramento così profondo, così intenso da impedire a chi lo vive di dichiararsi, dimostra veramente il raggiungimento di una maturità di Levante meravigliosa, per cui noi ora Sei tu ce l'ascoltiamo a occhi chiusi.

devo riconoscere una certa prepotenza mia in questo caso, perché quando ascolto questa splendida canzone, dimostrazione che le nuove generazioni sanno insegnare moltissimo sulla musica, io lo dico sempre, mi dispiace che a Sanremo questa canzone molti l'abbiano sottovalutata, è persa via, come si suol dire in linguaggio comune. Levante è molto brava, al di là di raccontare la sua carriera e la sua lenta evoluzione, per esempio anche la canzone Sbadiglio di qualche anno fa racconta le dinamiche di coppia con molta intelligenza, purtroppo questa è andata via così, io la trovo molto poetica. E a proposito di poeti, non ci dimentichiamo che il 23 maggio sono 62 candeline anche per Tony Bungaro, cantautore elegante, artigiano della musica che da oltre 30 anni scrive delle pagine importantissime della musica italiana, un habitué del Festival di Sanremo, o come autore o perché è passato e ha lasciato una bella scia cantando delle cose bellissime, oppure perché ha vinto un sacco di premi. Tra l'altro Sanremo, quando si pensa a Bungaro, io non posso non citare il 2018 quando assieme all'altro genio di Pacifico e Ornella Vanoni cantarono Bisogna imparare ad amarsi, che aveva degli slanci poetici ad ogni fraseggio musicale. È inutile che io elenchi i premi di Tony Bungaro, il premio Lunezia, premi dappertutto e anche i grandi riconoscimenti, anche quello Sergio Endrigo al Festival di Sanremo, perché proprio al Festival di Sanremo lui portò qualche anno fa la canzone Guardastelle. Molti di voi se la ricorderanno, di quest'uomo che aveva la qualità, che purtroppo noi ahimè abbiamo perso perché siamo troppo ricurvi sugli smartphone, di guardare il cielo, e raccontava questa cosa con un lirismo anche fuori tempo, perché la canzone era demodé, uno ascoltava ma si domandava perché, così bene, ma così bene che lui ha deciso di reinserirla nell'ultimo suo lavoro che si chiama Fuoco Sacro, dove ci sono 12 brani con libertà, poesia, una certa ricerca molto intensa, e lui ha deciso di ricantare proprio Guardastelle con il featuring importantissimo di Paolo Bonvino, che è un autore di colonne sonore di altissimo profilo. E allora prendiamoci il tempo, una pausa dalle nostre attività, mentre ascoltate Un'ora per voi, per godere di Guardastelle nella nuova veste, ancora più potente.

piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhi.

conosciuto la costellazione da qui, senza mai guardare dentro un cannocchiale.

da qui. Mi stacco da terra ad immaginare, da qui chissà, chissà, se c'è un mistero grande da scoprire, da qui, da qui, una libera preghiera.

È incredibile perché ne ho dette di tutti i colori e invece devo stare attento perché la canzone di Emma Marrone con Ercomi funziona benissimo. Emanuela Marrone, che tra l'altro tra qualche giorno, il 25 maggio, compierà 42 anni con una carriera partita da Amici di Maria De Filippi. Io sono sempre un po' così, storco il naso. Però secondo me questa è la miglior sua collaborazione, una canzone che mette in scena una storia sentimentale che sembra avviata verso la conclusione, raccontata attraverso un dialogo emotivo tra due persone che provano ancora a comprendere che cosa resta del loro legame. E il risultato è una bella narrazione musicale che secondo me ha la capacità di far sentire noi dentro questa possibilità, perché più di una volta ci siamo trovati in questa circostanza e magari abbiamo vissuto un'atmosfera come questa. Emma, io l'ho sempre valutata un'urlatrice troppo esagerata nelle sue canzoni. Ho sempre detto che andava in quella direzione che non premiava la sua scrittura. Devo invece stare attento, perché se l'idea produttiva è quella, per esempio, di instaurare delle collaborazioni come questa, potremmo trovarci davanti a dei brani molto interessanti. Occupiamoci invece di Gatto Panciere, che mi fa una grande simpatia. Anche lui, 64 candeline per lui, come lui stesso ama dire, ci sono vivo e pieno di energia, ed è arrabbiato perché non viene considerato a Sanremo, perché non trova ancora il momento giusto per esprimere tutta quella che è la sua vitalità artistica. Tutti sanno che lui è l'autore della canzone Vivo per lei, portata al successo dal binomio Boccia

Celli, Giorgia, che ha venduto 43 milioni di copie nel mondo ed è anche autori di successi per Mina, Mietta, Gianni Morandi, Fausto Leali. Ma guardate com'è complessa la macchina creativa. Non basta. Non basta, perché Luigi Giovanni Maria Panceri, soprannominato a scuola Gatto, appellativo che poi sceglierà come nome d'arte per la sua carriera, è rimasto lì, pur essendo diplomato al Conservatorio di Milano in chitarra classica, armonia, composizione, ha insegnato musica, ha scritto delle canzoni molto interessanti. Purtroppo, se non c'è un'ora per voi ad andare a scoprire ogni tanto, a raccontare qualcosa di lui, finisce in qualche modo nel cassetto lì e viene dimenticato. Ci sono per lui degli album che potrei farvi scoprire con delle canzoni molto interessanti. Io ve ne faccio sentire una molto simpatica, una canzone ritmata d'amore pop con una specie di fanchettino efficace che non disdegna di essere ricordato proprio per la semplicità del ritornello, per la funzionalità. Un pezzo che strappa un sorriso di un amore sereno, non turbato, vissuto nella dimensione di leggerezza, di gioia e di divertimento, e si chiama Sdraiati dentro di me.

0: È una delle cose più belle è proprio quello di comprendere il significato di alcune canzoni, è quello di addentrarsi nell'ambito della musica italiana. Noi ci proviamo, io provo a raccontarvi qualcosa ed è sempre un immenso piacere, motivo per cui dovete raccontare a tutti quelli che amano la musica italiana che la RSI ha un programma fatto proprio per loro, e se avete perso delle puntate, avete piacere di andare a riascoltare qualcosa, non perdetevele, basta digitare il sito rsi.ch, scrivere un'ora per voi, addentrarsi nel mondo di tutte le puntate che potete riascoltare. Ma prima di salutarci, io voglio aprire il sipario su una canzone meravigliosa, naturalmente di Lucio Dalla, che ho sempre reputato un extraterrestre, qualcuno che andava molto oltre le produzioni musicali, che in quel momento storico, anni 80, anni 90, 2000, c'erano. Una canzone scritta a Roma. Pensate che in Vicolo del Buco, nel cuore di Trastevere, il quartiere che oggi abbiamo raccontato per il concerto improvvisato di Fulminacci, c'è una targa che ricorda proprio che negli anni 80 lì aveva passato un periodo Lucio Dalla. Il cantautore abitava al civico numero 7 dal 1980 al 1986, quando poi tornerà definitivamente nella sua Bologna. E lì scrisse La Notte dei Miracoli. La Notte dei Miracoli, che dice: è la notte dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Ed è proprio in riferimento a lui. Il cantautore decise di dedicare una canzone a Roma, i cui versi fotografavano un momento particolare della città, l'inizio degli anni Ottanta, quando con l'estate romana si chiudeva la stagione degli anni di piombo e cominciava un nuovo decennio carico di aspettative e di novità. In un'intervista Lucio Dalla, un'intervista bellissima, raccontò il suo rapporto con Roma, un rapporto importante, endemico. Disse lui: mi stupisco sempre di più del rapporto che c'è tra me e Roma, una città unica al mondo, un palcoscenico straordinario che unisce tutte le classi sociali e in cui non c'è contrasto, c'è voglia di stare insieme. Ma lui, prima di eseguirla in un live meraviglioso in Sicilia a Tindari, riuscì a raccontarla in un modo ancora più suggestivo. Vi lascio così e l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!
1: Ed ora dedicato a qualcuno di voi che è di Roma, io spero che ci sia, una canzone che ho scritto in un momento di fuoco di Roma, bellissimo, un'estate come questa. Parecchio tempo fa io tornai a casa, mi misi al pianoforte, abitavo a Trastevere, avevo visto Roma incendiata da feste, da canti, da gente ubriaca bene, da veramente un momento di grande gioia collettiva. Per cui scrissi questa canzone e la dedicai a Roma. La canzone si chiama La Sera dei Miracoli.

una sera di miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per cadere e la

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 8:01. Buongiorno, buon sabato 30 maggio.
0: Rete 3.
1: Un'altra giornata piena di sole. Un altro abbrusto dì. In tutta la Svizzera oggi soleggiato e caldo, con annuvolamenti passeggeri ad alta quota e solo debole tendenza a un isolato rovescio nelle Alpi. Per quanto ci riguarda ora, al sud delle Alpi temperatura massima oggi 30 gradi, in Alta Engadina sui 21. E si sta scaldando mica male anche l'asfalto. Sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda il traffico è fortemente rallentato in direzione dell'Italia. Sempre sulla A2, ma andando più a nord, tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km in direzione del Ticino, con attese di circa 50 minuti. Al portale sud invece le colonne sono di 2 km e le attese di circa 20 minuti. A partire da Quinto, ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta e anche che le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Bene, iniziamo benissimo per quanto riguarda il traffico e la situazione viaria da queste parti. Noi vi auguriamo buon viaggio e saremo qui tutto il giorno per darvi gli aggiornamenti in tempo reale. Nel frattempo invece, se siete in viaggio e notate situazioni di pericolo o di disagio, il numero al quale condividere le vostre segnalazioni è sempre quello 079 873 8073.
0: 3 News.
1: La Casa Bianca prende posizione sulla situazione nell'Asia Pacifico. Washington non cerca confronti inutili e auspica un equilibrio in cui nessuno, Cina inclusa, imponga la propria egemonia. L'ha dichiarato il segretario alla difesa. Pete Hegseth ha inoltre definito giustificato l'allarme riguardo allo storico potenziamento militare di Pechino e allo sconfinamento delle sue attività. Trump, intanto, continua a temporeggiare sull'Iran. Gli Stati Uniti hanno avviato discussioni con Cuba. A La Habana, l'imprenditore e candidato repubblicano al Congresso Vic Mayor ha incontrato Rodriguez Castro, il nipote dell'ex presidente Raul, mentre alti graduati militari si sono riuniti vicino a Guantanamo. La crisi, intanto, ha spinto la catena alberghiera canadese Blue Diamond Resorts a cessare con effetto immediato le sue attività sull'isola, dove amministrava 62 hotel. La decisione rappresenta uno dei più significativi abbandoni stranieri del settore turistico. Sarà il dottor Claudio Bassetti il nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana. Il fondatore del Neurocentro prenderà il posto di Luisa Lambertini da settembre. L'hanno annunciato ieri sera ai vertici dell'Ateneo Luganese. Infine, proseguono gli accertamenti per chiarire le cause del violento incendio divampato ieri pomeriggio sul tetto di un palazzo a Cassarate, dove erano in corso lavori di isolazione. Nessuno è rimasto ferito. Una bombola di gas è esplosa e i danni sono ingenti. Buongiorno, freschezze. Io sono Tiki, insieme fino alle 10:30 in... Tiki Tisi. Affrontiamo così ormai da un sacco di tempo il sabato mattina. È il nostro mantra, ce lo facciamo andare bene. Eventualmente, mettiamola così, se la giornata è iniziata un po' frenetica, un po' nervosetta, cercheremo di placarci. Insieme, restiamo uniti.

J-Ax alle porte dell'estate con un nuovo singolo, Hippie Yo, però anche no. Simpatico, sempre molto simpatico, simpatico. Ma sapete chi ha un altro simpaticone? Nonostante le apparenze, perché potrebbe sembrare un tizio un po' burbero, invece è quasi comico, pare abbia un grande senso dell'umorismo. CeeLo Green, che oggi compie 51 anni, lo festeggiamo ascoltandolo con il suo brano solista più popolare, quello che l'ha diciamo fatto uscire dalla nicchia dell'R&B e dell'hip hop delle origini, portandolo nelle orecchie di tutti quanti. Lo festeggiamo con Forget You.

0: Lady Gaga con Shape of a Woman sulle frequenze di Rete 3. Grazie per averci scelti anche questa mattina. Non vedevo l'ora delle 8:20 di oggi. Tra poco capirete perché. Andando con ordine, alle 8:20 c'è
1: l'oroscopo.
0: E quindi sia mai che si salti l'appuntamento con le stelle, l'oroscopo di oggi sabato 30 maggio, Ariete, la luna accende la passione, se sei in coppia il fuoco divampa, se sei single un incontro magnetico scuote il tuo sabato pomeriggio, quindi buttatevi là fuori in strada e vedete un po' che succede. Toro, un po' di pigrizia è concessa e necessaria, recupera le energie spese nella settimana e dedicati a un hobby che avevi accantonato per dovere. Gemelli, la tua dialettica è tagliente e brillante, usala per risolvere una questione in sospeso con un parente o un vicino. Oggi sei imbattibile. Cancro, riflessioni sul valore del tempo e del denaro. Decidi di investire su un'esperienza formativa piuttosto che in oggetti materiali effimeri. Leone, sei il protagonista del weekend, il tuo entusiasmo trascina gli altri in un'avventura improvvisata che ricorderete con un sorriso per mesi. Vergine, preferisci la penombra alla folla. Un libro o un film impegnato ti offrono gli spunti di riflessione di cui la tua anima ha sete oggi. Bilancia, il gruppo di amici è la tua ancora. Una serata condivisa ti restituisce il buon umore e scaccia definitivamente i pensieri della settimana. Scorpione, ti senti osservato? Ma è la tua forza magnetica. Rilassati e goditi l'attenzione. Oggi il tuo carisma parla per te senza bisogno di parole. Sagittario, voglia di fuga verso l'ignoto, anche solo studiare una rotta o sognare una meta lontana ti fa sentire libero, leggero e pronto a tutto. Capricorno, un'intesa inaspettata ravviva la giornata. Esci dai tuoi schemi abituali e lasciati stupire dall'imprevisto. La logica oggi può aspettare. Acquario, la collaborazione è la chiave di volta. Accettare l'aiuto o il consiglio di qualcuno non è debolezza, ma intelligenza sociale superiore. E infine pesci, piccole incombenze domestiche ti tengono impegnato, ma la tua mente vola altrove. Trova il modo di colorare il dovere con la tua fantasia. E poi c'è un altro compleanno da festeggiare ed è quello di Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine. 62 candeline oggi.

0: E abbiamo sentito la chitarra dei Rage Against the Machine. Tom Morello oggi compie 62 anni, sono molto contenta che il suo compleanno cada oggi, perché mi ha dato proprio l'occasione più che buona di trasmettere in Tiki Tisi Killing in the Name of, solo Killing in the Name, però vedi, non riesci, continui a cantarla. E l'abbiamo fatto, questo festone ruvido mattutino. Mi auguro che le vostre cervicali siano ancora al loro posto, che sia tutto a posto. Eventualmente una riassestatina dal chiropratico.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe.
0: Headbanging fa fare quelle robe lì. Tipo che.

0: Buon vento a tutti quanti noi, in realtà, che si sia in partenza o meno, quello che la canzone vuole lasciarci è la consapevolezza che in ogni caso tutto passa, vale per le cose brutte e per fortuna vale purtroppo anche per le cose belle. Però auguriamo buon vento anche a Domenico, dobbiamo stringerci intorno a Domenico, sentiamo.
1: Buongiorno Tiki.
0: Ciao.
1: Oggi giornata faticosissima.
0: Dici tutto.
1: Già 50 minuti fermo a Faido, non lo so per cosa.
0: Ecco.
1: Pompieri, polizia e poi niente. Ora che tornerò indietro mi ritroverò con 8-9 km di coda al Gottardo.
0: Bene.
1: Bella giornatina mi si presenta. E domattina di nuovo alle 3:30 per partire in vacanza.
0: Vabbè. Ok,
1: vuol
0: dai.
1: Dire che è scritto così.
0: Certo, se va così è perché deve andare così. Ma allora tu pensa solo a, fai già il countdown per domani, quando partirai in vacanza, e vedrai che poi alla fine riuscirai a ridimensionare il disagio di oggi.

0: Gli showcase della RSI non si fermano, non ne parliamo fin tanto che non sono da annunciare, però nei mesi che precedono le varie date c'è grande lavoro per riuscire a regalarvi della musica dal vivo.
1: Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda il passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano con voce, chitarra

Isabel Piazza, Jack Savoretti sul palco dello showcase RSI. Mercoledì 3 giugno alle 20:40 nella Hall dell'Act di Lugano e in diretta su Rete 3.

nuovo singolo dei grigionesi 77 Bombay Street, Mount Everest. Visto che in diversi mi state chiedendo quale sia il disagio all'altezza di Faido, Quinto, eccetera, il disagio è il turismo. Ci sono 2 chilometri di coda.

0: al portale sud della Galleria del San Gottardo. Le attese sono di circa 20 minuti a partire da Quinto. Se siete lì in questo momento, ovviamente una carezza sulle vostre nuche, dai che passerete dall'altra parte, e eventualmente aggiornatemi, se le code iniziano già da prima scrivetemelo, noi volentieri condividiamo sempre i vostri aggiornamenti.
1: L'agenda.
0: Intanto noi condividiamo qualche appuntamento per la giornata, e allora il via dalle 10 la due giorni di competizione di ginnastica acrobatica, terza edizione della Ticino Acro Cup Open al Palapens di Chiasso, ed è uno degli eventi di riferimento nel panorama della ginnastica acrobatica nella regione. Ci sono e ci saranno squadre nazionali e internazionali, quindi andiamo a sostenere le atlete e gli atleti. Poi nel pomeriggio potreste salire fino allo stallo dove si svolgerà il torneo Cattocca, il torneo calcistico delle scuole elementari del Moesano, che quest'anno celebra i 40 anni di storia, e lì avrete modo di scoprire anche come si realizza un programma televisivo. Potrete partecipare come pubblico durante le registrazioni di Che Combinazione, il quiz estivo della RSI. Si potrà far parte del pubblico, dicevo, e trascorrere qualche ora sul set, vedere da vicino come funziona questo mondo magico della televisione. E poi arriviamo alla serata, si riscende verso sud dallo stallo per andare al Lido San Domenico di Lugano. Lì a partire dalle 21 in concerto Julie Meletta con Concetta Spaziale e Aris von Paris. Vedi
2: quanta gente passa,
0: e tac che abbiamo riempito la giornata.
2: Sa chi sei, contarla credo sarebbe inutile.

in Tiki Tisi non ci facciamo mancare proprio niente, musicalmente parlando, dal rock duro e ruvido e anche un po' arrogante dei Rage Against the Machine al pop interplanetario di Lady Gaga, di Ariana Grande, che abbiamo appena ascoltato con il nuovo singolo Hate That I Made You Love Me. Ora vi diamo la vostra dose quotidiana di funk mixata con la dance e l'elettronica insieme a Jamiroquai con Candid.

Harry Styles. Ah, lui sì che va bene, lui sì che sta bene. Ex One Direction, l'unico che continua ad avere una carriera di tutto rispetto. Gli altri ci provano, ci riescono anche parzialmente, ma non riescono a raggiungere i risultati di Harry Styles. E poi guarda la casualità di lui che canta American Girls. E che cosa è successo? Che la sua ragazza americana lui se l'è trovata. Si chiama Zoe Kravitz ed è la figlia di quel manzo di Lenny. Lenny Kravitz. Prossimi in scaletta i Colors con l'ultimo singolo Rolling Stones ci accompagneranno all'appuntamento informativo delle 9.

0: Televisione Svizzera.
1: Sono le 9:01 in punto. Su soddisfazioni.
0: Rete 3.
1: Arrivare in ritardo di un minuto, ma farlo in punto, comunque non è da tutti. Sarai caldo che questa settimana ci ha messi veramente alla prova. Siamo stati in certi momenti sicuramente tutti un po' delle brutte persone, ma abbiamo tempo per sistemare le cose. Sarà anche questo un weekend di sole. Oggi e domani in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo, potrebbero arrivare dei rovesci isolati locali, soprattutto nella seconda parte della giornata oggi. Massime a basse quote sui 30 gradi, in Alta Engadina 21. Dicevo, poi da martedì mi sembra di aver visto acqua un po' dappertutto, quindi arriverà un po' di sollievo, un po' di refrigerio. Noi siamo in attesa. Così è come sono in attesa gli amici e le amiche automobilisti incolonnati ai portali, a entrambi i portali della Galleria del San Gottardo. Tra Hersfeld e il Portale Nord ci sono 8 km di coda in direzione del Ticino, con attese di circa 1 ora e 20. Come percorso alternativo si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino, fin tanto che è libera, perché poi tanto sappiamo che si intaserà anche lì. Vediamo il Portale Sud, lì le colonne sono ora di 3 km e le attese di circa 30 minuti a partire da Quinto. Vi ricordo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sono invece chiuse in direzione della galleria le entrate autostradali di Airolo e Göschenen. Poi, sempre sulla 2, ma spostandoci sul confine con l'Italia, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, il traffico è fortemente rallentato in direzione dell'Italia. Questo è tutto, saremo qui per darvi ulteriori eventuali aggiornamenti. Intanto, buon viaggio!
0: 3 News.
1: Donald Trump temporeggia sul piano di pace per porre fine alla guerra in Iran. Al termine di 2 ore di seduta con i suoi consiglieri, il presidente statunitense ha ribadito di essere pronto anche a riprendere la guerra contro Teheran, che Teheran non potrà mai avere un'arma nucleare e che dovrà rispettare le linee rosse imposte dalla Casa Bianca. E intanto, sull'altro fronte, quello israeliano, Tel Aviv ha denunciato un nuovo lancio di razzi dal Libano da parte dei miliziani filo-iraniani di Hezbollah, attacchi che non hanno causato feriti, in gran parte sventati dalla contraerea. Non si è fatta attendere la risposta israeliana, che è tornata a colpire obiettivi militari del movimento islamista sciita libanese. L'annunciata protesta ambientalista che questa mattina bloccherà l'autostrada sul fronte austriaco del Brennero potrebbe avere ripercussioni sulla viabilità in transito sulla 2A13, dove potrebbe concentrarsi parte del traffico pesante diretto in Austria o più in generale oltre Alpe. A causa della manifestazione, in Italia è stato deciso il blocco dei camion oltre le 7 tonnellate sull'autostrada A22 fino alle 20 di questa sera. Infine, l'aggressione, da più parti definita di matrice terroristica, avvenuta giovedì scorso a Winterthur per mano di un 31enne con problemi psichiatrici, torna sulle prime pagine dei principali giornali svizzeri, che si interrogano sull'operato della clinica dove l'uomo era stato ricoverato, curato e dimesso solo poche ore prima del dramma. Dalle colonne del Blick, lo psicologo tedesco Ahmad Mansour sottolinea come oggi le strutture sono preparate a diagnosticare malattie mentali, ma non abbastanza per individuare le tendenze alla radicalizzazione. E intanto, ieri il Ministero Pubblico della Confederazione ha chiesto la detenzione preventiva per il 31enne che, armato di coltello, ha ferito 3 persone nei pressi della stazione ferroviaria. E ancora una volta, buongiorno freschezze, buon sabato 30 maggio. Io sono Tiki. Insieme fino alle 10:30. Tiki Teasy.

Raccogli quel che semini, un po' questo è il concetto di questa versione remixata di What Goes Around Comes Around, Bob Marley. Il brano originale, che se non lo sai non lo potresti dire, perché questa sembra nata per essere proposta, questa canzone sembra nata per essere questa la versione definitiva, invece no. È freschissimo di pubblicazione il nuovo disco dei Vadvook, si intitola Il fondo del barile, è uscito ieri. Obrigado invece è il titolo del brano che vi proponiamo questa mattina. Tra l'altro vi segnalo una cosa importante: li ospiteremo oggi in Local Heroes a partire dalle 15 fino alle 16 e lì avremo modo di saperne di più di questo nuovo lavoro e chissà, magari di ascoltarli anche con orecchie diverse.

Ora chiede, è la versione dei pinguini di Sorry, scusa, lo siento, questa nuova Obrigado dei Vadvook? Ne sapremo di più? Lo ricordo ancora una volta, questo pomeriggio in Local Heroes, sempre sulle frequenze di Rete 3, a partire dalle 15, DJ Sterchi l'intervisterà. Chi? Cerno e Mago. Li avremo ospiti proprio per parlare di questo neo album, nuova fatica discografica, pubblicato ieri. Intanto qua si torna al passato, al 2000, quando il mondo doveva finire, ricordate?

Red Hot Chili Peppers con Californication. Era il 2000. Chi nel 2000, anzi il 31 dicembre sera, si trovava in una qualche piazza della Svizzera italiana ad aspettare che il pianeta Terra crashasse, perché saremmo entrati nel nuovo millennio, computer in crisi con lo 00, e poi niente, poi arriva lo 00000 del primo gennaio 2000 e non è successo niente, ma va bene così, va bene così. Alla fine io non mi stancherò mai di ripetere che le abitudini creano sicurezza, gli scossoni ogni tanto li cerchiamo, poi quando arrivano non è che siamo mica granché contenti. È passato tanto tempo, 26 anni da quel 2000, ed è passato un sacco di tempo per chi oggi ha 100 anni. Vai a capire qual è il segreto per arrivare super in forma e felici e soddisfatti a 100 anni e più. Ce lo chiediamo e se lo sono chiesti. Ci sono persone che hanno trovato le risposte ed è stato pubblicato recentemente un rapporto che ci dice che il centenario medio di oggi si sente di avere solo circa 68 anni. Lo stesso rapporto, che era stato pubblicato però 10 anni fa, ci diceva che il centenario medio si sentiva come se ne avesse 79, 11 anni in meno, ed è una meraviglia. E allora come arrivarci a 100 anni sentendosi informissima secondo voi? Io poi qua ho 7 punti che sono stati scritti come considerazioni finali, conclusioni al rapporto che è stato, allo studio che è stato condotto anche quest'anno.

potential. E il potenziale per raggiungere e compiere i 100 anni al top della forma fisica c'è. Potenziale c'è, è vero che la vita poi a volte ci si mette di mezzo, scombina le carte in tavola, i piani, però mettiamola così, nella migliore delle ipotesi. Arrivare a 100 anni bene in forma si può fare con qualche accorgimento. E oggi i centenari si sentono più giovani che mai. Oggi il centenario medio si sente di avere circa 68 anni. È un numero sempre più in calo, dicevamo nel 2015, quindi 11 anni fa, quando è stato pubblicato lo stesso rapporto. Dicevano di percepire in media 79 anni. E allora come arrivare e sentirsi come loro? Come invecchiare e sentirsi come loro? Il primo punto che hanno dichiarato è quello di usare la tecnologia, di sperimentare con la tecnologia, di conoscere i chatbot, l'intelligenza artificiale, tutto quello che verrà da qui ai nostri 100 anni. E attenzione, giocare regolarmente ai videogiochi, perché mantengono la testa, il cervello bello atletico, concentrato, muscoloso. Poi l'attività fisica, a proposito di muscoli, so che non piace sentirsi dire questa cosa di dover fare attività fisica, ma sa da fa. Si può fare cardio in giro, pesi in palestra, giardinaggio, anche la meditazione o le pratiche di rilassamento fanno capolino in questa lista. Al terzo posto piazzano l'umorismo i nostri centenari, ci dicono ridete spesso, i burberi non hanno le stesse probabilità di arrivare a 100 anni. E un quarto punto, dicono c'è qualcosa da aspettarsi con gioia a ogni età, quindi il messaggio qual è? Smettila di pensare che la vita vada in declino dopo una certa età, perché c'è sempre qualcosa da aspettare, la vita ha sempre qualcosa da offrire, bisogna solo allenarsi a vedere tutte le possibilità, a vedere tutte le cose belle. Abbiamo altri quanti? 5, 3 punti per arrivare a 100 anni e mettere via tutti quanti, tutti gli altri.

Noemi con Tu cosa fai questa sera? Ma come fanno i centenari ad arrivare alla loro età in forma strepitosa? Sì, è stato pubblicato un rapporto recentemente, un rapporto internazionale sui centenari insieme ai centenari. 10 anni fa c'è stata un'altra pubblicazione per vedere a distanza di 10 anni come è cambiata la situazione. Beh, i centenari non si sono mai sentiti così giovani come oggi, età percepita di circa 68 anni. C'è qualcuno che scrive: io ne ho 25 nel corpo di un cinquantenne, ma c'è tempo, ora dei 50, capisci che facciamo in tempo veramente a rimettere un po' in sesto tutto, la nostra mente, il nostro corpo. Stiamo vedendo quali sono state le risposte che questi centenari hanno dato con più frequenza al questionario. E allora è stato anche chiesto loro quando hanno iniziato per la prima volta a sentirsi vecchi, tra virgolette, e le loro risposte non avevano nulla a che vedere con un'età specifica, si trattava più che altro di momenti. Allora ricordavano quando hanno dovuto smettere di guidare, la morte del coniuge, quando hanno dovuto lasciare la casa per trasferirsi in un posto più piccolo dove poter invecchiare. Quindi magari non è stata più la casa in cui hanno abitato per 70 anni, ecco. Quindi dicono: non c'è motivo di temere un numero. E qualcuno scrive: ma come i videogiochi? Perché abbiamo visto stare al passo con la tecnologia era una delle risposte più frequenti. Ebbene sì, la tecnologia, i videogiochi, smanettare con i telefoni, con i telecomandi e queste televisioni sempre più intelligenti, tutto questo allena la mente. Qualcuno scrive: ma i giochi di società con gli amici non sono nella lista? Certo, gli amici, le relazioni sono nella lista e sono fondamentali. Poi può essere con gli amici anche a far niente, sedute come le comari, una tazza di tè a parlare del tempo.

Chiudiamo il discorso che ci porta verso i nostri 100 anni in piena salute, felici come Pasque, coi soci e le socie che festeggeranno insieme a noi i nostri 100 anni. Trascorrere regolarmente del tempo con gli amici e i familiari, non isolarsi, questa è un'altra delle risposte che i centenari un po' ovunque nel mondo hanno dato. Qualcuno aveva scritto, adesso non riesco, Luis aveva scritto andare a ballare salsa e bachata, questo per mantenersi giovani e freschi. Effettivamente il ballo è un'altra di quelle cose di cui si parla, perché? Perché muovi il corpo, forse la bachata, non so, vedo male un po' di anche che potrebbero uscire, però il ballo, un ballo morbido insieme a qualcuno, non necessariamente un ballo di coppia, è anche un ballo che si può fare da soli, ma in compagnia di altre persone che ballano sole. C'è tutto, c'è il movimento fisico, c'è la socialità, c'è il ridere, il sorridere, la sensazione di avere una vita piena. E poi chiudiamo con l'ultimo consiglio, se vogliamo chiamarlo così, da parte dei nostri centenari. Il consiglio è Tiki Tisi. Davvero, non preoccuparti troppo. Buttati, chiedi, perché se non chiedi non ottieni. Non aspettare di avere 100 anni per iniziare a vivere come sapete che dovreste vivere in questo momento.

Clash con Train in Vain, Stand By Me, era il 1980. Loro molto punk ma molto rock, anche delicatoni. Sicuramente nei loro guardaroba a un certo punto avranno avuto un periodo anche piuttosto lungo in cui indossavano il chiodo, certo, perché li ricordiamo in foto. E quindi, pensando al chiodo, qualcuno si è mai chiesto quale fosse la storia del chiodo? Io no, ma sono molto contenta di vedere che invece DJ Monnezza la domanda se l'è posta e ha pure trovato una risposta.

0: dei Morning Happy Days Stafungia.
1: Ti sarebbe venuto da dire mentre vedevi scorrere al tempo che fu le immagini di nerd di stampo supremo quali Henry Cunningham, Pozzi o l'amico Ralph Malf. Gente vestita male quasi quanto te, ma non quanto te in quanto americani, e quindi con più denari da investire in un look per quanto fetente. No, non furono le loro Miss a cambiare il corso della storia di una generazione altrimenti perdente, ma fu la comparsa di lui, Ello, il boss! Funzi! Il ciuffato in t-shirt bianca e soprattutto in giubbottazzo di cuoio. Perché sarà proprio quel giubbottazzo di pelle a far svoltare orde di giovani mai spavaldi, ma ora spavaldi, semplicemente indossando detta giuba. Allora, se in automatico ti viene da pensare che il giubbotto in cuoio di stampo superiore sia una creazione americana, ti sbagli, perché su detta giacca è invece opera di
2: Manfred von Richthofen,
1: un aviatore tedesco che la confezionò per primo proprio nella madrepatria Germania. Poi sì, è vero che il fascino di detta giubba ammalia subito i piloti americani che la fanno loro al volo, ed è vero pure che una volta adattatogli il nome in Flying Jacket, immortalato in una marea di foto e documentari di guerra ultra winner, assume un'identità molto amerega. Ma del resto, già tipo negli anni 20, i Scott Bros, due imprenditori della sartoria, ne brevettarono un modello tutto loro chiamato Perfecto, che è poi il modello base di quello che oggi il mondo tutto noi conosciamo con il nome di chiodo. Sia come sia, quindi, chiodo. Identità chiodo. Completamente americanizzata, soprattutto quando nel 1953 un giovane Marlon Brando lo indossa nel cult movie Il Selvaggio.
3: Siete imbecilliti per caso o state cercando rogna?
4: Sono pazzi scalmanati che vanno in giro a rompere le scatole al prossimo.
1: Basta, dopo il selvaggio, il giubbottazzo in pelle nera, o chiodo, come chiamato poi in versione italica, diventa il capo d'abbigliamento per antonomasia di ogni ribelle dentro e fuori. A partire dagli anni 90 il chiodo viene definitivamente sdoganato dal mondo fashion, nel momento in cui modelle e stilisti lo inseriscono in ben altro contesto e lo fanno diventare parte del mainstream. Un po' proprio per l'impossessarsi da parte della moda del suo indiscutibile appeal, ma dall'altro anche per il fatto che dopo il grunge le sottoculture giovanili, quelle legate a determinati stili musicali e ovviamente di costume, sono andate via via estinguendosi o comunque perdendo la propria forza aggregante. Questo anche a causa di nuovi modi di vivere il rapporto sociale nel mondo giovane, quindi coi social e altre amenità. Questo importa poco o importa proprio niente, perché se tu sei

Nico Santos con Ray of Light. Per quale diavolo di motivo a volte, spesso, sempre, ci riduciamo a fare le cose all'ultimo, arrivando magari al sabato mattina di corsa? E poi vi sintonizzate sulle frequenze di Rete 3 a partire dalle 8 e c'è una tizia che vi dice: ma sì, ma tikitisi, sbriga le cose che hai da sbrigare senza sbrigarti. Facile a dirlo. Poi magari è vero, magari non siamo dei procrastinatori cronici, però iniziamo, ecco sì, magari iniziamo a fare anche prima le cose con calma. Poi però tutta questa calma ci fa perdere, ci distraiamo e il grosso del lavoro viene fatto nelle ultime 24 ore a disposizione. Beh, take it easy, sappiate che non è completamente colpa vostra e della vostra volontà, c'è di mezzo anche la legge di Parkinson. Cosa dice questa legge? Tra l'altro formulata per la prima volta nel 1955, quindi è da mo' che ne siamo consapevoli. Ci dice, cito testualmente: il lavoro si espande fino a occupare tutto il tempo disponibile per il suo completamento. Detta più semplicemente, se ti dai 2 giorni per fare o finire qualcosa, ci metterai 2 giorni. Se te ne dai 10, ne userai esattamente 10. Non è pigrizia, è neurobiologia e ne parleremo tra poco.

0: bei vecchi tempi, good old days, Chris the 70. La legge di Parkinson, di questo stiamo parlando, è stata formulata nel 1955, ma esiste da quando esiste l'uomo, probabilmente perché abbiamo visto una questione di biologia, e spiega per quale motivo ci riduciamo a fare tutto all'ultimo, sempre di corsa. Sì.
1: Oh no!
0: E invece sì.
2: Il momento Tikipedia.
0: Sottofondo per le cose interessanti, prego. Grazie mille. Allora, la legge di Parkinson ci dice che la durata di un compito che abbiamo da portare a termine, di un lavoro da finire, non dipende tanto dalla sua reale difficoltà, ma dalla percezione che abbiamo noi del tempo che è necessario per portarla a termine. Quando ci dicono la scadenza è lontana, il cervello non sente l'urgenza e quindi cosa dice? Ah, ma che mi piazzo lì, lavoro a risparmio energetico, e finisce che ti perdi in 40.000 dettagli inutili. Quando invece il tempo stringe, il cervello dice, ah, fa proprio così, fa, ah, e rilascia una botta di dopamina e adrenalina. Queste due, che sono anche ormoni, l'adrenalina e la dopamina e il cortisolo, possono aumentare lo stress, quindi aumenta drasticamente la concentrazione e tiriamo in totale lucidità come cavalli senza fuffa inutile. Quindi è biologia. Le neuroscienze ci dicono che non è la nostra forza di volontà, siamo stati programmati per lavorare così.

cintura. Abbiamo visto la legge di Parkinson, quella che ci porta biologicamente a procrastinare, ridurci all'ultimo e poi, dicevamo, tirare come cavalli. Senza perderci e portare a termine un lavoro, c'è qualcosa che possiamo fare per cercare di ricablare meglio il nostro cervello? Lo vedremo tra pochissimo. Intanto Achille Lauro con Domenica ci consegnerà le 10.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 10:02, buongiorno, buon sabato. L'ultimo di questo mese di maggio.
0: Rete 3.
1: Che tempo farà? Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo con possibili rovesci isolati locali, soprattutto nella seconda parte della giornata. Massime a basse quote sui 30 gradi, in Alta Engadina invece 21. E peggiora la situazione viaria a entrambi i portali della Galleria del San Gottardo. Al portale nord ci sono 8 chilometri di coda in direzione del Ticino con attese di circa 1 ora e 20 minuti. Come percorso alternativo si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Al portale sud invece le colonne sono ora di 4 chilometri con attese di circa 40 minuti a partire da Quinto. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Sempre sulla A2 forti rallentamenti in direzione dell'Italia tra il raccordo di Mendrisio e la dogana di Chiasso Brogeda. Da parte nostra buon viaggio.
0: 3 News.
1: E spazio ora alle ultime notizie. Donald Trump temporeggia sul piano di pace per porre fine alla guerra in Iran. Al termine di 2 ore di seduta con i suoi consiglieri, il presidente statunitense ha ribadito di essere pronto anche a riprendere la guerra contro Teheran. Teheran che dice non potrà mai avere un'arma nucleare e che dovrà rispettare le linee rosse imposte dalla Casa Bianca. Il segretario alla difesa americano Hegseth ha pure ribadito la posizione americana in merito ai rapporti con l'Europa. È finita l'era in cui gli Stati Uniti sostenevano la difesa delle nazioni ricche. La nuova strategia punta ora sulla collaborazione con alleati modello e meritevoli. Scatterà questa mattina alle 10:30, a breve quindi, l'annunciata protesta ambientalista sul fronte austriaco dell'autostrada del Brennero, che potrebbe avere ripercussioni sulla viabilità in transito sulla 2A13, tratte autostradali queste dove potrebbe concentrarsi parte del traffico pesante diretto in Austria o più in generale oltre Alpe. A causa della manifestazione in Italia è stato deciso il blocco dei camion oltre le 7 tonnellate sull'autostrada A22 fino alle 20 di questa sera. Almeno 7 persone morte, oltre una ventina di feriti e più di 300 manifestanti arrestati, la gran parte rilasciati. Sono solo alcuni dei numeri legati alle proteste contro il presidente Rodrigo Paz, che da settimane attraversano la Bolivia. A sollevare il malcontento popolare, la crisi in corso, che sta provocando carenze di alimenti, carburanti, oltre che di medicinali. Infine dall'interno, gli agricoltori, notoriamente serbatoio di voti per l'UDC, sono divisi sull'iniziativa democentrista No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti, sulla quale la popolazione si esprimerà in votazione il 14 giugno. Mentre per i sostenitori dell'iniziativa UDC, la priorità è quella di preservare i terreni coltivabili dalla cementificazione, conseguenza della popolazione crescente, gli oppositori esprimono preoccupazione soprattutto per la possibile carenza di manodopera nel settore. Ultima mezz'ora insieme, io sono Tiki. Buongiorno freschezze. Tiki Tisi.

Max Gazzè in Vento d'estate. E chiudiamola perché l'abbiamo procrastinata anche noi. La soluzione alla legge di Parkinson, di cui abbiamo discusso in questi ultimi minuti. Abbiamo visto, fa parte dell'essere umano ed è, senza usare troppi giri di parole, quel fenomeno totalmente biologico che ci porta a posticipare, a distrarci, ridurci all'ultimo quando dobbiamo portare a termine un lavoro, quindi avvicinarci alla scadenza e poi fare tutto di corsa. È, dicevamo, biologico, sono le neuroscienze che ne parlano. Come usare la legge di Parkinson a nostro favore? Perché adesso va bene, mi piace parlare dei limiti di noi umani, però mi piace anche lasciarvi con delle risposte, delle soluzioni. Ci dicono, se abbiamo un compito che richiede realmente, che so, 4 ore, proviamo a darci un limite artificiale di 2, cioè dobbiamo obbligarci a chiudere il lavoro in meno tempo, forzando il nostro cervello a lavorare. E io dico, vabbè, grazie, che soluzione incredibile, come no? È come chi sa di essere un ritardatario cronico, allora sposta le lancette in avanti di mezz'ora e quando lo guarda dice, ah, ma tanto so che questo è avanti di 30 minuti, quindi faccio con calma e arriva in ritardo in ogni caso. Non so, non la vedo particolarmente efficace come tecnica, però è l'unica che ci danno, quindi proviamo, proviamo. Tanto non abbiamo nulla da perdere, se non eventualmente altro tempo.

Saluto il Mao, scrive: secondo me l'unica strategia è iniziare a fare la cosa che stiamo rimandando, poi mano a mano che la fai, la voglia di finire quello che hai iniziato ti viene. Al cervello non piacciono le cose in sospeso. Io sono perfettamente d'accordo, anche perché al cervello piace tantissimo continuare a fare le cose, non ama iniziare a farle, però gli piace continuare. Per questo motivo una delle strategie che si implementano a casa mia è: ok, devi, non so, dico a mia figlia, risistema la stanza, e non c'ho voglia, ma voglio andare a giocare, ma guarda che bel tempo. Sì, è tutto vero, però devi sistemarla. E allora le dico: fai così, sistema bene, vai come un treno per un minuto, poi dopo un minuto smetti. Allora imposta il timer al suo timerino, inizia a sistemare a raffica, e una volta che quel minuto è finito perché suona il timer, in realtà spegne e continua. Ed è come funzionano la maggior parte dei cervelli umani su questo pianeta, questo ci dicono quelli che ne sanno veramente. Io mi limito a riportare e a mettere in pratica alle volte, e questa del farlo solo per un minuto, fallo solo per un minuto, poi vedrete che potrebbe portare grandissimi risultati.

dalla Norvegia, Jonas Love con Ya Ya Ya. Saluto Fava. Scrive: la tecnica che applichi tu in casa tua per convincere gli altri a fare qualcosa che non hanno gran voglia di fare si chiama manipolazione. Non è vero, ma cioè può anche essere, però mi rende ancora più crudele il fatto di dire vabbè, metti anche che sia manipolazione, però alla fine fa star bene tutti quanti e crea armonia e pace in casa. Mi rende una persona ancora peggiore? Non lo so, è un po' come quella tecnica lì che aveva un nome, ora mi sfugge, forse è l'illusione della libera scelta, una cosa del genere, dove tu dai l'illusione al tuo interlocutore di avere la possibilità di scegliere, liberamente, in autonomia, dove dici, allora, prendiamo sempre l'esempio dei più piccoli, ascolta, fa troppo freddo per mettere i pantaloni corti e uscire con la gonnellina di tulle, allora fai così, tu scegli fra queste tre cose che io ti metto davanti, no? Allora metti un pantalone così, un pantalone cosà, e una ghetta colà, e l'altro dice, ah, allora sì, così mi va bene, allora scelgo questa. Era un principio del genere. Oh, funziona anche quello, eh? Oh vabbè, esperienza, a un certo punto esperienza.

0: Loro sono grigionesi, si chiamano Red Echo. Il brano si intitola Painkiller e abituiamoci a sentirla, perché questo brano sarà il protagonista dell'MX3 Tutti per Uno per tutto il mese di giugno. Significa che in tutta la Svizzera le terze reti della SSR insieme a Radio Rumantsch trasmetteranno Aiosa, questo brano, e il tentativo ovviamente è sempre quello di promuovere, diffondere ovunque il più possibile l'ottima musica svizzera. Da parte mia, Tiki, uno splendido weekend. Noi torneremo a sentirci lunedì mattina in parzialmente scremato a partire dalle 6 in punto più o meno.
1: Tiki Tisi.
0: Ciao freschezze, mantenetevi idratati.
2: Y'all need to get ready to hear the unbelievable, indescribable Vanessa Hudgens, baby.

0: Radio Brunch.
1: Ma buongiorno, buongiorno cara Svizzera italiana, sono le 10:31 minuti, questa è Rete 3, buongiorno, io sono Alice, per le prossime due orette in vostra compagnia. Andiamo subito alle cose importanti di oggi. Beh, vi ricordo il nostro numero di telefono per interagire con la diretta di Rete 3, è lo 079 873 8073. Ma come state? Beh, lo so, vi aspettavate Julien Arlen e Luca Mora, questa mattina ci sono io, spero che andrà bene lo stesso per tutti voi. E ovviamente, beh, vi sento già belli carichi da lontano, da qui dentro lo studio sento la vostra carica, la vostra positività, soprattutto la vostra idratazione dopo queste ore che avete passato insieme alla straordinaria Tiki. Insomma, un bel risveglio quello del sabato mattina insieme a lei. Beh, vi auguro un buon sabato mattina, diamo il via a questo brunch. Io ho portato un paio di pancake, la marmellata di mia nonna, il miele che hanno fatto i vicini di casa e, perché no, anche un ovetto sodo. Non so voi se avete portato qualcosa. Se c'è qualcosa che vi piace in particolare, lo recuperiamo all'ultimo senza nessunissimo problema, tanto insomma un negozietto qua vicino lo troviamo. Pronti per fare questo brunch insieme? Ovviamente su Rete 3.

I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Questo è un singolo che hanno fatto apposta per lanciare, per comunicarci che nel 2027 ci sarà un loro tour negli stadi. Tra l'altro, come ormai abitudine fare ora per i concerti, per i live, per i tour, nonostante siamo nel 2026, ci sono già i biglietti disponibili un anno prima, quindi eventualmente sapete che potete andare a recuperarli. Ovviamente fanno San Siro, quindi tra l'altro penso che saranno tipo tra gli unici, gli ultimi a fare San Siro, no? Perché a un certo punto avevo sentito che lo chiudevano per i live, quindi perché poi ci sarà insomma tutto il nuovo stadio a Milano e di conseguenza ecco ci sarà uno stop per i concerti nel grande e famosissimo e storico stadio di San Siro. Quindi da vedere, chissà che i Pinguini Tattici Nucleari saranno l'ultimo live ufficiale a San Siro l'anno prossimo, non lo so. Vediamo, stiamo a vedere. Allora gente, questa mattina qui nel nostro brunch allora mi avete scritto dei Campari. Il Camparino? Allora, per me è un po' presto, però non giudico nessuno ovviamente, ecco, ognuno può portare quello che vuole mangiare e bere al brunch di Rete 3, perché qua insomma accettiamo di tutto e di più, con grandi abbracci e bacini sulle fronti. Dicevamo, già che siamo qui a fare brunch assieme, parliamo di una cosa molto importante, diciamo che oggi è il penultimo giorno del mese di maggio, lunedì sarà il primo giugno, che per me nella mia testa è il primo vero mese estivo, no, dell'anno, giugno, perché a giugno finiscono le scuole, a giugno si comincia a andare un po' in vacanza al mare. Boh, è vero che questo è un maggio particolarmente caldo per queste settimane, quindi è vero che l'estate la stiamo già sentendo, però questa primavera sta finendo e quindi insomma mi finisce anche un po' questo periodo dell'amore, no, queste cose dei pollini, le api, no? Gli ormoni della primavera mi si vanno un po' a esaurire, perché farà troppo caldo per gli ormoni della primavera tra poco, anzi già adesso. E quindi ecco, se avete voglia ancora di mandare un messaggio a qualcuno che amate, al vostro compagno, alla vostra compagna, a qualcuno della vostra famiglia, al vostro migliore amico,

e quindi insomma facilissimo amarvi, è troppo facile, siete belli, il sole vi bacia ogni giorno, belli e belle ovviamente. E di conseguenza, ecco, la mia prima grande dedica di questa mattina va a tutto il pubblico di Rete 3, come ogni giorno in realtà, ma mi sento di esprimerlo così per salutare questa primavera. Oggi esprimiamo amore per le persone e quindi se lo volete fare con un messaggino a qualcun altro, io trasmetto il vostro amore a tutti quanti, un messaggio vocale, un messaggio per iscritto, vi tengo anche anonimi se volete, non vi preoccupate. 0798738073, spread the love.

Sweet Thing, Mick Jagger, era il 1993. Stanno cominciando ad arrivare i vostri messaggi. Ovviamente siete anche benvenuti a raccontare, siete invitatissimi a raccontare anche la vostra storia d'amore, o la vostra storia di amicizia, o perché quel parente in particolare a cui, insomma, volete mandare all'amore oggi attraverso Rete3 vi sta più simpatico degli altri parenti, cioè senza

Lo sappiamo che c'è sempre uno zio preferito o una zia preferita, assolutamente. Allora vorrei cominciare da uno dei vostri messaggi che dice: beh, io mando il mio amore alla mia radio del cuore, TVB, a Rete 3 ovviamente, dicono anche a Rete 1. Va bene, mandiamo l'amore anche ai cugini di Rete 1. L'ho detto, ci sono dei cugini preferiti, delle cugine che preferiamo, dei zii e nonni, c'è il parente preferito. Quindi raccontateci anche le vostre storie. E poi mi arriva un bellissimo messaggio da Alissa che mi scrive: un saluto a tutti voi, vorrei mandare un bacio speciale al mio ragazzo Claudio e dirgli che lo amo tantissimo. Yes, Alissa e Claudio, so che siete in auto insieme in questo momento, quindi buon viaggio ovunque il vostro sabato mattina con questo brunch di Rete 3 di sottofondo vi stia portando. Spero solo in posti bellissimi e super romantici, soprattutto oggi che non è San Valentino. Io non so, questa mattina mi sono svegliata e ho sentito l'amore nella Svizzera italiana e ho bisogno insomma di condividerlo con tutti voi, sentire il vostro di amore nei confronti delle altre persone. E di conseguenza, ecco, un salutone, un bacione grande così a Claudio e Alissa e per la vostra bella storia. Ovviamente avanti così, quindi aspetto i vostri altri messaggi. Adesso ne sto tirando un po' insieme, poi li leggiamo tutti assieme.

0: Date. Ma si sposa qualcuno?
1: Ah! Ah, ma lo so chi si sposa, però scusate, vero classico, questo come sottofondo.
0: Ho capito l'orchestra, va bene.
1: Abbassate un attimo, grazie. Però secondo me per questo matrimonio in particolare ci vuole un altro tipo di sottofondo, perché i due che si sposano sono folli, raga. Cioè non possiamo essere così tradizionali proprio questo sabato mattina, ragazzi. È vero, lo sappiamo, la fine di maggio, la fine della primavera, quelle cose lì, ma è anche periodo di matrimoni? Di quegli amici che non vi invitano il 15 di agosto sotto la stecca del sole, ma verso la fine di maggio. Gio, Tristan, carissimi cari amici, auguroni per il vostro matrimonio di oggi. Oggi mi permetto di utilizzare il servizio pubblico in maniera privata per fare tantissimi auguri per il matrimonio che questa mattina si terrà di questi miei cari amici e che, come vi ho detto, sono totalmente folli, che oggi andranno sì a celebrare il loro grande amore che condivideranno per il resto della loro vita e che si meritano tantissimo, ma andranno anche a festeggiare. E quindi, raga, buon tutto, buona cerimonia, buon futuro e soprattutto buon divertimento per questa giornata. Carissima Jo, mua! Carissimo Tristan, mua! Auguri per uno straordinario matrimonio oggi. E io ne approfitto per dedicare a voi, a tutti gli innamorati in ascolto, un brano che secondo me è una delle canzoni d'amore di musica italiana migliori in assoluto, la più bella e che più secondo me rappresenta quello che nella mia testa è l'amore.

0: E si sono fatte le 11, buongiorno carissima Svizzera italiana, la mia preferita in assoluto tra l'altro. Siete su
1: 3,
0: Rete 3, io sono Alice, qui per fare il brunch assieme a voi questa mattina. Spero che vi siate svegliati bene, carichi, che insomma state recuperando, non lo so, il mega aperitivo di ieri. Insomma, situazioni di questo tipo. È arrivato il momento anche di dare uno sguardo al tempo, che soprattutto nel fine settimana, in questi fine settimana di sole, di caldo, ci interessano ancora di più. Fino a questa sera in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con annuvolamenti passeggeri ad alta quota, più tenaci a nord delle Alpi. Solo debolissima tendenza a un isolato rovescio, appunto, sempre nelle Alpi. Le temperature massime oggi raggiungeranno i 30 gradi, quindi mi raccomando, non fate come me, non dimenticatevi la borraccia, portatevi sempre qualcosa di fresco da bere. A presto. Le previsioni per domani, che è domenica, al sud soleggiato nelle ore pomeridiane, sviluppo di cumuli, e verso sera aumento della tendenza temporalesca. Al nord in parte soleggiato, nel corso della giornata ci saranno rovesci temporali, localmente anche forti. Le temperature saranno comprese tra i 14 e i 18 gradi, le massime invece tra i 27 e i 30. E adesso passiamo invece alle notizie.
1: 3 News.
0: Restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran, ancora alla ricerca di un accordo per mettere fine al conflitto in corso, intesa sulla quale temporeggia la Casa Bianca, confrontata nelle scorse ore con una nuova prova di forza da parte di Teheran, che ha lanciato almeno un missile contro una base aerea in Kuwait, causando alcuni feriti, tra cui anche alcuni militari americani. Al termine di 2 ore di seduta con i suoi consiglieri, il presidente statunitense Donald Trump ha deciso, come detto, di prendere tempo, ribadendo di essere pronto anche a riprendere la guerra in caso di mancato accordo. Teheran, che non potrà mai avere un'arma nucleare e che dovrà rispettare le linee rosse imposte dalla Casa Bianca, ha fatto sapere sempre l'amministrazione americana attraverso il segretario della difesa Hegseth, che ha pure ribadito la posizione di Washington in merito ai rapporti con l'Europa. È finita l'era in cui gli Stati Uniti sostenevano la difesa delle nazioni ricche. La nuova strategia punta ora sulla collaborazione con alleati modello e meritevoli. Intanto, per concludere sull'altro fronte, quello israeliano, Tel Aviv ha denunciato un nuovo lancio di razzi dal Libano da parte dei miliziani filo-iraniani di Hezbollah, attacchi che non hanno causato feriti, in gran parte sventati dalla contraerea. Non si è fatta attendere la risposta israeliana, che è tornata a colpire in Libano obiettivi del movimento islamista sciita.

l'inno che aspettavamo per i mondiali di questo 2026. Doveva per forza arrivare Shakira a un certo punto a salvarci da questo casino musicale che stava succedendo. Ne abbiamo già parlato. Tra l'altro, in sottofondo state sentendo il tema ufficiale, quello che si sentirà tipo quando passano le grafiche in televisione, questo. Ecco, spero che vi piaccia, volevo farvelo sentire. Notizie sulla musica dei mondiali 2026, lo sapete che io di calcio non potrei interessarmi di meno e soprattutto capirne di meno, sono molto onesta su questa cosa, va benissimo così, però ecco che di musica mi interesso parecchio e di conseguenza quando c'è un evento come per esempio i mondiali, ovvio, vai a vedere la tua nazionale, ti pitturi tutta la faccia, vai in giro con la bandierona, queste cose, questo sì. Però anche vuoi capire, no? Abbiamo fatto anni incredibili con tormentoni da Waka Waka, un'estate italiana nel 90, insomma li conosciamo. Quest'anno non si capisce tanto cosa sta succedendo per questi mondiali a livello musicale, mondiali che tra l'altro lo ricordiamo ospitati dagli Stati Uniti, il Canada e il Messico, quindi già ultra criticati per tutta una serie di altre ragioni, ci si mette pure la Cavallini con la musica. Beh, è cambiato qualcosa di grande negli anni per quanto riguarda le canzoni dei mondiali, specialmente se andiamo indietro quasi soprattutto dal 2022, praticamente la FIFA ha cambiato completamente approccio. Non c'è più un'unica canzone che diventerà un grande inno e che ci ricorderemo negli anni, ma hanno con la loro casa discografica e di produzione musicale che si chiama proprio FIFA Sound, guarda che bella creatività in questi casi, hanno deciso appunto più o meno tra il 2018 e il 2022 di fare un album dei mondiali e di conseguenza far uscire più di una canzone, sia per una questione, vabbè, nel caso specifico di quest'anno di rappresentanza, perché si tiene il mondiale in diversi paesi, in diverse nazioni, appunto gli Stati Uniti, il Canada e il Messico, e quindi si voleva anche musicalmente rappresentare questi tre grandi luoghi, ma anche ovviamente per una questione di marketing, cioè banalmente ce lo diciamo, alla fine di tutto siamo sempre lì a parlare di soldi e di conseguenza quante canzoni secondo voi sono uscite quest'anno per i mondiali del 2026? Io lo so, l'ultima è uscita ieri e ne parliamo tra pochissimo e vi svelo quante sono esattamente.

Abbiamo detto, ci siamo lasciati con la domanda: quante canzoni per il Mondiale 2026 sono state prodotte quest'anno? Riassumendo brevemente, se vi siete collegati adesso, negli ultimi anni, in particolare tra il 2018 e il 2022, la FIFA ha preso questa decisione di fare un intero album o comunque una raccolta di brani dedicati proprio al Mondiale. Di conseguenza non c'è più solo un brano che diventa inno, tipo Waka Waka, ma ci sono anche tutta una serie di altre canzoni. Quest'anno è stato fatto anche in particolare per rappresentare i più paesi che appunto ospiteranno i mondiali di calcio maschili 2026. Allora, le canzoni in totale che sono state fatte quest'anno sono 7, se consideriamo anche appunto il tema, la colonna sonora che sentite in sottofondo alla mia voce, è questa qua. Considerando anche questa, appunto, le canzoni in totale sono 7. Andiamo, io oggi voglio farvene sentire un pezzettino, non ve le faccio sentire tutte 7 perché sennò facciamo una mattinata a tema canzoni dei mondiali e a questo punto vi mando una playlist che facciamo prima. Però ce ne sentiamo un pezzettino, vabbè, la prima che era uscita proprio come inno, tra l'altro forse proprio durante, presentata mi sembra durante il sorteggio dei gironi, e che di cui avevamo già parlato, era il grande featuring Robbie Williams con Laura Pausini, che avevano fatto Desire con questo ritornello qua.

FIFA l'avevamo già ampiamente criticato quando ne avevamo parlato la prima volta, soprattutto perché abituati a grandi canzoni, ma appunto anche chi non segue il calcio è stato abituato comunque a grandi brani per quanto riguarda il mondiale. Un'altra canzone che è uscita tra l'altro tra le primissime, forse proprio la prima, è un brano che è diventato anche una specie di meme, se vogliamo, online, perché appunto la gente in Europa soprattutto diceva: ma guarda sti americani qua che mi devono, sti statunitensi qua che mi devono fare una canzone un po' country, un po' con quella roba proprio americanosa, se vogliamo, e l'hanno appunto fatto con proprio un rappresentante anche di questo genere che è proprio il country. Sto parlando di Jelly Roll, un giovane appunto cantautore, musicista statunitense che ha per i mondiali confezionato questa Lighter.

Così, no? Vedi macchine sulle montagne, deserti, texani, quelle cose lì, no? Molto, molto, molto statunitense. Questa è ufficialmente diventata la canzone meme per i mondiali di quest'anno. Ve lo ripeto, le canzoni sono 7 in totale, di conseguenza abbiamo ancora un po' di roba da ascoltare. Come ho detto, non ve le faccio sentire tutte quante per intero, una magari sì, una che secondo me è molto interessante, magari anche una scoperta carina, però ecco, le altre sentiremo dei pezzettini tra poco.

Sì, sì, sì. Intanto mi state mandando, mi state riempiendo di meme dei mondiali del 2026. Ci sono un sacco di fan del calcio all'ascolto in questo momento. Non so se si è sentito il lieve sarcasmo nella mia voce, ma infatti noi non parliamo di calcio, parliamo di musica. Parliamo delle canzoni che FIFA Sound, l'etichetta discografica che produce i brani per i mondiali, ha voluto rilasciare quest'anno per appunto i mondiali di quest'anno. Sono 7 canzoni, abbiamo sentito ovviamente quella di Shakira assieme a Burna Boy, abbiamo risentito un pezzettino di Laura Pausini assieme a Robbie Williams, quella di Jelly Roll che in pochissimo tempo è diventata un meme molto divertente. È arrivato il momento dell'ultima uscita. L'ultima uscita appunto dedicata a questi mondiali, l'ennesimo inno di quest'anno, è uscito ieri. Ieri 29 maggio, regalato direttamente dal più grande padrino della trap statunitense, stiamo parlando di Future. Future che insieme a Tyla, lei anche straordinaria voce che può vantare il paese statunitense per quanto riguarda la musica attuale, lei è giovanissima, è già strapiena di premi e riconoscimenti a livello mondiale per quella che è la sua musica, ci dà un tocco un po' di Afrobeats, una cosa di questo tipo, e ovviamente Future ci porta tutta la bellezza della trap in un brano, anche questo dedicato a questi mondiali di calcio maschile 2026 che hanno deciso di chiamare Game Time, Game Time, così, e ve ne faccio sentire un pezzettino anche

ovviamente al ritornello, questa è per i fan, questa è per quelli che non mollano, questa è per quelli che sono nel gioco, insomma un po' il testo è questo, ci dedica il brano a noi che poi seguiremo la nostra nazionale durante anche questi mondiali di calcio, ovviamente super super trap. Beh, se ci metti Future non ti devi aspettare che ci sia una canzone di cantautorato, insomma romantica e con un testo particolarmente impegnato, quindi questo è. Ovviamente sono usciti anche altri brani, perché in totale sono 7. Un altro pezzettino che vi faccio sentire è del brano che si intitola Echo, anche questo lo ci tengo a ripeterlo, a sottolinearlo, perché sennò sembra assurdo. Anche questo in ufficiale dei mondiali 2026, si chiama Echo, e chi ci porta, che voci ci abbiamo in questa canzone qua? Abbiamo quella di Shin Si, credo che si chiami così, nel caso chiedo perdono, lei è una cantante giamaicana, ovviamente abbiamo anche la rappresentanza della cultura dei Caraibi, e poi storico, incredibile nome storico, è quello di Daddy Yankee. E alle butta la gasolina, esatto, quella cosa lì, si sono messi insieme e hanno fatto questa canzone che fa un pochino così.

Ovviamente io vi sto facendo sentire solo i ritornelli, perché come detto in precedenza, se vi faccio sentire tutte le canzoni intere, allora che ci sto a fare io qua con voi, eh? Faccio una playlist e ve la mando, facciamo prima, pure cercate dappertutto, tipo Official World Cup FIFA 2026 Songs, e vi esce la lista per intero. Lista che tra l'altro non è finita, eh? Ho ancora un paio di canzoni da farvi sentire, quindi preparatevi e poi possiamo tirare un po' le somme, no? E dirci quali sono le preferite.

alla produzione Mace, le voci di Salmo e Colapesce. Questa è Cattive Abitudini, un brano uscito quest'anno molto molto bello. Tanti altri brani sono usciti quest'anno, tanti brani sono usciti quest'anno per diventare gli inni ufficiali dei mondiali 2026. Quante canzoni hanno fatto? Sette canzoni! Vabbè, allora, non sono canzoni tutte brutte, ci sono anche delle canzoni brutte, dobbiamo dire, ogni tanto bisogna dirlo, però non vi dico quali, alcune sono brutte, però ce lo diciamo così, entre nous. Però è un po' strano, ecco, poi forse è una questione generazionale mia, probabilmente chi è più giovane o se ne frega, perché ovviamente c'è anche gente che se ne frega, oppure dice ma è normale che escano 8000 canzoni quando c'è un mondiale di calcio. Io sono abituata a una che poi cantiamo per un anno intero, la sentiamo tutta l'estate e poi basta, e quando la risentiamo dopo 10 anni diciamo ma ti ricordi quel mondiale lì che chi ha vinto? Boh, non mi ricordo, da vedere su Google, quelle discussioni lì. Quest'anno 7 canzoni sono uscite, ne abbiamo già sentite alcune. Voglio farvi sentire le ultime 3, partendo da Goals. Goals è un brano in cui vediamo Lisa, ovviamente, o Liza, se vogliamo dirlo all'inglese, ovviamente famosissima cantante e rappresentante del genere del K-pop, quindi il pop coreano. Ci mettiamo anche un po' di global, super super global in questo effettivamente mondiale. E poi altre 2 artiste molto molto brave e talentuose, che sono Anitta, che ha origini, se non erro, brasiliane, e Rema, che ha origini nigeriane, e di conseguenza mettiamo anche qua 3 culture insieme nella stessa canzone. Hanno fatto il brano che si chiama Goals, ve ne faccio sentire un pezzettino.

C'è da dire che perlomeno tutte queste canzoni dei mondiali tra di loro non si assomigliano, cioè sono proprio brani super diversi tra di loro. Lo vediamo anche con la prossima, di cui voglio farvi sentire un altro pezzettino che si intitola Illuminate, e in questo caso vediamo anche qui due cantanti. Eliana, lei ha origini cilene palestinesi e ha una fortissima presenza musicale nel Nord America, e poi a rappresentare il Canada, che è uno dei paesi che ospiterà questi mondiali, abbiamo Jessie Reyes, anche lei molto molto brava, ha fatto un grande successo qualche anno fa con un po' di pezzi, ha suonato anche nei dischi di Eminem, insomma nella, se volete, nel genere più rap in questo senso, ma non è una rapper, ecco, è un artista. Loro appunto hanno fatto il brano sempre per i mondiali che si intitola Illuminate.

che un pochino secondo me poteva anche andare bene per un'edizione dell'Eurovision, però carina, ecco, la mettiamo nei carina. Ovviamente ci vuole una grande rappresentanza per il Messico, per il Messico, che anche questo anche il Messico ovviamente ospiterà i mondiali di quest'anno, e di conseguenza musicalmente parlando, signore e signori, ne abbiamo in Messico, cioè abbiamo la cumbia, abbiamo un sacco di roba, e ovviamente ci doveva essere anche quello. L'ultimo brano che vi faccio sentire, appunto legato ai mondiali di quest'anno,

leggende. Insieme a loro c'è Belinda, anche lei è messicana e spagnola, ha fatto un esordio da super giovane come attrice e poi nel 2002 è iniziata la sua carriera discografica. L'abbiamo sentita anche lei con diversi brani in giro per il mondo negli anni, e quindi li hanno messi insieme per fare un altro degli inni di quest'anno per il Mondiale 2026, che si intitola Por Ella, per lei. Questa l'ascoltiamo tutta quanta. Secondo me ne vale la pena.

Ancora un augurio di una buona mattinata su Rete 3. Io sono Ellis. Facciamo un piccolo aggiornamento per quanto riguarda la situazione del traffico. Che oramai lo sappiamo, nella Svizzera italiana di weekend come questi diventa difficoltosa, e vi informo quindi che sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e la dogana di Chiasso Brogeda il traffico è fortemente rallentato in direzione dell'Italia. Andiamo anche a vedere un po' la situazione al San Gottardo. Infatti sulla A2 tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km in direzione del Ticino, con attese di una cinquantina di minuti. Al portale sud invece anche lì le colonne sono di 5 km con attese di 50 minuti a partire già da Quinto. Si ricorda che anche la corsia preferenziale Cupra è aperta e le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Se avete altro da segnalarci, il numero lo conoscete, è lo 079 873 8073. Potete scriverci in qualsiasi momento.

Signore e signori, con l'arrivo anche del bel tempo, del caldo, di questa stagione, insomma, così incredibile e gioiosa che stiamo cominciando a vivere da queste settimane, arrivano anche le prime line-up dei festival della Svizzera italiana, ovviamente, e piano piano possiamo anche un po' capire come gestirci quest'estate, quale weekend andare dove, perché lo sappiamo, siamo un territorio piccolo, ma specialmente nei mesi estivi, da giugno a fine agosto, siamo pieni di eventi. In realtà c'è un sacco di roba da fare. Io ne approfitto, visto che ho un brano in particolare nella scaletta di oggi su Rete 3, tra l'altro un brano bello bello divertente, per ricordarvi che insomma anche quest'anno si terrà alle Cave di Arzo il Cavea Festival alla fine di agosto, più precisamente dal 28 al 30 agosto. Gli amici del Cavea quest'anno hanno deciso di invitare proprio uno degli artisti dei gruppi che si sentono, ecco, su Rete 3, oltre ovviamente a Matilde, che conosciamo benissimo sia nelle nostre scalette ma anche proprio nelle nostre vite, che si esibirà la sera del 29 agosto, e subito dopo di lei chi ci sarà? Chi ci sarà? Quest'anno vengono i Patagarri! Molto molto divertenti, hanno iniziato la loro carriera musicale come buskers, quindi artisti di strada, hanno poi tentato X Factor nel 2024, sono arrivati terzi e, come ormai succede da diversi anni, insomma non è il vincitore di X Factor che diventa il più famoso, il più seguito, il più apprezzato, ma sono piuttosto i secondi, vedi per esempio i Maneskin o appunto i Patagarri, che sono arrivati terzi. Stanno facendo un giro dei festival quest'estate, io sono appena riuscita a vederli dal vivo a Milano, appunto durante il Miami Festival. Sono tanta roba, molto molto consigliati da vedere dal vivo, sono divertenti, sono profondi, sono intelligenti, e ovviamente insomma ragazzi si balla, perché parliamo di gypsy, jazz, swing, veramente qualche cosa di divertentissimo, e quindi si sale sul caravan insieme appunto ai Patagarri, che ci sentiamo con un brano che dedicano a tutti quelli che insultano le madri. E infatti si chiama Tua Madre. Ve lo ricordo ancora, 29 agosto al Cavea Festival.

0: Svizzera. Manca un minutino a mezzogiorno e ciao. Sì, manca un minutino a mezzogiorno, è giusto? Sto facendo i calcoli bene?
1: Mamma mia.
0: Signori, per fortuna che non sono andata avanti a studiare matematica, perché sarebbe stato un grande fallimento. Ancora buongiorno da parte di Alice su Rete 3. Siamo ancora una mezz'oretta insieme e poi sarete nelle mani degli altri. Non vi dico ancora chi sono gli altri, però, tra pochissimo. Ancora buongiorno e buon brunch.

0: continuerò per sempre a portare avanti questa mia missione, che dice che a un certo punto loro pronuncino le parole in questo brano come due antichi tiziani, e quindi perché no, saluto tutti i tiziani all'ascolto. Anche se non siete antichi, non c'è nessun problema, potete comunque far parte di questo programma questa mattina, che tra l'altro ho detto buon brunch e mi avete scritto vabbè, ma è mezzogiorno, ora di pranzo. È vero, ma questo programma di questa mattina, tutti i sabati mattine, lo sapete bene, dalle 10:30 alle 12:30, si chiama proprio
1: Radio Brunch,
0: e di conseguenza abbiamo già cominciato a mangiare alle 10:30. Se siete arrivati adesso, fate pranzo. Se siete qua da questa mattina, invece, magari vi siete, ecco, mangiati l'ovetto sodo, o qualcuno mi aveva scritto che per il brunch di stamattina portava il Campari. Ecco, ho detto un po' too much per me, però senza giudizio, sono solo con abbracci qui a Rete 3.

0: che tutti nudi, in che se no siamo vestiti qua, cioè non siamo, a parte che non lo potrete mai sapere perché siamo in radio e non ci vedete, quindi
1: a me piacerebbe
0: la radio tutti nudi?
1: Beh, senza immagini ovviamente.
0: Se non DJ Sterchi, quale dei miei colleghi poteva dirmi una cosa così?
1: La mia anima naturista, però sarebbe buono.
0: È vero, no, è vero.
1: La radio è bella perché non viene inquadrata, cioè non ha le immagini.
0: Non ha l'immagine. E infatti siamo tutti nudi.
1: Infatti, insomma, dai, un minimo, io ho un gonnellino hawaiano. Perché sono felice di essere qua anche sabato.
0: Beh, giustamente.
1: Sabato pomeriggio con il sottoscritto, sostituisco oggi e solo oggi Luca Rollboy, che è il titolare del pomeriggio del sabato con il suo programma ricco di ospiti che ascolto sempre, tra l'altro se non sono in giro ovviamente a gozzovigliare con le bambine, parco giochi.
0: Ascolti sempre per tirare
1: spesa.
0: Insieme gli avanzi poi.
1: Brava, giusto, che va in onda invece domenica alle 15. Allora oggi alle 15 avremo Local Heroes, nonostante non ci sia Luca Rollboy, comunque lo facciamo, lo faccio io.
0: E chi hai come ospite?
1: Lo
0: chi
1: sanno
0: hai?
1: Tutti, ma forse no, ci sono i Vatvuk. Due pezzi dei Vatvuk, due tra i cialtronacci dei Vatvuk arriveranno, Mago e Cerno, saranno qua per raccontarci il nuovo disco.
0: Il nuovo disco.
1: Fondo del barile.
0: Il fondo del barile.
1: Dopo aver fatto quello postumo, pensavamo che avrebbero finito la carriera. Postumo,
0: invece,
1: hanno fatto quello postumo, voglio dire.
0: Hanno detto, abbiamo lì ancora un po' di pezzi da darvi
1: un po'
0: fuori.
1: Un po' come Elio le storie tese, hanno detto, facciamo l'ultimo. E poi non è vero.
0: E poi non è vero.
1: E per fortuna per noi, perché noi li amiamo e molta parte della Svizzera italiana ama i Vatvuk, che sono tornati però dopo avere avuto un paio di anni, penso, dall'album postumo, quindi di riflessioni. Sono tornati con un album molto più profondo, più introspettivo, un po' meno festaiolo. Saremo lieti di sentire cosa contiene il nuovo disco.
0: E sentire anche loro, ecco, che ci racconteranno questo
1: la
0: disco.
1: Genesi.
0: Oggi pomeriggio alle 15.
1: Alle 15 Local Heroes con i Vatvuk in diretta. Ciao!
0: Ciao, a dopo Ale! Ciao!

Non sono arrivati grandi aggiornamenti da parte di Via Suisse per quanto riguarda il traffico. Insomma, la situazione a San Gottardo è un po' quella di prima, quindi ci sono colonne di 5 chilometri sia al portale sud che al portale nord, quindi una cinquantina di minuti di attesa ci sono. Però è arrivato un messaggio da parte vostra allo 079-873-8073 che ci dice: la A13 in direzione nord è intasata a causa di un camion in panne a Mesocco Nord. Di conseguenza, ecco, c'è un po' di rallentamento anche da quelle parti. Grazie mille, come sempre i vostri messaggi sono utilissimi, voi che siete proprio sulle strade. Lo ripeto, quindi la A13 direzione nord è un po' intasata a causa di un camion in panne a Mesocco Nord. Portate pazienza e soprattutto fate attenzione quando guidate, sempre, mi raccomando.

Moby, 26 anni fa usciva con Natural Blues, una cosa, un personaggio che è molto più di un semplice artista, molto più di un semplice musicista. Lui si definisce lui stesso un attivista specialmente per i diritti degli animali, segue una dieta vegana da quando ha 22 anni e si è sempre anche espresso a favore appunto sia degli animali ma anche di questioni anche politiche, insomma ha sempre detto la sua. Oggi con i social ovviamente sappiamo che raggiungiamo molto più facilmente i messaggi di quegli artisti che per noi sono anche dei miti in un certo senso, delle leggende, come ecco musicalmente parlando può essere definito lo stesso Moby. E e proprio in questi ultimi giorni, durante il mese di maggio, ha rilasciato una sua dichiarazione lui dagli Stati Uniti, dicendo ci sono tante persone dall'Europa che mi chiedono ma cosa ne pensi degli Stati Uniti, cosa sta succedendo da voi che non si capisce molto bene. Appunto stiamo parlando proprio a livello politico, e lo stesso Moby si è poi espresso in questo senso in maniera molto chiara, diciamo che ha preso delle parti abbastanza evidenti, ha fatto delle dichiarazioni che non è che lasciano proprio un'interpretazione. Si è dichiarato contro l'amministrazione Trump, definendola un'amministrazione incapace e estremamente paurosa per chi sta vivendo negli Stati Uniti in questo momento, e che gli stessi statunitensi, questo appunto dichiarato sempre da Moby, non capiscano niente di quello che sta succedendo, ma non nel senso che non hanno i mezzi per capirlo, ma nel senso che la situazione è talmente folle che appunto non riescono a non comprendono che cosa sta succedendo nel mondo in questo momento, ma soprattutto agli Stati Uniti. Quindi ecco, non si smentisce mai dopo tanti anni sì di musica, ma anche ecco di messaggi, comunque di dichiarazioni in questo senso. Moby rimane sempre insomma uno di quei punti fermi, proprio quelli lì.

0: Signore e signori, all'alba delle 12.26 su Rete 3, per me è arrivato il momento di salutarvi. Ma come avete sentito bene, siete in buone mani. Qualche oretta di musica e poi alle 15 arriverà DJ Sterky.
1: Prepariamo la voce.
0: Stai facendo la prova, prova microfono, giusto?
1: No, anche perché qua dentro c'è l'aria condizionata, che ragazzi.
0: Ma io se senti, sto perdendo la voce, va bene? Ma va bene.
1: Comunque, mentre ero fuori, nel frattempo, cioè preparando la trasmissione e tutto quanto, ho anche preparato un'insalata di riso.
0: Perfetto.
1: Per te.
0: Ma per me? Vai.
1: I cetrolini ti piacciono?
0: I cetrolini mi piacciono, sì.
1: Mais?
0: Sì, mi piace.
1: Bene, poi salsiccia vegetariana?
0: Sì, certo,
1: ovvio,
0: mi piace, certo, sì, assolutamente.
1: Perfetto. Pomodorini?
0: Sì,
1: cherry,
0: sì.
1: Mamma mia, che buono. Un po' di salsa di soia e via.
0: Non è
1: giusto
0: vero.
1: Per dare un po' di gusto.
0: Guarda che c'ho una fame di quelle che se non mi trovo le insalate
1: di riso. Vedere.
0: Ah, che buone.
1: Quelle taggiasche.
0: Ah,
1: che buone.
0: Adesso vado a mangiare qualcosa. Devo assolutamente mangiare. Ale, a dopo. Tu sarai qui dalle 15 insieme ai Vatvuk.
1: Tra poco le news.
0: Ciao.

0: Alma, lo so che sei felice che c'è DJ Sterchio. Che canzone carica. Le 12:30, anzi, ad essere precisi, le 12:31. E allora vi do un po' di informazioni. Sono Alessio Sterchi, ovviamente. Previsioni fino a stasera in tutta la Svizzera: soleggiato e caldo, con annuvolamenti passeggeri ad alta quota, più tenaci a nord delle Alpi. Solo debole tendenza a un isolato rovescio nelle Alpi. Temperatura massima 30 gradi, quindi una bella giornata. Spero veramente, ma sono sicuro che ve la stiate godendo alla grandissima, se no c'è sempre tutto questo bel pomeriggio da utilizzare per godersi questo sabato fantastico. Domani al sud soleggiato, nelle ore pomeridiane sviluppo di qualche nuvola e verso sera comunque c'è una tendenza aumentata di temporali. Al nord in parte soleggiato, anche lì nel corso della giornata arrivo di rovesci e temporali localmente anche forti. Temperature minime comprese tra 14 e 18 gradi, massime tra 27 e 30 gradi, quindi andiamo sul traffico. Il mio consiglio, così spassionato e umile, è chiudete i finestrini dell'auto. Lo so che si lasciano aperti magari nel posteggio privato, così per arieggiare, per non avere l'aria, però se c'è questa possibilità di temporali serali, è meglio chiuderli la sera, come tirare su le tende da sole, quelle robe lì. Sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda il traffico è fortemente rallentato in direzione dell'Italia. La situazione al San Gottardo, mi dicono gli amici di Via Swiss, sulla 2 tra Amsteg e il portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km in direzione del Ticino, con attese di circa 40 minuti. Al portale sud le colonne sono di 5 km e le attese di circa 50 minuti a partire da Quinto. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta, quindi potete farvi un bel giretino sul passo. Le entrate autostradali di Airolo e Göschen sono chiuse in direzione della galleria. Nei Grigioni ci sono forti rallentamenti sulla 13 tra Mesocco e Pian San Giacomo in entrambe le direzioni a causa di un mezzo pesante in avaria.
1: 3 News.
0: L'aggiornamento delle 12:30, blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. I comuni tirolesi chiedono maggiori restrizioni al traffico di transito, centinaia di poliziotti mobilitati per evitare il caos. È da rimuovere il nome di Trump dalla facciata del Kennedy Center di Washington. Lo ha stabilito un giudice federale. Ostacoli legali e tecnici ci sarebbero anche per un'altra iniziativa del presidente, stampare una banconota col suo volto. E infine, accusato di molestie sessuali, Patrick Bruel annulla la tournée estiva di concerti e festival. La decisione per non turbare la serenità di queste manifestazioni, ha detto il cantante.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
3: La finale ad un passo. Prima la temibile Norvegia. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto Zurigore. 15:20, ingaggio d'inizio di Svizzera-Norvegia. Prima semifinale dei mondiali di hockey che i rossocrociati affrontano senza lo squalificato Timo Meier. A Cadieux il compito dunque di trovare soluzioni importanti in assenza di una delle pedine fondamentali del suo schieramento. Appuntamento con la nazionale svizzera in diretta radiofonica in TV sulla 2, dove dalle 18 vi mostreremo anche la finale di Champions League di calcio. In campo i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, mai trionfatore nella massima competizione europea per club. E in NHL sarà a Carolina a sfidare Las Vegas per la Stanley Cup. Gli Hurricanes nella notte hanno infatti battuto ed eliminato Montreal, chiudendo la serie ad est per 4-1 e conquistando la loro prima finale in NHL dopo 20 anni. Avversario da martedì per il titolo saranno i Vegas Golden Knights, la squadra del bernese Akira Schmidt, che pur non essendo nel roster dei playoff di Vegas, grazie al contributo dato durante la stagione regolare, potrebbe diventare il quarto svizzero a vincere la Stanley Cup. Per il motomondiale oggi in programma dalle 15 c'è la prova sprint del Gran Premio d'Italia e in pole position al Mugello ci sarà l'italiano Bezzecchi su Aprilia, migliore delle qualifiche davanti a Fernandez su Aprilia Trackhouse e il compagno di scuderia alla Aprilia ufficiale Martin, che ha chiuso quest'oggi con il terzo tempo. E oggi al Giro è in programma l'ultima tappa di montagna con arrivo in salita a Piancavallo. Domani ci sarà la passerella conclusiva a Roma con Vingegaard in rosa, Giro che al femminile scatta invece oggi con una prima tappa e traguardo fissato a Ravenna. In lizza anche la ticinese Zanetti e la bernese Reusser.

0: si accentua. Un momento di spegnimento cerebrale.
1: Ma questo è normale, alle 14 arrivo io per questo, per dare una bella botta di vita. E poi torna un attimo di equilibrio.
0: Ma proprio con cip cip. Un accenno di equilibrio.
2: Sì. Vai, Sterchi, che è lunedì si rotola!
0: Si striscia, si rotola.
1: Stamattina è stata durissima, poi con questo tempo, ciaone.
3: Stai perdendo il contatto con la realtà.
1: Ma di cosa vi lamentate voi alla RSI? Voi direte tre che siete sempre lì a divertirvi. Questo è vero, però, questo è vero.
0: Sì.
1: Non dobbiamo lamentarci.
0: Non lo
1: perché
0: non lo faremo.
1: Spesso e volentieri, quando la passione coincide col lavoro, vuol dire non lavorare neanche un giorno. Questo l'ho detto io, Chi è che l'aveva detto? Gandhi?
0: No,
1: Malcolm X,
0: non
1: no.
0: Non so a chi si possa.
1: Gesù.
0: Ma chi è che l'aveva detto? Einstein.
1: No, secondo me è Jim Morrison, perché sono sempre quelli,
0: oh,
1: sono sempre
0: Oscar
1: quelli.
0: Wilde.
4: Dovete sentire Dai che è venerdì con DJ Sterchi oggi a partire dalle 14 su Rete 3, quindi rimanete con noi anche dopo pranzo. Dai che è venerdi, capito? A parte che è un programma fighissimo, cioè, tipo forse dopo di noi è uno dei più fighi della rete.
5: Tu sei pazza.
4: Questa è la sigla del suo programma, se in caso. Dai che venerdì si chiama, sicuro avete già sentito.
6: Dai dai, bravi bravi tutti,
4: bravi bravi bravi bravi.
7: Sei bravissimo, te lo assicuro. Grazie.
8: Sei bravo.

0: 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Pazienza se il mulino è finto come un occhio di vetro. Nessuno intende convincere gli avventori del contrario. Non fosse altro perché semplicemente nessuno ci cascherebbe, visto che a Pigalle il vento non soffia mai. Finto, d'altronde, è pure il mastodontico elefante alto come un palazzo di due piani piazzato nel bel mezzo del giardino. Scenografia, nient'altro che scenografia. La gente, d'altronde, mica va al Moulin de la Galette perché ha un mulino vero. No, ci va perché si beve e soprattutto si balla. Anzi, ci va perché balla lei, Louis Weber, detta la Goulou, la golosa. E lo sa bene Henri de Toulouse-Lautrec, assiduo frequentatore del locale, che presto potrebbe convincerla a cambiare scuderia e iniziare a ballare per loro.

0: Charles Zidler e Josef Odler, proprietari dell'Olympia, non hanno dubbi. In un paio d'anni sarà il loro il locale di grido di Parigi. È il 6 ottobre 1889 e ai piedi di Montmartre, a pochi metri dal celebre Moulin de la Galette, apre il Moulin Rouge.
1: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: guarda cosa ho portato.
1: Oh mio Dio. Peccato che non si vede da casa, peccato che non siamo in video, ma Delta sentire. Brain. Oh mio Dio.
0: Aspetta,
1: sì.
0: Aspetta.
1: Voglio,
0: magari
1: voglio spalmarmelo
0: capire.
1: In faccia. Raga, Delta Brain è in mano la Bibbia del crime.
0: Ok, allora
1: no, sono un po' di pagine.
0: No, sono un po' troppe. L'ho portato perché appunto all'interno ci sono veramente delle cose incredibili. Mm-hmm. Tutta la storia di quello che è successo
1: Tra i Giraskal, Skepta,
0: esatto, i Grimer, le Grimer,
1: i grandi dei Grimer.
0: Tutti, sì. Si parla anche di GRM Daily, che è Grime Daily fondamentalmente.
1: Ok, sì. Mi spiegavi, è un canale che praticamente sponsorizza,
0: esatto,
1: le migliori voci della Grime. Grime,
0: esatto,
1: della UK Drill, no?
0: Diciamo che come se fosse un'etichetta discografica, Grime, sì, Records, sì. Grime Daily è stata una delle piattaforme proprio britanniche che
1: più viste,
0: sì, più importanti.
1: Sì, sì, sì, ho capito.
0: Cioè è passato anche Central Cee ultimamente, insomma, cioè quasi tutti sono passati da lì e uno di questi mi ha sempre fatto anche un po' sorridere il pezzo per il remix, eccetera,
1: sì, sì.
0: È Benz, okay, con due Z. Benz
1: a me
0: con due
1: sembra
0: Z.
1: Di aver già sentito questo pezzo originale. È un remix di un pezzo molto famoso.
0: Sì, super. Super famoso, ce lo ascoltiamo insieme a Tyon Wayne e French Montana.
1: Ai,
0: questo
1: ai,
0: è
1: ai.
0: Je m'appelle.

Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda il passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano con voce, chitarra e

con Isabel Piazza, Jack Savoretti sul palco dello showcase RSI. Mercoledì 3 giugno alle 20:40 nella Hall dell'Act di Lugano e in diretta su Rete 3.

0: Inner Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Quando sembra che niente possa andare meglio o peggio, a seconda, ecco che la vita arriva a sorprenderti. Lo sa Vanda Davis, null'altro che una sconosciuta corista in un piccolo studio di incisione di Minneapolis, che quel settembre della fine anni 60 se ne stava seduta in un angolo a bersi l'ennesimo caffè, in attesa che il cantante dei Champions, funk band pronta per il decollo commerciale, si degnasse di presentarsi in studio per incidere. Di fatto, l'ugolato canterino non si degna, non si presenta e, per non buttare via soldi lo studio ormai noleggiato, il manager produttore dei Champions, già preda del delirio, è pronto a fare qualsiasi cosa pur di portare a termine l'incisione. Mentre si pinna la faccia come un posseduto, incrocia lo sguardo della giovane Vanda lì seduta e in 5 meno di 5 minuti, praticamente a forza, la piazza davanti al microfono e le fa incidere il singolo Save Me. Stupito dal risultato, il manager cambia completamente progetti e intitola il 45 giri proprio a nome Vanda Davis, che di fisso va in fibrillazione per la gioia, che poi ancora non sa che Save Me diverrà pure un piccolo classico del funk, ripreso pure nel corso degli anni a venire da titolato e voci della dorata scena black. Un dorato destino che investe la canzone, ma non la cantante. Bruciato il bel momento, Vanda Davis tornerà al suo posto di corista, in attesa di tempi migliori che stavolta il destino non porterà.

Esistono artisti che ci mettono una vita intera per farsi ricordare e a volte non basta nemmeno quella. Dall'altra parte ci sono altri artisti che riscrivono la storia al primo colpo e in alcuni casi può bastare anche una singola strofa. L'esempio perfetto è Eazy, rapper di Brooklyn, che ha rilasciato la sua prima strofa ufficiale registrata su Illmatic, l'album di debutto di Nas, considerato una sorta di Bibbia dell'hip hop. Un album iconico che appunto vedeva Eazy come unico ospite e che gli ha spianato la strada per una carriera solista che ha generato dischi enormi, ma anche qualche passo falso. Di recente Eazy si è fatto sentire sul tanto atteso album collaborativo tra Nas e DJ Premier, dove anche stavolta risulta essere l'unico ospite. Un album che chiudeva una serie di release curate dall'etichetta di Nas che ha coperto la metà del 2025. Una serie che sorprendentemente, visto il lungo rapporto d'amicizia tra i due artisti, non includeva nessun album di Eazy. Un'operazione comunque rimandata solo di pochi mesi. Nelle scorse settimane, infatti, Eazy ha rilasciato il suo 11° album ufficiale, nonché primo album sottomesso a Peel, nonché terzo capitolo della saga Do or Die, iniziata nel 1995. Eazy riconferma il suo ottimo stato di forma. Dopo una lunga pausa discografica, gli ultimi tre lavori, compreso quest'ultimo, sono tutti assolutamente validi. L'artista sembra completamente rinato, le produzioni sono scelte in modo accurato e al microfono non perde un colpo. Do or Die 3 è un classico album di rap mafioso fatto da un maestro del genere, che scorre tra storie raccontate su batterie e campioni. Né più e né meno di quanto si possa volere da colui che nel 94 ci ha regalato l'indimenticata Life's a Bitch.

0: Sterchi, sostituisco Luca Rudboy almeno per questo sabato, e quindi ci sentiamo fra un'ora per Local Heroes. E all'interno di Local Heroes questa settimana, questo sabato, ci saranno i Vatvuk,
1: Radio Televisione Svizzera,
0: che sono stati già dappertutto praticamente, ho visto, eh. Mancava solo Rete 3, bene, li ospitiamo molto volentieri per raccontare il fondo del barile, il fondo del loro contenitore musicale, visto che hanno un disco nuovo fatto anche di canzoni vecchie di 20 e passa anni, ma ne parliamo dopo. Vi devo un po' di informazioni, poi ci sarà la Mix Parade con Lawrence on the mic. Iniziamo con la meteo fino a questa sera, così anche domani in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo, con possibili rovesci isolati locali, soprattutto nella seconda parte della giornata.
1: 3 News.
0: Sì, aggiorniamo l'attualità quindi delle 14. Un incidente sulla 2 all'altezza di Ambrì, avvenuto poco dopo mezzogiorno, ha imposto la chiusura dell'autostrada su entrambe le corsie di marcia tra Quinto e Airolo, causando importanti disagi alla viabilità. Il traffico è deviato sulla 13, dove si segnalano lunghe attese in direzione nord tra lo stallo e Pia San Giacomo. Una situazione difficoltosa resa ancora più critica dal blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista indetta dai sindaci austriaci, che chiedono misure per diminuire il traffico di transito. Un blocco che terminerà questa sera alle 20 e che ha spinto molti camion diretti oltre Arpe a percorrere le nostre strade, A2 e A13 in particolare. Vi ricordo però che tutti i passi sul massiccio del San Gottardo, Lucomagno, Oberalp, San Gottardo, Novena, Furca e Grimsel sono aperti e possono essere quindi una buona alternativa al viaggio sulla A2 o sulla A13. E a proposito di trasporti, disagi e ritardi questa mattina all'aeroporto di Monaco a causa della chiusura temporanea dello spazio aereo per la possibile presenza di un drone sullo scalo tedesco, segnalata da alcuni piloti. Una segnalazione che ha fatto scattare l'allarme, con la sospensione per oltre un'ora di atterraggi e partenze. Solo al termine del procedimento penale si potrà stabilire se all'uomo che giovedì scorso ha aggredito con un coltello alcuni passanti alla stazione ferroviaria di Winterthur possa essere revocata la cittadinanza. A ricordarlo è la segreteria di Stato della Migrazione, stando alla quale bisogna attendere una sentenza definitiva per un reato grave prima di poter muovere un passo in tal senso.
1: Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
2: Che hanno fatto la storia.
1: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
3: Ben ritrovati con la Mix Parade, il viaggio settimanale a base di musica e piccole curiosità. Oggi partiamo con Alban Uzoma Vapa, meglio conosciuto come Dottor Alban. Cantante e produttore discografico nigeriano che nel 1980, a 23 anni, si trasferisce in Svezia per studiare odontoiatria e per mantenersi agli studi ha lavorato come DJ in un famoso club di Stoccolma, l'Alphabet Street. Una volta laureato ha aperto il suo studio dentistico, ma nel 1990 incontra il noto produttore Dennis Pop, lo stesso che ha lanciato gli Ace of Base e prodotto i Backstreet Boys, e insieme hanno creato una miscela di Eurodance, reggae e hip hop capace di vendere oltre 16 milioni di dischi in tutto il mondo. Lo sentiamo con Sing Hallelujah. Sing Hallelujah.

grazie alla strategica congiunzione tra suoni vintage e contemporanei, con l'inconfondibile stile dell'allora leader Tommaso Paradiso, i The Giornalisti nell'estate 2017 hanno raccontato immagini e sensazioni estive di Riccione, la rinomata località romagnola. In Mix Parade anche i Queen. Tra i vari aneddoti legati a Bohemian Rhapsody c'è quello legato alla realizzazione del singolo, inizialmente negato dalla casa discografica in quanto di durata eccessiva per passare in radio. Freddie Mercury allora chiese all'amico Kenny Everett, DJ di Capitol Radio, di testarla radiofonicamente per un weekend. Naturalmente il successo fu strepitoso e così la label accettò di pubblicarla come singolo.

In Mix Parade anche il giovane cantautore inglese Sam Fender. Lui vanta già 3 album all'attivo, tutti esordienti in vetta alla classifica britannica e sostenuti da power hit come Rain Me In, con la partecipazione di una delle artiste più gettonate e premiate del momento. Olivia Dean, passata di recente con il suo tour mondiale Sold Out anche da Zurigo e Milano. I prossimi minuti li affidiamo a Matthew Shaffer, noto come Uncle Cracker, classe 74, originario del Michigan. Inizia la sua carriera collaborando come DJ per Kid Rock, che poi nel 2000 gli produce il primo album Double Wide, lanciato da Fall of Me, un perfetto incontro tra soft rock e country pop che rende la canzone leggera e radiofonica.

Esattamente 10 anni fa la premiata ditta J-Ax e Fedez anticipavano l'uscita di un album e di un tour con questo tormentone estivo che raccontava l'utilizzo spropositato dei social e dei post a scapito della vita reale. Il prossimo è per i Cock Robin. Dagli esordi come quartetto rimasero in due per poi sciogliersi definitivamente. L'angolo delle meteore oggi è dedicato a Promise You Made.

Questi sono i Temper City, trio israeliano con base a Los Angeles. Loro sono la rivelazione di questi primi mesi del 2026. Dopo aver scritto e prodotto centinaia di canzoni per i grandi nomi del pop e dei global media, sono finalmente esplosi con il primo progetto individuale, trainato dal singolo di debutto Self Aware, diventato prima virale su TikTok e poi in tutte le piattaforme musicali. Il prossimo è per Christina Aguilera, che dopo aver sbaragliato i vari concorsi canori per teenager ed essere sbarcata nei programmi di Disney Channel, nel 98, dopo aver interpretato un brano della colonna sonora del film d'animazione Mulan, firma il suo primo contratto discografico che la catapulta nel firmamento delle classifiche, premi Grammy e milioni di dischi venduti. La sentiamo con... Come on!

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo.
1: Jovanotti sta preparando il Jova Summer Tour che lo porterà in diverse località italiane ed europee e per non farsi mancare nulla le raggiungerà in bicicletta. D'altronde già nel 92 cantava di come riempire il suo tempo senza annoiarsi. Ora facciamo un'immersione nel mondo della serie animata Arcane, ambientata nell'universo del videogioco League of Legends, per il quale gli Imagine Dragons avevano già firmato un brano. A questo giro la band di Las Vegas collabora con il rapper J.I.D. e pubblica Enemy.

In Mixerade anche Elizabeth Ella Camille Lagley, classe 99. È considerata una delle nuove proposte della musica country a stelle e strisce. Con Choosing Texas entra per la prima volta nella Billboard Hot 100, restandoci per 7 settimane non consecutive. Il prossimo è un classico che alle nostre latitudini è più conosciuto nella versione italiana di Adriano Celentano, mentre l'originale porta la firma degli olandesi Hard Company. Questa è Susanna.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Mixed Parade on Channel 3. La chiusura della Mix Parade è affidata a Julieta Venegas, una delle cantanti latine più apprezzate dalla critica, con oltre 30 milioni di dischi venduti e tanta qualità nei contenuti. Questa è Me Voy e Me Ne Vado Anch'io. La Mix Parade torna la settimana prossima. Ciao!

0: Televisione Svizzera.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Alessio Rigoni, a.k.a. DJ Sterchi, on the mic. Dopo Lorenz, on the mic. Arrivo io, ciao Lorenz, le 15 e un minuto, quasi due minuti. Buongiorno amiche e amici di Rete 3. È bello essere di nuovo qua, anche di sabato e poi anche domani negli avanzi. Ma insomma, basta, presenzialista al massimo proprio, in effetti. Allora, vi devo un po' di informazioni, prima quelle meteo. So che c'è un po' di casino anche sull'autostrada, ma ci arriviamo nel notiziario perché è una notizia importante, ahimè. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo, con possibili rovesci isolati locali, soprattutto nella seconda parte della giornata.
0: 3 News.
1: L'aggiornamento delle 15, un incidente sulla A2 all'altezza di Ambrì, avvenuto poco dopo mezzogiorno, ha imposto la chiusura dell'autostrada su entrambe le corsie di marcia tra Quinto e Airolo, causando importanti disagi alla viabilità. Il traffico è deviato sulla A13, dove si segnalano lunghe attese in direzione nord tra lo Stallo e Pia San Giacomo. Una situazione difficoltosa resa ancora più critica dal blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista indetta dai sindaci austriaci che chiedono misure per diminuire il traffico di transito. Un blocco che terminerà questa sera alle 20 e che ha spinto molti camion diretti oltre Alpe a percorrere le nostre strade A2 e A13 in particolare. E a proposito di trasporti, disagi e ritardi, questa mattina all'aeroporto di Monaco, a causa della chiusura temporanea dello spazio aereo per la possibile presenza di un drone sullo scalo tedesco, segnalata da alcuni piloti. Una segnalazione che ha fatto scattare l'allarme, con la sospensione oltre un'ora di atterraggi e partenze. E infine, solo al termine del procedimento penale si potrà stabilire se all'uomo che giovedì scorso ha aggredito con un coltello alcuni passanti alla stazione ferroviaria di Winterthur possa essere revocata la cittadinanza. A ricordarlo è la Segreteria di Stato della Migrazione, stando alla quale bisogna attendere una sentenza definitiva per un reato grave prima di poter muovere un passo in tal senso. Ci sentiamo fra poco, Manna Rossinelli, musica svizzera, ma poi musica svizzera a fiume, ticinese per la cronaca, perché avremo i Vavuk live fra pochissimo.

0: rappresentata.
1: Local, local heroes. Eccolo qua, il programma della musica della Svizzera in generale, della Svizzera italiana in particolare. C'è DJ Sterchi oggi. Buon sabato, Luca Roboi tornerà, lo salutiamo naturalmente, il proprietario del locale. E con me ci sono due pezzi, diciamo due corpi belli, bellissimi.
2: Quando sei partito con due pezzi ho avuto paura, te lo dico.
1: Due pezzettini di quella bellissima formazione che si chiama Vadvuk. Ciao ragazzi.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Eccoli qua, aspetta che regoliamo un po' tutti i volumi.
3: Ciao Sterchi, prova.
2: Uno, due,
1: prova,
2: tre, prova.
1: Vediamo anche le telecamere, si inquadrano bene, non siamo live, ma la cosa verrà registrata e poi verrà vista poi in seguito, come avviene oggi sui social. Quindi buon pomeriggio cari amici, è un vero piacere riavervi qui nello studio di Rete 3, tra l'altro è la prima volta che venite nei nuovi studi.
4: Primissima.
3: Primissima. Wow. Il battesimo.
1: Siete stati, io so che siete stati in televisione, quindi ragazzi, molto più up il livello, nello studio 1 dove c'è...
2: Eh sì, l'altro ieri.
3: Che però è il piano di sotto, vedi che...
1: Noi siamo di sopra.
3: Voi siete di sopra.
1: In mezzo alla giungla, come delle scimmie. Allora, oggi presenteremo il loro nuovo disco, che è uscito ieri, e ascolteremo praticamente solo Vadvuk. Direi che... possiamo dire che c'è tanta allegria dentro di noi perché esce un disco nuovo di una band amica della Svizzera italiana, del Ticino e anche di Rete 3 da sempre, che però è sicuramente un disco più introspettivo del solito, con anche delle parentesi molto più profonde, come questa canzone che ascoltiamo subito, che è Lacrime Nere, che è il primo singolo che ci ha fatto conoscere i, diciamo, nuovi Vadvuk. Io quella con Rossana Taddei dopo sulla luna, obrigado, Nenvia, Feri, White City, Sabotage. Oh, ah, li vedi, ok, perfetto. Possiamo spostarle, togliere, mettere più.
5: Siamo lacrime nere, di fuligine cenere.
1: Bello perché ho lasciato anche il microfono aperto, come il più ingenuo dei DJ. Bravo, Sterchi.

giustizia superficiale, protagoniste strumentalizzate di un lutto enorme da affrontare. E anche di questa canzone che per struggervi ci usa, sia chi l'ha scritta che chi l'ascolta dovrebbe forse chiedere scusa.

0: I Vadvook sono con noi, ovvero due dei Vadvook sono qui a Local Heroes con DJ Sterchi eccezionalmente questo sabato pomeriggio, poi tornerà Luca. Se c'è una band che incarna perfettamente lo spirito festoso, ironico e profondamente radicato della nostra terra, sono sicuramente loro. Ieri, venerdì 29 maggio, è finalmente uscito il loro nuovo attesissimo album dal titolo decisamente emblematico Il fondo del barile, cioè dopo quello postumo avete iniziato a scavare.
1: Esatto.
0: Avete visto il fondo del barile?
2: Sempre più giù.
0: Adesso andiamo giù. Cioè, ma che bello, dai. C'è sempre comunque un'autoironia fortissima. Io vi conosco da sempre, praticamente. Vi vedevo a Palco i Giovani negli anni inizio 2000, ragazzi. Siamo un po' invecchiati, sì. Ma bene, ma molto bene.
2: Speriamo.
0: E siete sempre stati anche dei grandissimi, insomma, gente da pub, no? Festaiola.
2: Sempre, sempre, ma tuttora lo siamo, anche se tu dici che questo disco è un po' più introspettivo, sì, magari per qualche canzone, certo. Sì, ha delle sonorità un po' diverse, però l'anima festaiola c'è.
0: E questo è Cerno, con noi c'è anche Fabio Martino, Mago.
3: Ciao, Sterchi. Sì, penso che la storia dice che all'inizio della carriera dei Vadvook, la molla che spinse i ragazzi a creare una band fu quella di riuscire ad andare a suonare nei locali per poter bere a gratis.
0: Era la F, anche, per andare a cercare la F, no?
2: Ma guarda, su, da quel punto
0: no,
2: di
0: intendo
2: vista...
0: la fama, la fama.
3: Sì, sì, la fama.
0: Avete non fame è... di fama
2: non
0: e
2: è
0: sete,
2: mai
0: soprattutto sete, perché del vostro inizio carriera, io ricordo bene, questa intervista è capitata proprio giusta, a noi tre. Cioè.
3: Siamo a posto.
0: Esatto, io ricordo bene che alcune date che avete fatto non hanno fruttato un cachet, avete dovuto pagare voi perché avete bevuto fuori tutto il cachet.
2: Sì, è capitato, c'è poco da ridere anche perché è stata una storia un po' difficile da gestire, dal momento che adesso non mi ricordo più cos'era il cachet della serata.
0: Beh, non chiedevate i 10.000 che chiedete oggi.
2: No,
3: 10,
2: figurati, 10 ancora 15, poco, ragazzi.
3: Scusa.
2: Era qualche centinaio di franchi. Il problema è stato quando poi a fine serata ci ha presentato il conto delle bibite che superava ampiamente il cachet. Lui fa: io il cachet ve lo tolgo, ma il resto me lo dovete pagare.
0: Eppure, vabbè, dai. E poi dopo comunque siete andati avanti, nonostante tutto siete stati forti, a parte qualche piccolo incidente di salute avete ridotto sicuramente l'abbeveraggio, lo so. Ho visto tantissimi progetti con voi, il Transoroncai Express, il treno che vi portava da Chiasso fino a Irodo.
3: Beh, non l'hai solo visto, l'hai vissuto insieme
0: sono
3: noi,
0: con voi, con Rete 3, assolutamente, Rete 3 chiaramente.
3: Bravissimo.
0: Anche perché voi siete una band profondamente ticinese, tu Mago spesso stai ad Airolo,
3: sì,
0: a passare l'estate,
3: sì, e anche l'inverno,
0: e tu invece Cerno, e molti di voi siete del Momò, quindi del profondo sud della Svizzera.
2: Eh sì, copriamo tutto il territorio.
0: È vero, perfettamente, quindi il treno è stata una bella avventura, non lo fate più perché non avete più l'età.
2: No, anche perché faticaccia, poi l'obiettivo che era acquistare questa incubatrice da trasporto l'abbiamo raggiunto ed è stata acquistata.
0: Bello, adesso così mi commuovi. Applauso. È vero, c'era l'associazione Alessia che vi sosteneva, che vi seguiva.
3: Ale, grandi. Io faccio un po' l'insider, ti dico che in realtà alcuni di noi un pochettino ce l'hanno ancora sullo stomaco, è di tornare a fare una nuova edizione.
0: Certo, lo so,
2: sarebbe figo.
3: Bisogna soltanto avere il tempo di, perché ci va tanto tempo.
0: Ma ragazzi, organizzavano, per chi non lo sapesse, un treno con su un DJ, con su la band, con su altre band,
3: tante,
0: anche pieno così, un tilo completo, sì, grande, con su un bar, ovviamente.
3: Due, le ultime edizioni, due bar.
0: Ecco, per dire. Quindi bisogna allestirlo, bisogna caricare casse di birre, no, solo succhi di frutta. E poi andavate fino a. Andavamo, che c'ero anch'io, fino ad Airolo, e lì c'era il concerto poi, esatto, con una o due band.
3: Sì.
0: Quindi bisogna fare anche il sound check, preparare gli strumenti, chiamare il service.
2: E noi eravamo salone, la sera prima a fare le prove.
0: Mamma mia, che pazzi.
3: E poi a tornare c'era il DJ set del ritorno.
0: Molto trash, da carnevale.
3: Esatto, da carnevale.
0: Allora, direi, ascoltiamo un'altra canzone che è una delle luci di questo disco. Dico così, non perché voglio essere troppo negativo o legato alle profondità. So che Lacrime Nere era una, e l'abbiamo già presentata con Cerno su queste frequenze, è una canzone che è nata dalla tragedia di Crans-Montana dell'inizio dell'anno. che ci ha sconvolti tutti per settimane, e ancora adesso ci viene la pelle d'oca a pensarci, e voi ne avete fatto una canzone che abbiamo già ascoltato. Adesso ascoltiamo Sulla Luna, Vadvuk e Rossana Taddei. Voi preparate gli strumenti, cari amici Vadvuk, che fra poco vi facciamo anche una canzone live, eh?
3: Ma sì, dai. Bene.
0: Questo è Local Heroes, la Rete 3. Adesso lo spengo il microfono, però.

0: ha preso la nota perfettamente, devo dire, il Cerno. Lui non sente perché non c'ha le cuffie in questo momento, se ne frega, un anarchico questo uomo. Cerno e Mago dei Vavù che sono qui in diretta a Local Heroes con DJ Sterchi, eccezionalmente per questa edizione. Abbiamo sentito Sulla Luna, Vavù e Rossana Taddei. Allora, abbiamo detto prima, ascoltando anche il primo singolo dell'album Lacrime Nere, dedicato alla tragedia di Crans Montanà, che in contrapposizione a momenti più intimi e crudi come quella canzone lì, ma anche Nabumba o Bambina, nel disco c'è una traccia che sprizza luce da tutti i pori, che è Sulla Luna, scritta e cantata con Rossana Taddei. Sì. Com'è nata questa collaborazione tutta svizzera?
1: Guarda, è successo un paio d'anni
0: fa. Con sapore uruguagio.
1: Certo, assolutamente. Beh, intanto c'è un'amicizia che ci lega a Taddei, anche al compianto Claudio,
0: sì,
1: che ricordiamo
0: grande,
1: con grande piacere,
0: vero, vero.
1: Già 12 anni fa
0: prematuramente.
1: Esatto, facciamo con lui alcune cose, poi ho avuto la fortuna di lavorare con lui negli ultimi anni della sua vita, con un bel percorso musicale. E 2 anni fa Pippo Pollina, organizzatore, cantautore e organizzatore di questo festival a Zurigo che si chiama La Grande Bellezza, che porta musica italofona a Zurigo, musica cantautorale italofona a Zurigo, ci propose di partecipare a questo evento. Nella stessa serata aveva invitato anche Rossana Taddei e quindi poco prima ci siamo trovati noi e Rossana, con cui abbiamo un bel rapporto di amicizia, e abbiamo detto: ma perché non proviamo a fare un pezzo insieme? E per quella edizione nacque l'embrione di Sulla Luna. E poi dopo, insomma, è stato lì 2 anni a maturare finché non abbiamo deciso che era giunto il momento, era diventato abbastanza grande per essere presentato al pubblico.
0: Ecco, poi parleremo anche di questa cosa dell'album, ma quando una canzone matura? Com'è che lo... perché comincia a profumare o maleodorare anche, non lo so. Quindi bisogna cercare di rinfrescarle.
2: Ma no, quando è matura.
0: Che bella metà.
2: È matura quando convince noi in primis. Quando invece il pezzo non ci convince, o magari all'interno di un album, magari ti rendi conto che il pezzo ha un potenziale. Ad esempio, Bambina. Bambina è stata registrata durante le sessioni di album postumo. E poi non so perché o per come, non, all'interno dell'album, se dovevamo togliere un brano, dovevamo togliere quello. Ma in realtà non è che è stato scartato perché non andava bene, perché nell'insieme dei brani, dei pezzi, le ballate, quelli più veloci,
0: sentivi che non aveva l'energia giusta,
2: non
0: abbracciava gli altri.
2: Poi l'abbiamo lavorata e dentro questo disco ci è finita, anzi è stato uno dei primi che abbiamo detto adesso però la pubblichiamo.
1: E come quella, altri brani hanno altre storie, per esempio c'è quello che adesso è diventato una bomba, che sono anni e anni e anni che gira come bozza, con il titolo Pebiot, ma aveva tutto un altro testo molto più leggero, finché a un certo punto a Cerno è venuta questa idea di Nabumba, che è un'idea molto carina e che lo ha reso non solo attuale ma pronto per essere presentato al pubblico. Insomma, ecco, ogni brano ha un po' la sua storia.
0: Stiamo parlando del fondo del barile, che è uscito ieri, il nuovo disco dei Vavuk. Fammi calcolare, siamo al 14esimo compresi live, almeno
2: non ne ho idea.
0: Nel
2: se me lo dici te ci credo.
0: È il vostro comunicato stampa.
2: Fatto, hai visto come li leggiamo i comunicati?
0: Ci
2: prepariamo bene.
0: Ma vi conosciamo e per questo vi amiamo. Tra l'altro mi sono dimenticato di salutare gli altri Vavuk,
2: assolutamente
0: meritevolissimi, che fanno la loro parte anche nei brani, o
1: assolutamente
0: ognuno ha la sua linea di strumento che deve suonare e ci mette il becco?
2: No, ognuno si scrive la propria linea, assolutamente.
0: Ah, fighissimo.
2: Sì, no, questa è una delle cose che abbiamo sempre portato avanti, nel senso
0: giusto
2: di non costringere qualcuno a fare qualcosa che non è nelle sue corde.
0: Quindi democrazia.
2: No, ma nel senso, se uno la suona con piacere un brano, la suona anche meglio, no?
0: Cioè, assolutamente.
2: Ognuno si fa le sue tracce.
0: E quindi abbiamo Seba, Boss, Jackie, Fid, Drugo e Albi.
1: Esatto.
0: E poi ci sono Savo, Vito e Brega, che sono come posso dire? Gli angioletti che stanno attorno, le fatine.
2: Di fatto fanno parte della band. Poi il Vito è sempre dietro la console a farci i suoni. Savo fa il fonico da palco, ma ogni tanto sale a cantare.
0: E Brega. È il vostro manager.
2: Esatto, ma poi sale anche a cantare.
0: È quello che comunque quando deve cazziarvi vi cazzi. Io ho visto dietro il backstage un paio di volte.
1: Infatti, se leggi in Brega nel comunicato, cioè consigli
0: e pazienza.
1: E pazienza.
0: Ecco, ma a me piace partire così con una linea e stravolgerla a 20 secondi, piace, è la mia natura, un po' come anche nella vostra sicuramente. Il titolo avremmo dovuto spiegarlo all'inizio, ma chi se ne frega, andiamo adesso, visto che tra l'altro avete già partecipato a Prima Ora, a varie altre interviste che trovate, su, che trovate online. Il fondo del barile, ammettetelo, è un modo ironico per dire che avete raschiato le ultime idee rimaste, o c'è una metafora più profonda dietro?
2: Ci sono diverse metafore, nel senso che ovviamente come concetto che c'è dietro l'album di recuperare dei pezzi che erano stati accantonati in dischi passati, ci ha fatto venire questa idea di raschiare il fondo del barile. Però il fondo del barile, secondo me, è anche un'immagine un po' di quello che sta accadendo oggi a livello di società. Il fondo del barile, adesso noi abbiamo messo in copertina un barile di whisky, ma ci sono anche tanti altri barili, magari di petrolio, cioè,
0: certo.
2: Capito? E quindi con questo mondo che va un po' così zoppicando ultimamente, ci sembrava un titolo consono da dare, anche e soprattutto perché solitamente quando vai a raschiare il fondo del barile e arrivi sul fondo, l'unica cosa che puoi fare dopo è risalire, quindi deve avere anche una connotazione positiva questo titolo, non solo negativa.
0: È dura, ragazzi, eh?
1: Ecco, in verità
0: per gente come voi leggere le notizie tutti, anche per noi di Rete 3, sì, stesso DNA, esatto, diciamo happy,
1: sì, a livello di
0: positivo e di sensibilità, è veramente dura, quindi capiamo anche noi perfettamente questo discorso.
1: Il nostro vuole essere anche, se possibile, un augurio, no?
0: Certo.
1: Nel senso che comunque
0: dai,
1: scoprire che questo barile ce l'ha un fondo e che non si può andare più giù, perché no?
2: Ma il fondo, ecco, ti dà lucidità.
0: Dai, ascoltiamo ancora una canzone dal nuovissimo album dei Bad Book, che sono qui in diretta, almeno due dei Bad Book, e ascoltiamo Obrigado.

0: Vabbè, potete cantarla. Vai, vai, vai in diretta.
1: Obrigado, obrigado, cani mambo, merci a voi.
0: Grandi
2: Zanzam zan. E l'abbiamo fatto.
0: Il Zanzam è stato aggiunto in questa Rete 3 Edit.
2: Esatto.
0: Bellissimo, ci sono con noi i Bad Book, ci stanno presentando il nuovo disco che è uscito proprio ieri. Il fondo del Brasile mi stava per venire. Ah, perché c'è, qui c'era il portoghese e quindi mi avete influenzato, anche se portoghese non è. Comunque, il fondo del barile lo stiamo raccontando con Mago e Cerno. E obbligato, qui criticate apertamente le ambiguità dell'esportazione della democrazia, diciamo così. Potete svelarci qualcosa in più su questo pezzo?
3: Ma in realtà no, non ti svegliamo niente.
0: A un certo punto si sente Trump, o sbaglio?
3: Sì, c'è dentro anche un pezzetto di Donald Trump e quindi probabilmente questo pezzo sarà cancellato da tutti i distributori digitali appena qualche intelligenza artificiale riconosce la voce di Donald.
2: Che in realtà non è lui, ma è un nostro amico che lo ha imitato.
3: Esatto.
0: Anche sulle frequenze di T3 c'è l'imitazione in quelli del Cactus.
3: No, più che altro è sia una critica alla democrazia, o meglio, a un certo tipo di democrazia, il fatto che la si debba o la si voglia esportare a tutti i costi senza guardare in faccia niente a nessuno. Cioè, nel senso, non è la mia democrazia questa, per parlarci chiaro.
0: Mi piace perché effettivamente anche questo disco, anche questa canzone che abbiamo sentito, ha una profondità, un pensiero, ma ha proprio uno svolgimento, un'architettura sempre piuttosto positiva, trascinante, quindi ballabile anche durante i live, cantabile anche, no? E questa cosa è veramente una cosa vostra, un talento, no? Nel rendere anche i temi più importanti così accessibili a tutti.
3: Ma anche il testo è scritto in maniera abbastanza, se lo si legge bene, lo si può trovare ad esempio sul nostro sito con la traduzione, vabbè, è un po' una presa in giro, però si spera sempre che con un sorriso si possa anche poi far riflettere.
0: Cioè, c'è anche una reppata di Fidel, tra l'altro.
3: Grandissimo.
0: È lui che ha origini portoghesi, se non sbaglio.
3: Sì.
0: Va bene. Allora, questo disco affronta temi densi, dicevamo, la precarietà, lo smarrimento collettivo, le guerre, il rumore mediatico. Come si fa a far ballare la gente, perché questo è il tema che dicevo, e a mantenerla leggera trattando argomenti così complessi? Come fate?
2: Grazie.
0: Non lo sapete neanche voi.
2: Insomma, diciamo che il nostro spirito poi è quello. Poi è normale che una band, dopo 25 anni di percorso, e quindi non possiamo più avere 25 anni di età, ma ne abbiamo qualcuno in più, e quindi, così come nella nostra vita si affrontano temi che magari vanno a prendere un pochettino più di la pancia, il cuore, questo si rispecchia anche nelle nostre canzoni. Ciò non toglie che però, ecco, la voglia di suonare insieme e di suonare questo tipo di musica, che è quella che ci esce dal cuore, dalle dita, dalle orecchie, sia un po' un matrimonio che in qualche modo pare funzioni.
3: Anche perché io penso che se una canzone è ballabile, è anche allegra, è orecchiabile, forse compie meglio il suo dovere nel far passare certi messaggi.
0: Ma forse anche lo stile Irish, irlandese, col violino drammatico, ma poi c'è il mandolino o il banjo, forse,
2: sì,
0: ecco,
2: sì.
0: Che invece tira su il ritmo. Cioè, è un mix perfetto per fare certi discorsi. Senti anche questa base dei Flogging Molly,
3: sì.
0: Che ce la cantano anche. Avevo preso uno strumentale, comunque. È sicuramente un genere che aiuta questo tipo di sound, questo tipo di discorso.
2: Allora, è vero che io dico sempre che
0: la Fisa, scusa, la Fisa.
2: No, la Fisa, vabbè,
0: la tua Fisa.
2: Mi alzi un pelo la Fisa che non sento bene, grazie.
0: Non c'è.
2: Ah, ops, non c'è qua. No, è vero anche che le alchimie talvolta non sono delle formule, no, chimiche, come la chimica, non si può spiegare l'alchimia. La chimica sì, l'alchimia no, e quindi dai.
0: C'è una particolarità pazzesca in questo album. Alcune canzoni sono nate negli ultimi mesi, mentre altre, come abbiamo detto, risalgono addirittura ai primi anni 2000, con registrazioni originali del 2005. Come mai sono rimaste chiuse nel barile per 20 anni?
3: Allora, tu fai riferimento a un pezzo che si chiama Arthur McBride. Adesso ti racconto al volo la storia di questa canzone. Noi eravamo nella sessione di registrazione dell'album Transruncaia Express, che è uscito all'inizio del 2006. L'abbiamo registrato nell'estate 2005. noi facevamo tappa in un famoso pub della Capriasca prima di andare in studio a registrare a Certara.
0: Pensavo Edimburgo, no?
3: No,
0: va bene,
3: no,
0: va bene, la Capriasca.
3: Capriasca,
0: c'è,
3: Capriasca.
0: C'è qualche similitudine sicuramente.
3: E lì abbiamo conosciuto il Dave Norton, e uno di quei giorni gli abbiamo detto: Dave, ma vieni su con noi. Lui suonava sto pezzo bellissimo, chitarra e voci, Arthur McBride, e siamo andati dal Peo a Certara e abbiamo registrato il brano. Il brano su quel disco non era maturo e l'abbiamo messo su un hard disk. L'hard disk ha preso polvere.
2: Per 20, quasi 20
3: tanta
2: anni.
3: Tanta polvere. E poi abbiamo pure scoperto che queste presette degli hard disk non esistevano più.
0: Sì, sì, devi prendere l'adattatore.
3: Esatto.
0: 80 franchi.
3: Esatto. Quel giorno che siamo riusciti ad accedere a quei dati, abbiamo ritrovato sto brano.
0: Avete ritrovato anche voi giovani?
3: Sì, sì, sì. Ho ritrovato anche la mia traccia di voce che poi ho rifatto perché mi vergognavo altamente di come avevo cantato. E beh, niente, l'aveva fatto ascoltare a tutti gli altri e tutti si ricordavano di questo brano, cioè, che bello, ma perché non lo mettiamo su un disco? Sto giro lo finiamo, 21 anni dopo l'abbiamo finito.
0: Wow, e beh, vabbè ragazzi,
3: coi nostri tempi.
0: Ecco, e a livello tecnico, poi andiamo con un'altra canzone, a livello tecnico domanda per Mago che è, diciamo, lo specialista della band, a livello di arrangiamento, di produzione, com'è stato far dialogare tracce registrate 1000 anni fa con mezzi di basso costo, diciamo così, con la tecnologia, la maturità musicale che avete oggi?
2: Ma allora ti dico, io devo fare i complimenti intanto al Peo perché le tracce registrate da lui hanno un super suono.
3: Ah, belle.
2: E quindi partivamo di base, sai, c'era probabilmente qualcosa di ancora analogico ai tempi che scaldava tanto, ecco.
3: E, però c'era, era il primo Pro Tools.
2: Primo Pro Tools, però sicuramente passava attraverso...
3: Sì, un banco analogico.
2: Banco analogico, e vedi che già si sente il calore delle tracce. E poi guarda, è stato questo album qua più di altri, proprio perché... appartiene a momenti diversi della nostra storia, registrazioni completamente diverse, le batterie sono state fatte in 4-5 momenti, modi, studi diversi, è stata una sfida produttiva riuscire a far coesistere tutto, ed è per quello, ecco, che siamo arrivati un po' lunghi alla fine, perché poi quando si è trattato di mixare l'album e avere un suono omogeneo dall'inizio alla fine, ecco, un po' mi trovavo a gestire una coperta sempre un po' troppo corta, no? Quindi se tiravo a coprire il naso i piedi venivano fuori.
0: Sì.
2: E voilà.
0: Grazie ragazzi, ci sono i Vadvook a Local Heroes ancora fino alle 16. Questa è Nembia dal nuovo disco.

0: cari Cerno e Mago dei Bad Book in diretta a Local Heroes, eccezionalmente con DJ Sterchi, poi tornerà Luca Rulboy. Stiamo parlando del Fondo del Barile, che è il nuovo disco uscito ieri dei Bad Book. Per chi si fosse appena collegato, raccontatemi qualcosa di Nemvia, che sarà il prossimo singolo che sentirete tanto a Rete 3.
1: Esatto, beh, Nemvia in realtà è una rilettura di un brano originale della band Yo-Yo Mundi, di cui ho fatto parte per 20 anni.
0: Ah, è vero.
1: È un brano che ho scritto.
0: È una delle vostre collaborazioni di questo album.
1: Esatto, ho scritto io insieme al cantante di Yo-Yo Mundi, quindi allora si chiamava Andeira. Poi Cerno ha avuto la bella idea di rivedere il testo, perché è un testo scritto più di 30 anni fa, e lo ha attualizzato. E quindi ecco, è una nostra versione di Andeira degli Yo-Yo Mundi.
2: Un brano di una trentina d'anni fa. Quanti anni ha?
1: Lo scrivemmo nel 91.
2: Ah, forse anche più.
1: Quindi 35. Io ero poco. No, aspetta, io ero appena maggiorenne.
0: Ci
1: è stata tra l'altro una delle prime canzoni che ho scritto nella carriera di Yo-Yo Mundi. Sì.
0: E di cosa narra?
1: Beh, in qualche modo, insomma, parla fondamentalmente di disagio generazionale, no? Nei confronti di quello che si vede in giro e il rifiuto rispetto a questo tipo di cose. È ovvio che allora si parlava di un qualcosa che ora c'è meno, o comunque non c'è più, e quindi Cerno.
0: E quindi passa la palla. Non avete visto il gesto, ma.
2: Esatto, perché gli ho detto: guarda, bello il brano, però mi suona vecchio, parla di cose vecchie, cioè non puoi andare a prendertela con i DJ, cioè ormai sono, li abbiamo svincolati,
1: sono qua davanti,
2: no?
1: A noi, cioè, guarda,
2: davanti i DJ.
1: I DJ ormai sono,
2: esatto, ma allora parliamo
0: parlarne come fenomeno straordinario ormai.
2: Parliamo della trap, no? Lì si parlava di fast food, ma adesso parliamo degli all you can eat. Quindi alla fine non è che ho fatto delle grandissime modifiche, però ecco, diciamo che il testo è del 2026, nel senso parla dei nostri giorni.
0: Che è una cosa che fate sempre con i brani nuovi, cioè raccontate un tema d'attualità o anche una situazione portandolo alla quotidianità, no? In modo che tutti ci si possano identificare anche, è una...
2: Ma più che
0: è un
2: altro
0: lato della tua scrittura anche,
2: forse
0: contemporanea. Io dico una parola ogni 5 minuti e ti rompo continuamente le scatole, vai.
2: No, ma più che altro perché mi guardo attorno, vivo delle situazioni che magari mi danno fastidio piuttosto che mi fanno pensare, e quindi poi se devo scrivere delle parole scrivo di quello, cioè mi viene quasi normale. Quindi non è che è proprio una scelta di parlare d'attualità, è che capitano cose e allora si scrivono cose.
0: Ma adesso attenzione, perché arriviamo a uno dei brani che secondo me è il top di gamma, ma soprattutto per la scelta della band a cui ispirarsi. Che non sono i Pogues o i Dropkick Murphys, i Mahone, tutti gli altri classici dell'Irish punk rock e tutto il resto. Questo tra l'altro è sottofondo dei rap, è offerto gentilmente dai Dropkick Murphys. Parliamo di Ferì. Come si legge esattamente la cefa?
2: Ferì.
0: Ferì.
2: Si ferì.
0: Che sono le ferite?
2: Ferito.
0: Ferito? Ah, ferì, è vero, giusto. Che è la vostra personalissima versione in dialetto ticinese, attenzione, signore e signori, di Hurt, dei niente proprio di meno che Nine Inch Nails, ragazzi. C'è una delle band più sperimentali, industriali, elettroniche del mondo, no? E che hanno veramente portato i confini della sperimentazione musicale oltre l'immaginario, con dei rumori, con delle cose abrasive, cattivissime, molto dark, introspettive al massimo, insomma. E poi è stato reso immortale anche dalla voce di Johnny Cash, un altro uomo dell'ombra.
2: Tu pensa, no?
0: Come è nata questa idea?
2: Perché noi quando spariamo altissimo, sempre. Cioè, quindi c'è un brano immortale come Hurt, facciamo la cover in dialetto. So che sembra una blasfemia,
0: esatto.
2: Ma però guarda che ci abbiamo lavorato tantissimo per fare questa versione, anche per farla molto, a livello di testo, anche la traduzione molto praticamente uguale all'originale, ma mantenendo le rime, eccetera, eccetera.
1: E, è stata infatti una bella sfida.
2: È stata una bella sfida, infatti io c'ho sempre un po' paura quando si parla di questo brano.
0: Questo qui è il brano originale.
2: C'è. Sempre.
0: Belli, che bella, senti che bella.
2: Sì, stupenda, no, certo.
0: Beh, uno dei piccoli grandi capolavori di Nine Inch Nails. Tra l'altro vi riconsiglio, li consigliamo.
2: Assolutamente.
0: Grazie ai non ci avrei mai creduto, se me l'avessero detto qualche anno fa, che grazie a un'intervista dei Bad Book avrei potuto parlare dei

0: Nine Inch Nails al pubblico di Rete 3 il sabato pomeriggio alle 15.46. Fai, fantastico.
1: Meraviglioso.
0: Beh, però posso andare anche avanti per far sentire anche altri pezzi della canzone. Ecco, qui arriva un
1: senti
0: po'
1: che suoni.
0: La cazzimma. Mi dicono i napoletani.
1: Esatto. Che fighissimo sto brano.
0: Cioè, i Bad Book, ragazzi, non ascoltano solo Irish, tanto per essere chiari.
1: No, no, no, cioè, assolutamente.
0: Voi... bello distorto.
1: Sì, ma adesso quando farai passare la nostra non regge più il confronto.
0: L'ho fatto apposta, sono un po' uno stro... quindi... No, no, no, era solo per dire da che avete preso spunto, sì, ragazzi, Bella storia. E allora ascoltiamola, ok? Direi...
1: Va buo.
0: Ci siamo, dai. Aspetta, che devo fare così, voilà.

0: E questa è Ferì.
1: Che dire.
0: Cover in dialetto ticinese di Hurt dei Nine Inch Nails del 93. Stiamo parlando del fondo del barile. Un album nuovo uscito ieri dei Vadvook, il 14esimo, secondo la vostra lista qui del, no, del comunicato stampa. Siamo partiti da Marefield Pub, siete partiti nel 2003 con Marefield Pub, che è stato anche il luogo che ha dato, no, la nascita alla band. Quel luogo lì in mezzo ai, sì, binari. Sì.
2: Ma siamo ancora lì di solito, non è che siamo evoluti tanto.
0: Tra l'altro pub che resiste a tutte le crisi, no? Al Covid, a tutto quanto.
2: Ma sono grandiosi loro. Salutiamo gli amici del
0: Marefield. Vogliamo fare pubblicità per
2: niente, forza. Salutiamo.
0: È vero grandiosi. Che è uno dei pochi pub, proprio chiamato pub, rimasti in Ticino.
2: E che continua a fare musica dal vivo.
0: È vero. Io lo dico spesso nell'agenda del venerdì, ci sono pochi luoghi che sono rimasti a proporre delle band e quindi proponiamoli e promuoviamoli. Il Monastero dei Folli, poi siete rimasti un po' folli, sì, un po' più rallentati nel salire sul palco, vedo, un po' più tranquilli.
2: Anche alzarci, ad alzarci dal letto siamo più lenti al mattino.
0: Meno selvatici, ma sempre con quella follia, quella fame dentro che morde.
1: Sì.
0: Mago, tu sei più pragmatico?
1: No,
0: chi,
1: io.
0: Chi è il più? Riccardo Brega.
1: Beh, Riccardo Brega sicuramente.
0: Deve tenere al guinzaglio?
2: Sì. C'è anche la frusta, lui.
0: Ma quello magari vi piace anche, comunque. L'hai detto tu con quel tono, Allora, guardando la vostra discografia, dal primo storico Marefield Pub del 2003 fino al fondo del barile 2026, sono passati ben 23 anni. Qual è il segreto per restare, che poi voi siete in giro da 25 per la cronaca, avete appena festeggiato 25?
2: Sì, questo è il 26esimo anno.
0: Già. E qual è il segreto per restare uniti? Beh, qualche pezzo l'avete perso, ricordiamo Seba.
2: Sì, ma
0: Seba Alter ormai.
2: Sì, sì, per dire. Qualche pezzo l'abbiamo perso, però anche per scelte di vita.
0: Certo.
2: Forse Seba Alter la sua era più una scelta artistica, ma gli altri sono scelte di vita. C'è chi vive in Svizzera interna, c'è chi vive a Zurigo, e che ormai diventava inconcepibile suonare insieme. Il segreto per stare insieme così tanto tempo, secondo me, è non prendersi mai troppo sul serio.
0: Bello,
2: sì.
0: Lo trovo. Scusa, io dovrei essere super partes, ma è uno dei segreti per essere più felici nella vita.
2: Secondo me,
0: assolutamente.
2: Sì.
0: E ce lo dicono i Vadvook anche. 8 pazzi, cioè veramente ognuno con la sua diversità, uniti dalla musica, questo è chiaro. E questa ciurma, perché ormai adesso siete una ciurma.
2: Sì.
0: Dopo parliamo dell'immagine, abbiamo pochi minuti per chiudere. Tra flauti, trombe, susafono, violino, batteria, la fisa armonica, e insomma anche i tecnici dell'audio, abbiamo detto prima, che ci mettono la loro. Come si gestisce il caos creativo quando vi trovate tutti insieme in studio?
2: È un caos. Cioè, adesso, Mago, parlane tu, è un caos.
0: Siete in 8, raga.
1: Ma infatti, io quando ieri ho lanciato fuori questo post per raccontare dell'uscita del disco, tra le velate righe ci ho messo mail mai risposte, perché sì, bisogna insomma a un certo punto tirare dritti e prendere quello che arriva, quello che viene.
2: Sì.
1: Chi ha voglia di dire la sua la dice, e chi non dice niente è tacito. Ma insomma.
2: Ma è anche una legge non scritta, perché a un certo punto le cose devono andare avanti.
0: Siete un po' fratelli anche.
2: Assolutamente. Sì, ma infatti
0: visto talmente tante, anche di brutte, anche di belle.
2: Sì, ma le cose che ti volevo dire, tra il non prendersi sul serio e soprattutto che facciamo noi molto spesso, è dirsi le cose in faccia.
0: Questa
2: senza nessun filtro, creando ogni tanto anche qualche litigio, perché
0: certo.
2: Però i sassolini nelle scarpe si tirano fuori, non li lasciamo dire.
0: Beh, uno come Seba te le dice le cose in faccia, mi sembra.
2: Lui quasi anche, troppo.
0: Anche Jackie.
2: Sì, certo.
0: Sono veramente due nascondono nessuna emozione.
2: Cioè.
0: Io conosco molto di più loro, degli altri. Però comunque è vero che anche poi quando si chiacchiera nel backstage ci si confronta, e allora magari saltano fuori anche delle belle frasi dure. Attacchi,
1: sì, sì. L'ironia del Seba è affilata come una spada di un samurai.
2: Sì, però vedi, anche quando partono le saccagnate, sì, c'è sempre comunque un fondo di rispetto.
0: Bello,
2: cioè non,
0: certo,
2: non è che lo si fa per fine a se stesso o perché su all'italiano.
0: Ma certo.
2: È per mettere a posto qualcosa.
0: Bello. Allora, ascoltiamo White City. 30 secondi per presentarci la canzone.
2: Vai, Mago.
1: White City è il nostro tributo a Shane McGowan, che ci ha abbandonato purtroppo 2 anni fa, e noi vogliamo ricordarlo per sempre così.
0: Non mancano mai i The Pogues nella memoria dei Bad Book.

0: White City. I Bad Book in diretta a Rete 3. Local Heroes, che è il programma, la trasmissione che dedica proprio lo spazio alla musica a chilometro zero. E allora siamo alla fine, 15:58, sforeremo di qualche minuto. Io ringrazio tutti quelli che hanno scritto, tra l'altro, perché adesso non abbiamo proprio avuto tempo, visto che c'era tantissima carne
1: al fuoco.
0: Posso dire per
1: sulla
0: me
1: griglia.
0: Seitan, tofu, per me tofu va bene, okay. Verdure sulla griglia, per voi la carne va bene. Ciao Vadvuk. Ciao ragazzi, parte di chi vi ascolta vi apprezza perché sapete esprimervi come mangiate. No, dai, un po' meglio. Io li ho visti mangiare.
2: Infatti, guarda che mangiamo veramente
0: alla
2: male.
0: Festa delle fragole, dei cinghiali. No, non è vero. Dai. Beh, un po' però. Avete qualità. Beh, qui c'è un sentimento d'amore, però. Adesso siamo proprio cattivi. Almeno io. Avete qualità musicali e canore altissime, ma non lo fate pesare. Vi ascoltiamo così come ascoltiamo i nostri figli. Bella questa. Applauso finto, ma sincero, vero? Ragazzi, raccogliete comunque. Tantissimi complimenti e sicuramente lo fate perché date positività, date allegria, voglia di scatenarsi ma anche di piangere. Io ho visto gente veramente commuoversi fino alle lacrime ai vostri concerti. Ringraziamo probabilmente soprattutto tutto il corale per la musica, certo, che a volte è un po' malinconica, c'ha qualcosa come questa base, ma anche Cerno che sa scrivere delle poesie.
1: Eh sì,
0: che toccano il cuore.
1: Come scrive Cerno,
0: è diventato
1: Cerno, sono
0: rosso.
1: Pochi. Io glielo dico sempre e lui mi dice: smettila, ma
0: ha quasi 50 anni, ma è rosso praticamente. Va bene.
1: Ale, cosa dici?
0: Parliamo del futuro,
1: dai,
0: ovviamente.
1: Io ho voglia proprio di invitare,
0: ragazzi,
1: tutti.
0: Avete il disco fuori da ieri.
1: Appunto.
0: Adesso bisogna suonarlo live come delle bestie di Satana, vai. Vai,
1: guarda, è due mesi che proviamo senza sosta, quindi pronti a partire con questo tour di una dozzina di date quest'estate, e si partirà il giovedì, questo 4, che è festa, al Nevermind Festival di Bellinzona, che apre le danze con un nostro concerto insieme, anzi prima dei Gypsy Kings, ma chissà che poi non si riesca. Io salirò saltellando con la fisarmonica insieme,
0: guarda,
1: ai Gypsy King passando.
0: L'ho detto ieri e lo dico tutte le volte che ho l'occasione, io vorrei un mashup,
1: sì?
0: Insomma, vorrei che voi poteste suonare assieme un brano, voi e Gypsy King. Pensa cosa esce fuori. Ticino, Irlanda, Spagna.
1: Bellissimo.
0: Dai, fantastico. Cioè, avete già sfiorato i Gogol Bordello, che hanno messo assieme musica punk americana con i Balcani.
1: Sì.
0: Quella volta che c'ero anch'io, sì, al Carro Ponte. Qui Gypsy King è già un altro
1: apice. Sai che quella volta lì Gogol Bordello poi sono venuti nei camerini a farci i complimenti. Fu veramente una soddisfazione che ci portava nel cuore.
0: Beh, Gogol Bordello, devo dire che sono persone che hanno cuore, si vede,
1: roba,
0: si sente, sì, dalla loro musica.
2: Bravissimi.
0: Ok, quindi prossime date al volo ancora.
1: Prossime date, appunto, il 4 a Bellinzona alle 20 di sera, ingresso gratuito, quindi,
0: sì,
1: insomma, tutti.
0: Sì, sì, al parco urbano.
1: Esatto, poi andiamo il 6 a Dallau, che è quasi in Germania, praticamente un open air meraviglioso. E poi saremo in Valposchiavo, saremo a...
2: Sì, magari segnaliamo il 20 di giugno, che torniamo in Ticino e saremo a Coldrerio, al campo da calcio di Coldrerio.
1: Ecco, tutti invitati il 20 a Coldrerio, mi raccomando. E poi le altre non me le ricordo, insomma.
0: Bene, allora, il fondo del barile è disponibile da ieri ovunque. Ringrazio tantissimo di cuore Michele Carobbio, a.k.a. Cerno. Fa sempre una faccia come per dire: ma chi, io? Ma sono io? È vero che tutti ti chiamano Cerno, però è profondo nel DNA ormai Cerno. È come un po' Sterchi, devo dire. Ormai non mi chiamano neanche i miei figli. Ma che brutta cosa, comunque. E Fabio Martino, a.k.a. Mago. Grazie,
1: esatto,
0: ragazzi. Un applauso a voi.
2: Ciao, grazie.
0: E poi voglio anche fare l'applauso ancora una volta a tutti gli altri, che sono Sebastian Cereghetti, a.k.a. Seba, Davide Bossard, Boss, Giacomo Ferrari, Jackie, Fidele, Steve Spinto, Fid, Roberto Panzeri, Drugo, Alberto Freddi, Albi. Grazie ragazzi!
2: Ciao!
1: Ciao a tutti!
0: Ascoltiamo Sabotage! Okay.

0: Sabotage e Bad Book appena intervistati. Ehi, ma salta fuori dal cilindro di nuovo, Mago, per una cosa che ci siamo, vi siete dimenticati di
1: sì,
0: dire.
1: Sì, dai, invitiamo tutti, io e Cerno adesso partiamo e scendiamo a Mendrisio alla Filanda, dove alle 18 incontreremo insieme a Gianluca Verga, che medierà,
0: diciamo, voce nota di Rete 1,
1: voce nota di Rete 1 e Rete 3, incontreremo il pubblico per la presentazione dell'album. Ci raggiungerà anche Alberto col violino e faremo qualche brano in acustico.
0: Bello! Yes! Alla Filanda alle 18 i Bad Book.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 16:05 e quindi vi devo un po' di informazioni, prima quelle meteo fino a questa sera, così come anche domani. In tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo, con possibili rovesci isolati locali, soprattutto nella seconda metà della giornata. Il traffico, fatemi aggiornare proprio l'ultimo bollettino, sono qui in effetti accompagnato dai Vavuca, ma non possono leggere le notizie, se no farei fare anche quello. Allora, l'A2 è stata riaperta tra Faido e Airolo in direzione nord, tra Quinto e Airolo si circola su una sola corsia, rimangono le code e le lunghe attese a partire da Giornico e si devono prevedere ancora diverse chiusure delle gallerie della Biaschina e della Piumogna. Code anche sulla cantonale tra Ambri e Airolo, l'entrata di Airolo è stata nuovamente chiusa in direzione della galleria, l'entrata di Quinto è stata invece riaperta. La corsia Cupra è aperta sulla 13 in direzione nord, ci sono code tra lo Stallo e San Bernardino e code tra Rottenbrunner e Reichenau.
2: 3 News.
0: E quindi andiamo sull'attualità, l'aggiornamento delle 16. 3 persone sono rimaste ferite in modo serio in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla 2 in territorio di Quinto in direzione nord, dove poco dopo mezzogiorno un'auto ha tamponato un camion. A darne notizia è Rescue Media. Per permettere l'intervento dei soccorritori, l'autostrada è stata chiusa su entrambe le corsie di marcia tra Quinto e Airolo, causando lunghe code e importanti disagi alla viabilità. Una situazione difficoltosa resa ancora più critica dal blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista indetta dai sindaci austriaci che chiedono misure per diminuire il traffico di transito. Restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran, ancora alla ricerca di un accordo per mettere fine al conflitto in corso, intesa sulla quale temporeggia la Casa Bianca, confrontata nelle scorse ore con una nuova prova di forza da parte di Teheran, che ha lanciato almeno un missile contro una base aerea in Kuwait, causando alcuni feriti, tra cui anche diversi militari americani. Intanto sull'altro fronte, quello israeliano, Tel Aviv ha denunciato un nuovo lancio di razzi dal Libano da parte dei miliziani filo-iraniani di Hezbollah, attacchi che non hanno causato feriti, in gran parte sventati dalla contraerea. Non si è fatta attendere la risposta israeliana, che è tornata a colpire in Libano obiettivi del movimento islamista sciita.

0: prima Potential di Somber e poi gli Olive, che erano una band di trip hop, breakbeat, spolverate di drum and bass, insomma quell'elettronica lì un po' alternative degli anni 90. Infatti questa è la loro più famosa, You Are Not Alone, era il 96. Signora lo spiega canzoni, come dicono i nostri amatissimi cialtronazzi, e io sono cialtrone ad honorem causa, sono qui per voi altre due orette dopo la super intervista a Cerno e Mago dei Vadvook, che se non avete ascoltato potete riascoltare sia su podcast da lunedì, anche in videocast, e oppure andare indietro semplicemente col play RSI senza nessun problema. Apri il play RSI. Non hai ancora scaricato il player 6, ma guarda che è pieno di film, anche di serie. Se vuoi, sei stufo di pagare, o stufa di pagare l'abbonamento ai vari distributori di contenuti video, quelli famosi, quelli americani, ma non solo, che costano comunque al mese. Ecco, tanto stai già pagando il canone, c'è il player 6, ti tiri giù l'applicazione, ti ascolti le radio, guardi la tele in diretta, vedi, puoi fare la ricerca e cercare tutti i documentari, le trasmissioni della RSI e anche i film, oppure ascoltare la radio come faccio adesso. Apro qui, tiro giù la radio e se vado qua ho una bella sorpresa, cioè l'intervista dei Vadvook è riascoltabile qua tranquillamente fino a 6.
1: Una delle prime canzoni che ho scritto nella carriera di Yo-Yo Mondesi. E di cosa narra? Beh, in qualche modo.
0: Eccola l'intervista a Mago e Cerno dei Vadvook, che hanno presentato il loro nuovo disco uscito ieri, Il fondo del barile. È riascoltabile per almeno 6 ore sul play, perché appunto c'è la registrazione dei programmi che va di 6 ore in 6 ore. Aspetta, cosa fanno Rete 2? Fammi sentire. Ah, interessante, Adesso cambio frequenza e vado a trasmettere da loro.
2: E per chi lavora il sabato cosa deve dire? Dai che è sabato! Yuhu!

About Them Time, il titolo di questo pezzo del 2022. State ascoltando il pomeriggio di Rete 3 con DJ Sterchi eccezionalmente. Poi ci sarà di nuovo Luca Rollboy nei prossimi tempi. Tornerà, poverino, dai, ma non sta, ma è andato in vacanza. Povero Luca, il nostro carissimo animatore. Lui è un rianimatore anche, perché è talmente potente, talmente spinge, un po' come me. Siamo quel club lì degli urlatori di Rete 3 che in effetti rianima anche i pomeriggi più blandi. E quindi tornerà. Era presto anche Luca Rollboy. Intanto noi siamo qui a ricordarvi che la Svizzera sta giocando i mondiali, ovviamente siamo dalle nostre parti, tra l'altro, a giocare questi mondiali. Forse qualcuno non lo sapeva, ma stiamo giocando la partita Svizzera-Norvegia, siamo nelle semifinali e la Svizzera sta conducendo 2-0. 2-0, yes! Al 18° e al 25° due reti della Svizzera, pazzeschi! Svizzera-Norvegia, vedete su RSI la 1 in televisione. Oppure continuate ad ascoltare Rete 3, grazie!

0: sono nuovo?
1: Sono l'uomo più semplice che c'è. Sono l'uomo giusto per te.
0: Stavo cercando di capire la metafora di sono un uovo. No, dai, non fare ironia veramente facile sabato pomeriggio, Sterchi, dai. Beh, siamo tutti uova all'inizio, ovuli più che uova. Poi c'è qualcuno che ci mette un piccolo pezzettino di DNA dentro quell'ovulo e poi si scinde in varie cellule e nasce la vita. Guarda che comunque ho detto una cosa saggia e una cosa vera, tra l'altro, magica, incredibile ancora oggi. Se ci pensi, come nasce la vita. Senti, questa è la vita che nasce. Le cellule che si dividono, poi nascono tutti gli organi, tutte le cose, che meraviglia. La Svizzera che vince questa semifinale del campionato del mondo di hockey. La Svizzera è favorita, ma è considerata più forte perché ha vinto 11 partite su 18 contro la Norvegia ai mondiali, ha vinto gli ultimi 5 scontri diretti, vuole arrivare alla terza finale consecutiva. Adesso speriamo che sia la volta buona, amici dell'Hockey Club Svizzera a Switzerland, della nazionale svizzera. Però non può rilassarsi, perché in passato, anche se adesso è avanti 2-0 sulla Norvegia, in passato ha perso partite importanti proprio contro la Norvegia. Complimenti ai norvegesi, nel 93 e nel 2011 me le ricordo, mamma mia. No, nel 93 ero troppo giovane, me lo ricordo. Che hanno avuto anche conseguenze pesanti, quindi anche se è più forte, la Svizzera sa che può sbagliare se sottovaluta l'avversario. La Norvegia è considerata la sorpresa perché negli ultimi anni non arrivava così lontano, cioè dal 2012 non raggiungeva certi livelli. Quest'anno ha fatto grandi risultati, ha battuto squadre forti come Svezia e Cechia, ha eliminato la Lettonia nei turni a eliminazione. In pratica è una squadra che nessuno si aspettava così in alto, ma se lo è, meritato, e quindi è pericolosa. Ha un buon attacco, un giocatore con 6 gol e 3 assist, i portieri sono molto bravi, circa il 93% di parate, tra i migliori del torneo. È forte in alcune situazioni di gioco difensive, ma per ora la stiamo portando a casa noi. Anzi, siccome sono uno che ama gioire col mio pubblico, amiche e amici di Rete 3, vorrei farvi riascoltare i nostri colleghi di RSI La 1 quando abbiamo segnato la prima rete. Quando è arrivata la prima rete, sentite un po' che bel momento.
2: Cerca Niederreiter, non lo trova, passaggio anche questa volta deviato. Poi bravo a lottare Berci.
0: Arriva.
2: Berci si gira. E gol di Berci. La sblocca con un gran diagonale. Tristan Berci, l'uomo delle partite complicate, è spesso Christophe Berci che ci ha risolto in tanti mondiali.
0: Vedi?
2: Situazioni complesse, che anche qui mette il timbro su un primo tempo.
0: Ma
2: difficile.
0: attenzione, sentiamo anche la seconda rete della Svizzera.
2: 2-1, c'è Malgin, Türkauffa, Malgin, 2-0. È una sentenza Dennis Malgin quando può prendere la mira.
0: Mamma
2: perfetto
0: mia,
2: l'assist di Türkauffa, 2-0 Svizzera, quarto e 23. Meglio di così difficile chiudere un'azione d'attacco.
0: E adesso vi dico un'altra cosa, ragazzi, che mentre stavamo guardando, anzi ascoltando questi momenti, la Svizzera ha segnato la terza rete. Yes! Mamma mia, direi che è fatta. No, non buffare così, Sterchi. No. Nell'hockey non si può portare a casa un 3-0, deve essere 10-0. Ah, oh, guarda lì, povere norvegesi, come se si mettono le mani nei capelli. E vabbè, dai, va così. Siamo fortissimi quest'anno, Solo il secondo tempo comunque.

Baltimora. Mi diceva un amico peruviano che... che è il papà di una bambina dell'età della mia Elettra e ci si vede al parco o tipo in piscina, e lui di origini peruviane mi fa: ah, sto facendo della musica fighissima, tipo, volevo, parlavamo di musica, e lui mi dice: ah, c'è questa canzone che è una specie di afro house, latin house, brazilian house, lento ma molto caldo, se le vai a fare i DJ set giù a Lugano Marittima mettila di sicuro. Tra l'altro la conoscevo già per fortuna, però mi ha detto Baltimora. Io cerco Baltimora, Baltimora, ma dov'è sta? Ma non la trovo, e trovo altre canzoni che si chiamano Baltimora, e invece è Vai Timbora il titolo. È vero che la B gli spagnoli la leggono come B, ok? La V è la B, si legge così in spagnolo, la V è la B, ok? Quindi Vai Timbora. Oh, quante cose che sai, Sterchi, veramente. Mari Froesch con Trinix, brano che nasce dalla collaborazione tra questa cantautrice brasiliana, se metti le playlist ti fai una seratina bossa nova veramente fighissima, appunto Mari Froesch. Tra l'altro online la trovate come Mari Froes, ok? O associata alla sua sigla FFS. Fa ridere da noi, fa ridere, FFS. E il duo di produttori francesi Trinix, anche lì tanta bella elettronica, tutta ballabile. È diventato rapidamente un fenomeno globale, virale, grazie o a causa, no, in questo caso grazie a TikTok, ma anche Instagram. E quindi c'è un po' di folklore Brazilian anche sulle frequenze di Rete 3, un po' di elettronica anche contemporanea. Che bello, come ci cullava questa canzone. Mi auguro veramente che siate sciallati in giardino, in piscina, ci state ascoltando in situazioni di grande relax. Se state lavorando, bravi, grazie.

Red Echo, band grigionese con Painkiller, che sarà l'MX3 tutti per uno per il mese di giugno 2026. Attenzione, ho una notizia molto molto bella. La Svizzera sta giocando la sua partita contro la Norvegia, Svizzera nazionale di hockey naturalmente, semifinale con la Norvegia, e vi avevo lasciato col 3-0 che era già clamoroso durante il secondo tempo che sta per terminare, e sono qui per dirvi che sono a 4-0. Oh! Sì, 4-0.

Torino. Abbiamo vinto il Festival di Sanremo, era il loro brano originale del 92, anno della partecipazione a Sanremo. Questo è il remix del 2003, sono sempre secoli fa. Madonna ragazzi, è 2026 o no oggi? The Festival di Sanremo! Botta di energia totale, gli statuto veramente sempre belli, sorridenti, grazie anche a questo genere musicale che è lo ska, che è inevitabilmente un genere impegnato anche politicamente, ma positivo. Ne parlavamo prima con i Vad Vuk, con Cerno e Mago, di come anche il folk irlandese ha qualcosa di malinconico, ma soprattutto happy, di qualcosa di veramente di energetico, di positivo, anche quando affronti argomenti politicamente scottanti, impegnati o tragici, come la loro canzone sui fatti di Crans Montana. Comunque, parliamo di cose allegre, come la musica degli statuto. La Svizzera sta giocando la semifinale contro la Norvegia nei mondiali di hockey e sta vincendo 4-0. Adesso vedo che c'è un po' di maretta, stanno facendo qualcosa, vabbè, fa niente. Su RSI la 1 lo potete vedere o potete sentirlo su RSI, su Rete 1 anche il commento, ma se state ascoltando Rete 3 volete un po' di musica, un po' di cazzeggio, DJ Sterchi oggi al posto di Luca Rollboy. Però oggi, questo weekend, veramente per gli sportivi che seguono veramente tanto gli sport, le squadre, non il sottoscritto, ecco, è un weekend della Madonna, ragazzi. C'è anche la finale di Champions, la finale di Champions che vi daremo alle 18, seguiremo, non noi di Rete 3 perché noi alle 18 chiudiamo, ma i colleghi dello sport, quindi sicuramente la piattaforma in streaming, sicuramente il sito rsi.ch, la nostra televisione, Paris Saint-Germain, Arsenal, insomma è un grandissimo classico, chissà come andrà a finire, scoprirete dopo le 18. Sempre 4-0 tra Svizzera e Norvegia ed è finito anche il secondo tempo. Adesso

0: Lickely si è fatta conoscere con questa, praticamente questo remix, anche se non è appunto il suo brano originale, ma il remix era molto più bello. Mi spiace Lickely, I Follow Rivers, era il 2012, ce lo siamo ballati alla grandissima. È sabato pomeriggio, c'è DJ Sterk al posto di Luca Rudeboy, almeno per questo sabato, con me adesso, dopo aver avuto i Vadvook che presentavano prima in Local Heroes il loro disco nuovo, ho Loris Prandi, collega dello sport. Ciao Loris.
1: Buongiorno, scendiamo un po' di livello allora dopo i Vadvook.
0: Vai, vuoi mettere, scusa, eh. Quindi abbiamo un giornalista sportivo che si occupa di televisione, di radio, si occupa dello sport qui alla RSI in primissimo piano da tanti anni. Quanti anni? Non lo diciamo?
1: Più di 30.
0: Porco cane! Eppure sei lì, guarda, non c'è neanche una ruga su quella fronte, nonostante tutte le magagne.
1: Grazie, forse non siamo vicini abbastanza, non riesci a vederle, ma ci sono.
0: Allora, Loris sta lavorando, diciamo così, un po' di backstage della diretta televisiva. Stai montando un po' delle immagini che serviranno poi alla trasmissione che andrà in onda su RSI la 2.
1: Sì, con Antonio Campana, citiamolo, è uno dei tanti lavoratori nell'ombra che ci accompagnano, è il montatore che
0: lavora con me oggi.
1: E stiamo seguendo la Svizzera di hockey nella sua semifinale mondiale, stiamo preparando diversi contributi per la trasmissione in diretta che fa da contorno alla partita, che è in onda sulla 1 oggi,
0: certo,
1: tra l'altro,
0: sì.
1: E stiamo naturalmente anche confezionando il servizio per Sport Sera sull'incontro che andrà in onda stasera assieme ai riassunti di tutta la giornata sportiva che è ricchissima oggi.
0: Ragazzi, ma guardate, qui c'è un sacco di gente che lavora durante il weekend, è pazzesco, c'è già tanta gente durante la settimana, ma durante il weekend soprattutto l'area sport ci dà dentro, poi figurati questo weekend che c'è anche la finale di Champions League.
1: E difatti siamo sulla 1 oggi perché siamo così sovrabbondanti di offerta che non abbiamo più lo spazio sulla 2 per mettere tutto. Sulla 2 abbiamo avuto e abbiamo ancora, mi sembra adesso, il moto mondiale, c'è il Giro d'Italia, dopo avremo,
0: mamma
1: come
0: mia,
1: giustamente anticipato, la finale di Champions, e quindi pensate un po', una semifinale dei mondiali di hockey oltretutto casalinghi, non potevamo occultarla, allora oggi eccezionalmente siamo sulla 1.
0: Mamma mia, poi ovviamente c'è tutto lo streaming anche a disposizione sul nostro sito rsi.ch. Allora, questo 4-0 sembra proprio dire che non lo vorrei dire troppo, abbiamo già detto non gufare Sterchi, ma insomma 4-0 è già una buona ipoteca, no?
1: Guarda, lo ha detto poco fa anche Giampaolo Giannoni in telecronaca diretta con Roman Botta, lui addirittura ha detto io lo dico, poi se la perdiamo vi do l'indirizzo, venite a prendermi a casa.
0: L'abbiamo portata a casa, intendeva?
1: Sì, ma la logica dice questo, evidentemente ci vorranno sconvolgimenti inimmaginabili per portarcela via.
0: Vero, a questo punto.
1: Manca un tempo, senza nulla togliere alla Norvegia che ha avuto un percorso notevolissimo a questo mondiale, ma la Svizzera è davvero avviata verso l'attesissima finale di domani sera.
0: E sarebbe la terza, perché ne abbiamo già raggiunte due che però non siamo riusciti a vincere, mannaggia.
1: Adesso è
0: la volta buona. Quando sarà, tra l'altro? Hai in mente?
1: Sarà domani sera, okay, a partire dalle 20:20, lo studio evidentemente comincerà prima.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Nel pomeriggio avremo la finale per il terzo posto, comunque anche in diretta, ma non lo so se sarà la volta buona, va anche detto questo ad onor del vero.
0: Ma perché certo, c'è un Canada fortissimo.
1: L'avversario scaturirà dalla semifinale
0: Finlandia.
1: Tra l'altro anche stasera offriremo in diretta Canada-Finlandia, chiunque sia sarà un avversario tosto.
0: Beh certo, beh, ma
1: se
0: anche
1: fosse...
0: noi però, dai.
1: A quello
0: vero
1: sì.
0: Vero che non abbiamo mai vinto il mondiale, me lo dicevi tu prima tra l'altro.
1: No, non l'abbiamo mai vinto.
0: Però.
1: Sarebbe ora. Purtroppo per noi il Canada arriva dalla cocente disillusione olimpica dove ha dovuto cedere l'oro agli Stati Uniti, quindi sono smaniosi di rifarsi. Hanno portato un veterano, una star come Sidney Crosby a questi mondiali anche perché vogliono a tutti i costi conquistare l'oro che non sono riusciti a portarsi a casa dei giochi di Milano e Cortina, quindi
0: sono affamati,
1: sarà dura.
0: Come dei lupi canadesi,
1: però anche i nostri sono affamati perché
0: vero,
1: ovviamente
0: si vede.
1: Dopo troppi argenti sarebbe ora di conquistare il metallo più prezioso. C'è la spinta del pubblico di casa, c'è il sostegno incredibile dei fans di tutta la Svizzera, c'è tutto,
0: tutto questo a 33 gradi fuori, parliamo di hockey, ma non è fantastico, è impazzito il mondo. Allora teniamo duro ancora un tempo, 4-0 per la nazionale svizzera di hockey, i mondiali di hockey in Svizzera tra l'altro, contro la Norvegia, potrebbe essere fatta, che si va in finale ancora una volta, e come avete sentito ci sono degli interessi e della voglia di vincere estremamente forti, sia da una parte che dall'altra, quindi sarà veramente uno scontro tra titani, dai, vediamola così. Grazie Loris Prandi, torna pure al lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro, buon divertimento.
0: Ciao, grazie, ciao ciao.

0: televisione svizzera.
1: No, ma non mi ricordavo un finale così brutto di una canzone così bella, però, Ma va, che strano. Weekend, adesso lo chiami. Andiamo, devi. Era il 2022 comunque, Sacrifice, che finisce con quel riverbero lì, vabbè, roba che possiamo fare noi, anche voi a casa con un software di editing audio scaricato gratuitamente. Allora, quello che avete sentito è la classica sigla del traffico. Perché? Perché c'è un po' di casino in giro per le strade, non tantissimo, però ve lo dico, sul San Gottardo in A2 verso nord si segnalano circa 10 km di coda tra Faido e Airolo, insomma 10 km non è proprio pochino, anche se abbiamo toccato punte che andavano oltre i 20. Il traffico viene già dosato all'altezza della galleria della Piumogna e le attese raggiungono almeno 1 ora e 40 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria per evitare che i furbetti o le furbette escano prima, tipo a Quinto, facciano tutta la cantonale e rientrino ad Airolo in autostrada. No, perché uno poi si chiede, ma perché bloccano la... Mentre resta aperta la corsia Cupra, che è stata riammodernata, hanno speso milioni per fare la corsia Cupra definitiva, per bypassare la colonna e entrare sulla strada del Passo, il Passo del San Gottardo ovviamente. Code anche sulla strada cantonale tra Ambrì e Airolo, sì, c'è questo casino. Situazione difficile anche sulla 13 verso nord, con code e lunghe attese tra lo Stallo e San Bernardino e rallentamenti tra Rottenbrunnen e Reichenau, e quindi armatevi soltanto e solo di pazienza, tantissima pazienza. Purtroppo è così. Ha detto che abbiamo superato le 17?
2: Forse no.
1: 17 e 3 minuti.

Beh, buon viaggio ci sta, ci sono stati un po' di casini nella viabilità oggi, quindi un augurio chiaramente di avere superato questi casini, queste colonne e tutto il resto, che la strada davanti a voi sia finalmente libera. Alle 17:10 di questo sabato si libera tutto, grazie anche alla serenità di Cesare Cremonini in questa Buon Viaggio, appunto, Share to Love. Era il 2015 e tra l'altro era l'inedito dell'album Live, più che logico. E leggevo un articolo proprio stamattina che Cesare Cremonini si trova a Londra per preparare il tour Cremonini Live 2026. Ha deciso di non pubblicare nuovi singoli prima dei concerti, rinunciando alla normale promozione discografica. Questa scelta nasce da un momento personale intenso. Lui ne ha già messi via un po' di questi momenti intensi. Ricordo anche la volta che era su a vedere l'aurora boreale, dove era, in Alaska, aveva scritto dei post poetici bellissimi. Io non sono un fan di Cesare Cremonini, alcune cose mi piacciono senza ombra di dubbio, però non sono un fan accanito, anzi. E lì è veramente ha guadagnato un sacco di punti, perché aveva scritto qualcosa di profondissimo, non so se aveva usato la I o no, era già due annetti fa, credo. Comunque lui, ho letto che attraversa una profonda trasformazione interiore e preferisce concentrarsi sull'esperienza live. E in un messaggio ai suoi fan ha spiegato che ogni giorno è dedicato ad annegare il dolore in nuove visioni. Capito? Quindi ha indicato un percorso di elaborazione personale attraverso la musica. Allora, secondo Cremonini, la vita può sconvolgere e cambiare radicalmente una persona, e la musica diventa l'unico modo per raccontarlo. In parte ce l'hanno detto anche i Vavuk prima, perché anche il fondo del barile contiene canzoni pesanti, diciamo così, a livello di testo, emotivamente, di quelle che ti scuotono. Che è una cosa bella provare emozioni forti, anche a volte estremamente forti, perché uno ci fa sentire vivi e due, insomma, va a toccare delle corde che magari ci aiutano a vivere meglio, poi a riflettere, ci stimolano alla riflessione. Magari ci buttano giù e basta, e noi ci facciamo una bella piangiuta, come si dice in termini tecnici, no? Che ci fa uscire un po' di stress dal corpo. La musica è sempre un po' una medicina, soprattutto quella dei Nugenea, qui con Tom Misch. On and on.

0: New Genea. Arrivano Last and Jake, storica band ska punk dalla Florida. Adesso, a proposito di musica che cura, passiamo da una roba così funk, soul, così bella, calda, molto da spiaggia, qualcosa di molto più tirato a livello di... Ma attenzione, perché, ragazzi, non so proprio come dirvelo, la Svizzera è avanti 5-0 sulla Norvegia!
1: Sul disco a deludere...
0: Sentite un po'.
1: Forchecker norvegesi, poi disco portato. Attenzione. Nel terzo con Ischia, segnare il 5-0.
0: È nostra, assistiria, è nostra, è andata.
1: Imprendibile per Haukeland, 5-0 Svizzera, 29 secondi e sfruttato ancora una volta.
0: Mamma mia, che partita, ragazzi!
1: Che si scambiano nello slot.
0: E noi la seguiamo per voi che non potete guardare la tele o ascoltare Rete 1. E giustamente volete anche musica. Grandi nazionale svizzera di hockey nel suo mondiale, praticamente va in finale, dai, adesso, fantastico, ragazzi, 5-0 sulla Norvegia, che poi non è 5-4 o 5-2 che uno potrebbe anche recuperare, ma 5-0, ragazzi, cioè la Norvegia spenta, assente, parlo io che non faccio neanche uno sport a ridere, proprio. Muovo il mouse, devo dire che su muovere il mouse sono molto bravo. E la lingua, ovviamente. Ah sì, certo, ho sentito la battuta che arrivava. Grazie, amici. Voglio salutare anche Oscar. Ciao, ciao bello, buon viaggio. Last 10.

Che belle queste atmosfere così eleganti, un po' anche un po' introverse. Cos'è sto finale? Non è colpa mia, è il finale. Olympic Vince Carter. Action Bronson, all'anagrafe Ariane Aslani, nato a New York nell'83, è uno dei personaggi più eclettici e carismatici della cultura pop contemporanea. Rapper statunitense comunque, ma anche uno chef professionista, conduttore televisivo, scrittore e attore, famoso perché la testa rasata, rotonda come una palla da biliardo e una barba rossa tipo gli ZZ Top. Proprio una bella faccia, simpatica. Comunque il suo stile è boom bap. Praticamente ha iniziato a fare rap, cioè ha avuto un crash, io un attimo, stavo dicendo il boom bap. Ha iniziato a fare rap relativamente tardi, è cresciuto nel Queens da padre albanese e madre ebrea americana. Si è fatto notare nei primi anni 2010 per il suo stile fortemente influenzato dall'hip hop classico di New York, il boom bap degli anni 90. Chiuso qua, arrivederci, grazie. 5-0 sempre Svizzera-Norvegia. Fammi vedere, terzo tempo, mancano 8 minuti e 20 secondi alla fine di questa semifinale che porterà la nostra nazionale svizzera, la nostra nazionale di hockey, alla finale contro o Finlandia o Canada. Staremo a vedere se la terza finale consecutiva la Svizzera se la porterà a casa finalmente, e lo sapremo domani. Subsonica, tutti i miei sbagli. Ecco, speriamo che non ci rivedremo dopo a calcolare.

Il Subsonica era il 2000, era attenzione Sanremo 2000, perché anche loro sono andati a Sanremo come i Blu Vertigo. I Blu Vertigo e i Subsonica alla fine degli anni 90 erano le band diciamo d'eccellenza sia per i testi che per la sperimentazione nella musica, e veramente grande musica. Se non li avete mai sentiti, andate a cercarvi Microchip Emozionale. Beh, mai sentiti magari no, però magari non avete in mente i primissimi Subsonica, quanto erano ispirati anche Blur, erano come i Blur e gli Oasis per la musica indie italiana. Adesso esagero, però è vero. Blu Vertigo e Subsonica, fantastico.

Sienna Spiro, Material Love, della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Sempre 5-0 Svizzera-Norvegia, 4 minuti e 40 secondi alla fine del terzo tempo, alla fine della partita di questa semifinale, prima semifinale dei mondiali di hockey 2026 in Svizzera. E a proposito di Svizzera, restando proprio nel nostro paese, abbiamo fatto una cosa grandiosa che si chiama Al Transit, che è stata inaugurata 10 anni fa ormai, il 1° giugno, che non è 10 anni ma sono 10 anni e 2 giorni, quindi il 1° giugno comunque sarà fra poco, sarà lunedì, oggi è il 30, domani è il 31 e poi arriveremo al 1° giugno, quindi inizierà anche l'estate meteorologica ufficialmente. Beh, nel 2016 fu inaugurata la galleria di base del San Gottardo. La storia dell'opera ferroviaria, dalla visione del 1947 al dibattito politico al cantiere del secolo, lo trovate su rsi.ch, un articolo anche multimediale ovviamente, è molto interessante per conoscere quest'opera che magari qualcuno non la conosce perché magari è troppo giovane, magari non si era interessato e adesso magari dice: ah, aspetta un attimo che voglio conoscere quest'opera ciclopica che per la Svizzera è costata 12 miliardi, tra l'altro, 57 chilometri, quindi il tunnel ferroviario più lungo del mondo. Insomma, una roba veramente grossa, visionaria all'epoca. Pensa che l'idea è nata nel 47, costruire una ferrovia piatta di pianura sotto le montagne per viaggiare più veloce. Il 47 era appena finita la Seconda Guerra Mondiale. Come hanno fatto ad avere queste visioni? Ma erano fuori. Già alla fine dell'Ottocento erano fuori, costruivano però le funicolari dappertutto, i treni dappertutto, anche in montagna. Le dighe sono arrivate negli anni 50-60, adesso che ci penso, con l'energia idroelettrica, ovviamente. Tante opere che degli uomini e qualche donna, penso che fossero tutti uomini ormai all'epoca, hanno costruito, dando anche la vita, purtroppo. Ricordiamo anche chi è scomparso, che ha avuto incidenti di lavoro in queste opere gigantesche. Se siete interessati, siete nerd come il sottoscritto, dategli un'occhiata. C'è questo articolo che celebra i 10 anni di Alp Transit e del Tunnel dei Record. Il 47, senza, c'era questo tipo che l'aveva pensata bene, uguale, tra Amsteg e Biasca l'aveva pensata, aveva fatto il disegnino con la china, con le penne con la china, nel 47, un ingegnere basilese, Karl Edward Gruner.

0: Sì, qui è Paul Russell, l'originale è questa, eh? Questa è C7, cioè praticamente uguale. I Emotions, mamma mia. Eh sì, hanno preso un campione, diciamo, non è proprio una cover, di Best of My Life delle Emotions, era il 1977, invece era Paul Russell, Paul Jeffrey Russell, classe 97, che non è per un cantante di Atlanta. Ma torniamo a noi, 35 secondi alla fine di questa semifinale della Svizzera contro la Norvegia. Sentiamo gli ultimi secondi. 6-0 per la Svizzera, ragazzi, ma è Marco, cane. Cioè, che legnata, che cappotto alla Norvegia. Cioè, io leggevo i commenti stamattina preparando la trasmissione, insomma, non se l'aspettavano tutti un 6-0, almeno un 6-4. Invece Norvegia assente definitivamente. 10 secondi, 9, 8
1: con Leonardo Genoni che va a mettere sul libro della storia il quindicesimo shutout ad un mondiale. E anche questo è un record non da poco. Svizzera batte Norvegia 6-0, reti realizzate nel primo tempo da Berci, nel secondo da Magin, da Jäger e Ria, e nel terzo da Ischier e Rochette. Cos'altro aggiungere, Roman?
2: Ah, guarda, hai già detto tutto. Che portiere, davvero, Leonardo Genoni, fa qualcosa di incredibile. È stato sicuramente ben protetto, ma non puoi proteggere bene sempre il portiere. Quando non lo è stato, ha fatto degli interventi fenomenali anche questo pomeriggio.
0: Bene, grazie ai colleghi che stanno lavorando, sia della RSI, della Tele, RSI La 1, che di Rete 1 anche, c'è Lorenzo Boscolo, Doris Prandi l'abbiamo sentito prima, e bravi i nostri giocatori di hockey. Staremo a vedere chi giocherà la finale assieme alla Svizzera o contro la Svizzera, e lo scopriremo solo dalle 20 stasera, perché ci sarà Canada-Finlandia.
3: Rete 3
0: alle 20, Canada-Finlandia, si giocherà la finale poi domani

Rete 3 c'era Gaia, Bossa Nostra, che è un po' diventato il tormentone di questa primavera estate 2026. Tormentone molto bello, elegante, solare al massimo, ci mancherebbe altro. E Francesco De Gregori? Che cosa ha detto Francesco? Cosa ha fatto De Gregori? Insomma, c'ha la sua, c'ha una certa età, eh. E insomma, gli sta andando un po' male. Non so se avete visto sui social, ma un po' dappertutto si parla delle dichiarazioni sconcertanti di uno che ha militato, che ha fatto musica politica, che adesso si tira fuori e dice: ma io quelli che fanno politica con la musica non li capisco, trovo imbarazzo addirittura per chi si espone troppo, robe così ha detto. Cioè, non lo dico io, adesso non stiamo qua a parlare di questo, ognuno dice quello che vuole, ci mancherebbe altro. Francesco De Gregori però ha tradito molti dei suoi fan con queste frasi di disimpegno sofisticato, poi, no? Grandi parole per dire che non vuole prendere parte al coro pro contro una guerra o l'altra. Non vado nello specifico perché non è la trasmissione, ovviamente, a pomeriggio di Rete 3 c'è anche leggerezza. Sta facendo parlare di sé per questa presa di posizione. E lui comunque è uno che ha scritto delle canzoni pazzesche di rifiuto di certi di certe situazioni brutte che capitano nel mondo, no? Dai, esterchi, dai, di qualche parola un po' più. No, beh, no, dico contro le guerre, contro certe violenze, canzoni sugli ultimi del mondo, sugli sfruttati. Adesso esce con questa cosa qua che non ci si deve impegnare musicalmente. Ma invece Bruce Springsteen, che è stato citato anch'esso da Francesco De Gregori, se ne frega, uno, di Francesco De Gregori, e due, di chi pensa che gli artisti devono fare musica e interessarsi degli affari loro. Ma non è vero, ma da quando in qua? Ma la musica, il blues stesso è nato dai campi di cotone come musica, diciamo, di protesta, tra virgolette, no? Cioè, tra gli schiavi africani, no, schiavizzati negli Stati Uniti. La musica stessa era un modo di comunicare del disagio e cercare di superare anche determinate situazioni. E Bruce Springsteen si è trovato con Tom Morello, il cantante dei Rage Against the Machine, quindi una band politicamente a sinistra, anche ferocemente incazzata. Ecco, si sono trovati Bruce Springsteen, che non ha mai nascosto il suo essere contro assolutamente l'amministrazione Trump, si sono trovati e hanno lanciato da qualche ora un Power to the People Festival, un grande evento musicale e politico che si terrà il 3 ottobre nel Maryland, a poche settimane dalle elezioni di midterm americane. Dal palco di Washington Bruce Springsteen ha annunciato il festival come una risposta diretta al Freedom 250 promosso dalla Casa Bianca, già indebolito dalle numerose defezioni di artisti. Parte dei proventi sarà destinata alle organizzazioni Vote Riders e Head Count, impegnate nella mobilitazione elettorale. Durante il concerto il boss ha attaccato duramente ancora una volta il presidente Trump e l'amministrazione statunitense, parlando di tattiche da Gestapo e invitando il pubblico a lottare per l'America che amiamo. La line-up del festival comprende nomi di primo piano della musica americana come Foo Fighters, Dave Matthews, John Baez, Jack Black, Killer Mike, Serj Tankian dei System of a Down e anche, come detto, Tom Morello, che ascoltiamo proprio qua con il feat di Bruce Springsteen e Eddie Vedder. Guardali, sono qua tutti in questa canzone, che però non è una loro canzone. Indovinate di chi è sta canzone? Scoprite da sola sta roba. Eh sì, a un certo punto nel 2021 Tom Morello, Bruce Springsteen e Eddie Vedder rifanno quel pezzo leggendario degli AC/DC.

Tom Morello con il feat di Bruce Springsteen e Eddie Vedder, Highway to Hell. Beh, interessante, è coraggiosa questa cover da parte di tre giganti enormi della musica, come i nomi che vi ho detto, ma di un'altra band gigante come gli AC/DC. Loro potrebbero permettersi di fare qualsiasi cosa perché sono al pari degli AC/DC. Però insomma è interessante, era 2021. Questo per dire che Bruce Springsteen, la storica rivalità tra il boss e Donald Trump, ha raggiunto picchi di fortissima tensione, trasformandosi in una vera e propria guerra mediatica e politica, colpi di canzoni, tour e attacchi frontali. E Bruce Springsteen ha lanciato la sfida alla Casa Bianca, non solo lui, anche Tom Morello, e sta lanciando il Power to the People Festival con una lineup rock non indifferente che si terrà il 3 ottobre nel Maryland. Altre informazioni seguiranno. E adesso, ricordiamo com'è finita, perché fra poco, tra l'altro, vi saluto anche, com'è finita la partita tra Svizzera e Norvegia, la prima delle due semifinali dei campionati svizzeri, dei campionati del mondo di hockey in Svizzera. È finita che la Svizzera, la nazionale svizzera, ha battuto 6-0 la Norvegia, non pervenuta, ma roba da pazzi. Non si può sfottere la Norvegia, poverini, si sono presi un cappottone pazzesco, ma 6-0 ragazzi nell'hockey è veramente brutta, chissà come se la vedono male adesso l'allenatore e tutti i giocatori poverini della Norvegia. Invece noi andiamo avanti e sfideremo in finale domani o il Canada o la Finlandia, che se giocheranno la seconda semifinale stasera alle 20. Andiamo avanti? E certo, c'è la musica svizzera degli anni 80 nel 2026.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E con il Lone Ensemble, sono svizzeri. Mi ha fatto le 18, sono le 6. Ancora buon sabato a tutti e a tutti. Tornerà Luca Urboi molto presto, naturalmente. Ciao Luca, mitico. Qui è Alessio Rigoni che è DJ Sterchi che vi saluta. Prima un po' di informazioni, dopo vi lascerò con The Funk Shop, con Bassi Maestro, grande leggenda del rap italiano. Ma diamo un'occhiata alla meteo. Domani al sud delle Alpi ancora una giornata soleggiata e calda con possibili rovesci locali. Oltre Alpe solo in parte soleggiato con possibili rovesci e temporali anche forti, soprattutto nella seconda parte della giornata. Il traffico, oggi c'è stato qualche problemino sulla 2 in particolare e c'è stato anche un grosso incidente, tra l'altro hanno bloccato l'autostrada questa tarda mattinata. Comunque c'è l'articolo su rsi.ch se volete dare un'occhiata. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord ci sono code di circa 4 km tra Quinto e Airolo, le attese sono di almeno 40 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, la corsia Cupra è comunque aperta per andare su al passo del San Gottardo. Code e lunghe attese anche sulla cantonale tra Ambrì e Airolo.
0: 3 News.
1: Sì, aggiorniamo l'attualità con l'aggiornamento delle 18. 3 persone sono rimaste ferite in modo serio in un incidente stradale appunto avvenuto questa mattina sulla 2 in territorio di Quinto in direzione nord, dove poco dopo mezzogiorno un'auto ha tamponato un camion. A dare notizia a Rescue Media, ma per permettere l'intervento dei soccorritori, l'autostrada è stata chiusa su entrambe le corsie di marcia tra Quinto e Airolo, causando lunghe code e importanti disagi alla viabilità che ora sono passati. Una situazione difficoltosa resta ancora più critica dal blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista indetta dai sindaci austriaci che chiedono misure per diminuire il traffico di transito, un blocco che terminerà questa sera alle 20 che ha spinto parte del traffico pesante a dirigersi sulle nostre strade A2, A13, in particolare per valicare le Alpi. Andiamo oltre, un migliaio di persone ha manifestato nel pomeriggio a Zurigo contro la carenza di abitazioni a pigione moderata, le crescenti disdette di locazione arbitrarie e soprattutto il continuo aumento degli affitti che spingono sempre più famiglie ad abbandonare i loro quartieri. Chiesto a gran voce in particolare un intervento delle autorità per far fronte al fenomeno e per contrastare quella che da più parti è stata definita una città per ricchi. L'aggressione è avvenuta giovedì scorso a Winterthur per mano di un 31enne con problemi psichiatrici, torna sulle prime pagine dei giornali svizzeri che si interrogano sull'operato della clinica dove l'uomo era stato ricoverato, curato e dimesso solo poche ore prima del dramma. Dalle colonne del Blick, lo psicologo tedesco Ahmad Mansour sottolinea come oggi le strutture sono preparate a diagnosticare malattie mentali, ma non abbastanza per individuare le tendenze alla radicalizzazione.

Welcome back amici di Funk Shop, io sono Bassi Maestro e vi do il benvenuto a una nuova ora in mia compagnia dedicata completamente al meglio della black music selezionata dal sottoscritto per voi. Un'oretta di classiconi dal passato e tante novità dal presente, perché vogliamo sempre rimanere legati a quello che è il suono del momento, anche se spesso e volentieri, come la prima novità di questa sera, ci rimanda al passato. Parliamo di questo batterista fantastico che si chiama Aaron Frazier. Lui arriva dalla East Coast americana ed è non solo il batterista di Duran Johnson and the Indications, gruppo di riferimento per il nuovo movimento del soul classico in America e anche a livello internazionale, ma è anche un ottimo cantante, ottimo performer dal vivo e soprattutto in falsetto. Questa cosa mi fa impazzire, lui è uno dei migliori che ci sono in circolazione quando si parla di falsetto con lo stile classico, dai, quello degli anni 70, bello picciato in alto. È uscito il nuovo singolo di Aaron Frazier con una bella particolarità di cui vi parlo dopo. Intanto ve lo faccio ascoltare, si chiama It's a Shame, la prima novità ad Funk Shop.

It's a Shame Aaron Fraser at the Funk Shop, prima novità di oggi, nuovo singolo per questo ragazzo dotatissimo, con una serie di particolarità che riguardano questo brano. Innanzitutto il video, che potete trovare su YouTube, video girato con una camera molto popolare negli anni 70, si chiama Tube Camera ed è una camera che fa un effetto tutto sfumato sui colori, molto divertente, ed è un tributo, così dice l'autore stesso del brano, alle trasmissioni televisive che trasmettevano il soul in quel periodo. Quindi è un video chiaramente che richiama, mima e anche con un po' di ironia non troppo velata quel periodo storico. Qui poi Aaron Fraser si rifà musicalmente, ma la cosa veramente interessante di questo brano è che è stato completamente composto sul telefono. Lui ha fatto tutte le vocals sul telefono come note, diciamo come memo, e poi ha tenuto proprio le voci che ha registrato sul telefono, ci ha aggiunto la parte orchestrale e un po' di arrangiamento, ma il pezzo era praticamente già pronto. È così che si fa la musica oggi, ma ragazzi, se suona bene. Prima novità, adesso ne abbiamo un'altra, andiamo a Los Angeles con due personaggi che arrivano veramente dal sottobosco dell'underground del funk e del soul, si chiamano Paul Rudd, in questo caso accompagnato dall'ottimo Sherwin. Questa è Lights Down.

troviamo proprio il funk californiano, quello degli anni 70, in questa ultima produzione di Paul Rudd, personaggio molto divertente anche a livello estetico. Lui proprio richiama l'immaginario di quegli anni e lo mette in pratica anche musicalmente. Molto molto bella questa produzione. C'è in giro un nuovo disco, lui è in tour in America al momento, ma non si sa niente di date possibili in Europa, ma lo attendiamo sicuramente, faremo il possibile per andarlo anche a vedere dal vivo, uno di quei personaggi che mi hanno un po' sempre intrigato negli ultimi anni. Invece adesso parliamo di un producer che arriva dall'Inghilterra, lui si chiama Crackzat ed è diventato abbastanza popolare qualche anno fa facendo dei remix, dei re-edit che metteva sul suo Bandcamp. Quindi ha iniziato, diciamo, come produttore di musica da ballare, di remix, re-edit, house music. In realtà la sua musica si è evoluta tantissimo negli anni ed è uscito un nuovo album molto molto bello, è per questo che l'ho messo nella prima parte del programma, mi ha colpito molto. L'album si chiama Sun ed è un album molto molto maturo musicalmente, ci sono tutte le influenze che lo hanno cresciuto, chiaramente jazz, chiaramente house music, l'abbiamo detto, hip hop e soul, il funk non manca mai. Vi faccio ascoltare una traccia che vi fa ben capire di cosa stiamo parlando, si chiama What You Say, Crackzat at the Funk Shop.

Irresistibile il funk elettronico di Ja Funk, si chiamava proprio Space Funk questa traccia strumentale. Adesso scendiamo nel basement a scoprire un pezzo back in the days dal nostro jukebox del Funk Shop.

Something, brano meraviglioso dei Beatles, anni 60, qui ripreso nel 1973 dal leggendario James Brown, che firma probabilmente tra le tante cover che sono state fatte la versione, a quanto tutti dicono, meglio riuscita, ma non è che lo dicono tutti. Lo dice George Harrison, che è l'autore originale del brano e che ha proprio affermato ancora quando era in vita che la versione di James Brown era quella meglio riuscita e che lui ce l'aveva a casa nel jukebox. Beh, una bella soddisfazione sicuramente sentirselo dire, anche se James Brown probabilmente non aveva bisogno di complimenti. Ho voluto suonare un brano dei Beatles dal nostro jukebox, in versione chiaramente soul, anche perché ieri è uscito il nuovo album di Paul McCartney, che non ci riguarda tanto da un punto di vista musicale, ma è sempre bello vedere che questi personaggi sono ancora operativi e pieni di buona musica da regalare. C'è un altro gruppo che è in tour in America, sta facendo tantissime date, è uscito proprio il nuovo album di Tank and the Bangets, si chiama The Last Balloon. Ho scelto questa traccia dal nuovo disco, quella con Lucky Day, si chiama Move.

Questo era uno dei gruppi più forti di pop losangelino, anche se aveva soprattutto agli esordi un suono molto più legato alla East Coast. The Licks, qui The Licks, ma originariamente The Alcaholics, perché loro si dichiaravano praticamente mezzi alcolizzati, come, così come claim del gruppo, una cosa che adesso forse non andrebbe più così forte come ai tempi, però questo era il loro punto massimo di carriera. Album dei primi 2000, si chiamava XO Experience, dove c'era questa Another Round e tanti altri bangers, con produzioni anche importanti. C'era dentro anche Pharrell, insomma c'era gente abbastanza grossa in questo disco. Poi loro sono sempre in giro, ma li abbiamo un po' persi di vista, si sono un po' sciolti e non performano più assieme regolarmente, però è sempre bello riascoltarli. Questo è The Funk Shop, quello che sentite al microfono è Bassi Maestro, che seleziona la musica per voi tutti i sabati dalle 18 alle 19, oppure se mi state ascoltando in replica lo sapete già, il venerdì dalle 21 alle 22. Parlando di funk californiano, c'è un brano R&B degli anni 90 popolarissimo, il brano di esordio di una cantante che poi ha avuto parecchio successo nella sfera soul e R&B, ovvero Adina Howard. Questo brano si chiamava Freak Like Me, e come si usava molto in quegli anni, dove il campionamento era molto più semplice da incorporare nelle canzoni, c'erano tanti estratti di funk californiano, tra cui samples di Sly and the Family Stone e George Clinton. Ascoltiamo questo classicone, Adina Howard, Freak Like Me, at the Funk Show.

Genevieve, lei si chiama proprio così come primo nome, arriva da Miami ed ha una bellissima voce, un'altra di quelle artiste che stiamo seguendo nella scena R&B. Questo era uno dei nuovi singoli usciti recentemente, si chiamava Damage Control at the Funk Shop. Adesso parliamo di un'altra star popolare in America negli anni 80, Stacey Lettiso. La storia di questa ragazza è particolare perché lei è stata messa sotto contratto discografico all'età di 11 anni, pensate quanto promettente era per i discografici, e ha mancato un'opportunità, quella di cantare Ring My Bell, che poi è passata a Anita Ward ed è diventata la hit più grande di Anita Ward, è uno dei successi più grandi di quel periodo. Però si è rifatta, poco dopo ha iniziato a collaborare con Narada Michael Walden, uno dei produttori più quotati di quel decennio che va dalla metà degli anni 70 alla metà degli anni 80. Lui, per intenderci, ha prodotto anche le hit degli anni 80 di Whitney Houston, quindi è una, diciamo, un personaggio di spicco. E da lì è partita la carriera di questa artista, che poi nel 1992 ha deciso di smettere, ha deciso di fare la mamma e di dedicarsi alla musica come passione, cantando in cori gospel senza più apparire in pubblico. Una bella scelta, e la riascoltiamo con uno dei suoi più grandi classici, il suo primo vero grande successo. Si chiamava Jump to the Beat at the Funk Shop.

brano meraviglioso dall'album più popolare degli anni 90 di Janet Jackson, ovvero The Velvet Rope. Questa era Together Again. Abbiamo tenuto le BPM alte. Dopo Stacey Lettiso abbiamo ascoltato il 12 pollici di Pick Me Up and I'll Dance di Melba Moore, e appunto siamo quasi in chiusura. Questa traccia di Janet Jackson che è diventata un grande classico sui dance floor, ma originariamente nasceva come una ballata, poi è stata riarrangiata in versione praticamente house da Jimmy Jam e Terry Lewis, che diciamo dimostrano per l'ennesima volta di avere sempre la formula giusta per far svoltare l'artista. E siamo appunto in chiusura di Funk Shop. Voglio però lasciarvi con un altro brano, stiamo un pochettino più morbidi in chiusura, ascoltiamo forse uno dei capisaldi della musica fusion, ovvero il disco di Steely Dan che si chiamava Asia, conteneva tantissimi brani meravigliosi scritti e interpretati da Walter Baker e Donald Fagen con tantissimi musicisti di spessore. Vi faccio ascoltare questa Josie in chiusura. Bassi dice peace and I'm out, buona serata a tutti, buon weekend, l'appuntamento è chiaramente settimana prossima con un nuovo Funk Shop. Ciao.

0: Rete 3 Sport.
1: La Svizzera centra la terza finale mondiale consecutiva, in corso la finale di Champions League. Buonasera da Patrick Locatelli. Prima di parlare di hockey, ricordo che è in corso la finale della Champions League di calcio tra Paris Saint-Germain e Arsenal, la partita che potete seguire in diretta su RSI La 2. La Svizzera in finale ai mondiali di hockey casalinghi è la terza consecutiva, raggiunta grazie al 6-0 rifilato alla modesta Norvegia, comunque autrice di un ottimo percorso. Ora si attende il nome dell'avversaria, sarà una tra Canada e Finlandia che saranno in pista dalle 20. L'ultima tappa del Giro d'Italia, evidentemente l'ultima prima della passerella finale a Roma, ha certificato il quinto successo di Jonas Vingegaard, che l'arrivo in salita di Piancavallo ha tagliato il traguardo per primo dopo aver fatto il vuoto sulla concorrenza. Vingegaard, che dopo Tour de France e Vuelta vince anche il Giro d'Italia. La sprint di MotoGP del Gran Premio d'Italia è andato allo spagnolo Raúl Fernández, che ha preceduto sul circuito del Mugello il connazionale Martín e l'italiano Di Gian Antonio. Chiudiamo con il tennis. Alla Roland Garros, la numero 1 Arina Sabalenka ha raggiunto gli ottavi, eliminando in due set Kasatkina, giustiziera della ticinese Susana Bandecchi. Fuori invece la numero 6 Anisimova. Del tabellone maschile in serata toccherà la testa di serie numero 4 Ogier Aliassime contro Nakashima.

0: The ruler.
1: Creativity.
0: Bless it. Ryan Chin. Creativity.

0: Ed eccoci qui.
1: Buonasera ragazzi.
2: Buonasera ragazzi.
1: Abbiamo degli ospiti?
2: No, è che io cambio voce ogni tanto.
1: Ah, è una skill.
2: Esattamente.
1: Bello.
2: No, buonasera come sempre, buon sabato sera. Sì, l'avete sentito, non siamo da soli questa sera. Voi non dite che
1: non siamo soli in questi tempi di rivelazioni aliene. Non siamo soli.
2: Non siamo soli.
1: Può voler dire anche altre cose. Ma non parliamo di alieni, anche se comunque sul mic un po' alieni sono.
2: Un po' degli alieni. Facciamo così, ci sentiamo subito un pezzo loro.
1: Dai.
2: E poi lo introduciamo.
1: Mi caso.
2: Voi volete dire una cosa sui 12 secondi di intro di questo brano?
1: Io direi solo Iman.
2: Allora ci ascoltiamo Twins.
3: Mazzi. Ad ogni momento buio tornavi.

0: crederci neanche, solitudine.
1: Twins, questo è il brano che abbiamo appena sentito direttamente da Solitudine Rinascita. Abbiamo in studio con noi sia José 66 che Achil.
2: Buonasera, ragazzi.
3: Benvenuti, raga.
2: Grazie mille.
1: Come va
2: l'invito?
3: Sta poi bene.
2: Chillati.
3: Che bello avervi qua, raga.
1: E apriamo questa puntata proprio con Solitudine Rinascita, Achil, un album che è uscito relativamente da poco tempo.
3: Sì, il 28 febbraio.
1: Ho visto che all'interno c'è dentro un po' di produzioni diverse, cioè non ti sei affidato a un solo producer.
3: Sì, mi è piaciuto unire un po' il vecchio e il nuovo, che a me piace questa roba molto hip hop, secondo me, cioè Super Ape alle macchine e Aurelia e 70 Ginko ai beat. Infatti ho fatto 6 beat da uno, 6 beat dall'altro. Mi piaceva molto unire queste le generazioni, sono tutte e due sui 20 anni. Poi c'è Super Ape che è un veterano e
4: certo,
3: secondo me sta roba è mega bella.
4: Poi non cambia il genere, cambia l'approccio, sì, perché poi alla fine il genere è lo stesso, ma cambiano i punti di vista in base alla generazione, no?
3: Come spesso si dice, sono più le cose che ci uniscono che quelle che ci separano.
2: Assolutamente,
3: tante volte
2: sì,
3: ci si dimentica.
4: Beh, bella bombetta.
1: Questa
4: bella bombetta.
1: È una puntata tutta loca praticamente.
3: Oh yeah. No?
1: Beh, diciamo subito, siamo 66.
2: Abbiamo portato un po' di lago.
1: Esatto, e anche Achil direttamente dal lago qua in studio, voi che in realtà partite già da una collaborazione precedente a questa, cioè Twins è una delle tante collaborazioni che avete fatto, perché arrivate dalla Rivoluzione Lirica.
2: Certo, siamo cresciuti insieme.
3: Sì, 2009. Cioè, 2009, cavolo.
1: 2009?
4: Già 2009?
1: Tra poco
3: o 2019?
1: Sono...
3: Forse 2019.
2: No, allora...
1: No, 19...
4: no, 2000... Boh, cambia di uno.
3: 2009 quando è nato 2000... il gruppo.
2: 2009 condenato, 2013 quando abbiamo fatto il disco...
1: Ricordiamo che eravate voi due insieme a Jay e anche a Inti.
2: E anche a Inti, sì.
4: Pazzesco, io mi ricordo il loro live. Sono indimenticabili.
2: Mamma mia, sì.
4: Molto strutturati, molto
3: scenici.
4: Studiati, sì. Scenici, quasi teatrali, no?
2: Sì, c'è sempre
4: bellissimo,
2: roba.
4: Bellissimo. Ricordati, era una loro particolarità, me lo ricordo perché erano solo loro.
3: I verdi, ne?
4: Sì, esatto.
1: Quelle bandane. Io ricordo uno dei vostri live che mi è rimasto più impresso, sempre giustamente a Locarno.
2: In onore a te, a lui piacevano di brutto i Run DMC e è venuto a mancare, facevamo col live per quello. Con
1: durante il live voi avete fermato il live in maniera un po' particolare, siete usciti fuori, ma non era finito il live, voi siete usciti fuori dal bar, siete entrati in una macchina, in un'auto e siete andati via.
3: Non ci posso credere, l'ultimo pezzo.
1: Incredibile.
3: Una roba del genere, vero.
4: Assurdo,
1: ti hanno guardato dicendo, ma cosa stanno facendo questo?
4: Geniale.
5: Hanno abbandonato la postazione.
1: Ma poi in macchina, capito? Non è che siete solo andati dietro.
3: C'è il nostro stato in auto pronto fuori.
4: Oh raga, questo è next level. Cioè next confronto level. Tipo i live che ci sono al giorno d'oggi. Next level.
3: Puntavamo la sedia sul palco solo per un pezzo, ipnosi, era tutto, era molto molto scenico, molto,
1: molto teatrale.
3: Sì.
2: Rappavamo le cose dal vivo.
4: Quando si facevano i concerti.
1: Esatto.
4: Quando cantavi con la tua voce nel microfono.
1: E non avevi solo la base sotto.
4: Vabbè ragazzi, se vi interessa vedere questi tipi di live, tornate indietro nel tempo. No, magari vedremo qualcosa di simile. Poi
2: richiamateci.
1: Vuoi dire qualcosa su Vengo dalla Swiss, che è il prossimo pezzo che ci ascoltiamo da Solitudine Rinascita?
3: Questo è il terzo pezzo, l'avevo scritto l'anno scorso ed è un po' una rappresentanza di quello che vedo anche tramite il negozio con la gente che. E secondo me era
1: perché
3: molto...
1: tu fai anche il parrucchiere, quindi vedi un sacco di persone, parli con un botto di gente.
3: Ed era un po' anche partiva un po' da quest'idea della denuncia sociale.
1: Ok.
3: E quindi è
1: raccontare uno spaccato della Svizzera, non solo dal tuo punto di vista, ma anche da chi conosci.
3: Yeah.

0: da Aurelia.
1: Yes, questo qua è di Aurelia. Bella per Aurelia.
0: E del disco Solitudine Rinascita,
1: ripetiamolo, esatto, di Achille, coincide con noi.
0: Ecco, voi due, tra l'altro, Achille Osè 66, fate parte anche, o avete fatto parte, insomma, della Loca Gang, yeah, che è un altro dei progetti che avete, insomma.
2: Di Lox sotto l'ala di Marcello, che salutiamo, grandissimo.
0: Grande Marcello.
1: King veterano.
0: Avete sempre collaborato assieme quasi da, cioè, dall'inizio, fondamentalmente. Non è che vi siete
1: noi
0: mai.
1: Noi due, sì, poi viene dall'amicizia. Prima è nata l'amicizia e poi il rap, cioè freestyle, le cose, le situa, e quindi
3: alla fine deve partire da quello.
2: Ci siamo conosciuti al campetto.
1: Ci sta, sì, ci sta.
0: Beh, come tanti, bellissimo.
1: Ma io avrei una domanda per Achille.
0: Vai.
1: Che mi ha incuriosito il fatto che solo la prima traccia è effettivamente un po' boom bap. Forse le ultime due anche del disco sono, diciamo, ritmiche boom bap ma un po' più fresche.
3: Sì, sì, sì.
1: Però volevo capire se era una scelta stilistica la tua o semplicemente avevi necessità di fare solo quella traccia boom bap. Insomma, volevo capire un attimo se l'ordine anche delle tracce, lo stile è tutto voluto, perché c'è questa twins che è boom bap, proprio boom bap.
0: All'apertura.
1: Esatto, e poi tutto il resto è molto trap, che a me gasa un botto, però sono molto curioso di capire come l'hai pensato. Esatto.
3: Twins è un po' un rimando a quello che ho sempre fatto e vissuto. Poi a me piace, per anni non ho calcolato tanto la trap, non mi sono mai aperto tanto. Quando poi mi sono aperto è stato un aprire un sarcofago. Quindi
1: certo,
3: ho scoperto tante. Anche se a me piace molto rappare sulla trap, quindi è stato molto quello switch di dire. Ed è andato un po' a seguire. Infatti, quel disco per me è stato proprio una roba di necessità, un periodo un po' brutto. Pezzo dopo pezzo si è costruito, e Twins in sé è stata l'ultima che ho fatto, l'ultima perché avevo bisogno anche di tornare a quelle origini là.
1: Ok,
3: infatti,
1: certo.
3: Infatti il disco è molto molto trap, moderno, anche se poi ci rappo, ho cantato qualcosa, però sì, era più una necessità di nuovo e vecchio anche là.
1: Ok, certo.
0: E Solitudine Rinascita perché?
3: Sempre da quello, mi sono dovuto isolare, ho fatto 4 anni senza social, un po' lontano da tante situa, e quando sono tornato ho detto adesso ti voglio dare un nuovo slancio, e quindi è nato da quello, il fatto di prima stare da solo e poi rinascere.
0: Ripartire.
1: Quindi, cioè, perché io un po' dal disco ho colto che c'è una, appunto, una denuncia sociale, sì, però mi sembra che ci sia anche una denuncia personale, cioè uno sfogo personale, non è solo una denuncia sociale questa rinascita.
3: Sì,
1: no?
3: Sì, sì, molto, molto. Nasce proprio da una necessità, infatti quella roba bella che è stato capire perché veramente hai bisogno di farlo, perché lo vuoi fare, perché ti fa stare bene,
1: certo,
3: fondamentalmente.
1: Secondo me si sente comunque.
3: E quella è stata la cosa più bella.
0: Però ultimamente avete fatto tutte e due un progetto da solisti, perché tu hai fatto Solitudine Rinascita e anche tu sei uscito con il tuo disco
2: di PVL, sì.
3: Che mi ha dato tanta ispirazione, tra l'altro. Sì, sì, mi ha tirato molto fuori dal buio.
0: E in quel caso tu, José 66, il disco è stato prodotto in gran parte, se non vado errato, da Inti, corretto?
2: Sì, sì, sì, Inti Supernova, che è sempre il nostro compagno di crew.
1: Bella per
2: fatto
1: Inti.
2: Insieme. Bella per Inti, grandissimo.
0: Vuoi dire qualcosa su Vista Lago, che ce l'ascoltiamo?
1: Iman!
2: Look!
1: Hello!
0: Hello!
4: Questo è 4 quarti con Mattak e Delta Brain, solo su Rete 3.
5: Che vuole quella che faremo?
6: Alla ricerca del vero me, lungo il sentiero dell'anima,

0: prima è DPVL. Per chi.
1: Che vuol dire?
0: Infatti.
2: Sta per Desideri, Paranoia, Vista Lago. Nel disco, all'interno del disco ci sono 3 tracce che sono dei desideri, 2 che sono delle paranoie e una Vista Lago. Il concept era.
1: Geniale.
2: Sulle proiezioni.
1: Possiamo chiudere qua.
0: Va bene così.
2: E il concept era: desideri e paranoia sono sempre delle proiezioni della mente. Invece il lago è lì, oggettivo. Puoi non guardarlo, puoi girarti e guardarlo, però è sempre lì. Non è una cosa.
1: Oh, sta roba è.
0: Però posso dire che c'è anche dal mood.
1: Torno una persona diversa a casa stasera.
0: Dal mood del pezzo si sentiva un po' questa filosofia che usciva nel disco. Hai incluso anche le strumentali di Supernova, cioè non ci sono solo le tracce rappate ma anche le strumentali. Come mai questa scelta?
2: Perché
0: è un po' school come scelta.
2: Io facevo freestyle da piccolino, dunque mi piace, mi appassiono. E i ragazzi che arrivano mi dicono: facciamo un sacco di freestyle.
1: No, ma poi guarda, ma poi la gente va che quando esci con un pezzo che gli gasa il beat di brutto ti chiedono sempre: il beat dove l'hai preso, chi l'ha prodotto, dove si trova,
3: e poi spesso te lo vanno con la I a togliere la voce.
1: A sto punto glielo do io in ordine.
2: Le produzioni di Supernova Inti per me appunto sono squisite. La gente delle volte, non sempre, gli ascoltatori dell'hip hop no, tengono considerazione dei produttori, ma c'è molta gente che fa ascolti più leggeri e non tiene in considerazione, no, di tutto il lavoro che c'è, del digging, di lui che suona, del...
1: È figo, sì.
2: Ci tengo
0: tra l'altro
2: brutto.
0: Dentro questo pezzo che abbiamo sentito, Vista Lago, c'è anche un tuo fischiettio riverberato all'interno per capire quanto è complessa anche, no, la struttura di una strumentale, dove basta un fischiettio, un'idea, ti metti a fare questa cosa mentre scorre il beat, finisce a diventare parte del beat.
1: No, però mettere i beat nel disco, solo i beat, è figo. Li lasci anche respirare, e lasci l'ascoltatore.
2: Cioè,
1: gli fai sentire solo il tappeto, no?
0: Esatto.
1: Ci sta.
0: È anche interessante il fatto che hai messo all'interno una skit. Che anche quella è una cosa che non si fa spessissimo.
1: Sta tornando.
0: Si è persa un po' nel tempo.
2: Che poi è vera, cioè è spontanea, perché c'è un mio amico che saluta, anche lui, Tommy, che spesso lo chiamo a registrarmi, no?
1: Quel Tommy.
2: Sì, quel Tommy.
0: Ciao Tommy!
2: E lui ha il vizio di lasciare il canale della registrazione aperto. Soprattutto se davanti ci mettiamo a sparare stronzate, me lo fa sentire dopo. Scusatemi.
1: Tu puoi.
0: È naturale. Ci sentiamo un altro pezzo direttamente da DPVL che è uscito 2 anni fa e si chiama P2.
1: Ma non è mai tardi per recuperare.
0: Mai.
1: Spread the culture.

sensazioni sporche, vecchia amica cui cedo. Sai come si dice no del vizio del pelo? Cerco altrove, o il male viene da dentro. Nella dimensione specchio rido a ciò che ricevo. Ho smesso mille volte, rido di ciò che dicevo. Ti confido le mie storie in piccole dosi di siero. Sì, forte, non so per quanto terremo. Correndo a briglie sciolte aspetto lo schianto sereno. Hai preso le tue cose dicendo non

0: state ascoltando 4 quarti.
1: Sì, ma che vibe, raga.
2: Ma che vibe.
1: Andiamo a prendere uno yacht. Vi prego.
2: Andiamo fuori.
1: Fondiamo un club. Fondiamo uno yacht club.
2: Uno yacht club.
1: E ascoltiamo solo questo disco.
2: Allora, l'abbiamo detto, DPVL. In studio abbiamo José 66 e anche Akil direttamente da Locarno. Il pezzo che abbiamo appena sentito si chiama P2 del disco DPVL di 2 annetti fa. Adesso però è da un po' di tempo, insomma, che non fai un progetto tutto tuo.
1: Qualcosa bolle in pentola.
2: Akil, vuoi dire qualcosa?
3: Abbiamo coniato questo tagmene, se si può dire.
2: Vai.
3: Vediamo se si può dire. Vai, dillo, prova.
2: Vai.
3: Fantamafia.
2: Ah no, non si è sentito.
1: No! Hanno spento i microfoni, qua non ce lo dicono. No. Non ce lo dicono. No,
2: si è sentito, Fantamafia.
1: Fantamafia spettacolare. Sì.
3: Che l'idea del progetto insieme, che è da una vita che lo vorremmo fare, che lo vogliamo fare. Più volte sono state delle cose e adesso. Tenticolari.
2: Probabilmente tornerete, insomma, a reparare insieme.
1: Dai, quindi c'è già un titolo.
3: C'è già un titolo, ci sono delle idee.
1: E al giorno d'oggi si dice prima il titolo, poi si fa il disco.
4: Giovinetti e Mendes.
1: No, Crescripe.
4: Fantamafia è il nome del concept di noi due che rappiamo. Poi nel titolo del disco vediamo quello.
1: Spettacolare, Fantamafia, lo adoro. No, ve lo giuro, è bellissimo.
2: Facciamo così, allora, per scaldarci un po', dopo ci ascoltiamo uno dei vostri spoilerini. Uno spoilerino del prossimo progetto.
1: Dai.
2: Prima voglio mettervi un po' alla prova. Ce l'avete qualche strofa pronta? Ce l'avete?
1: Oh, Cypher. Primo vero Cypher di 4 quarti, ragazzi, vero?
2: For real.
1: Stiamo per far partire questo format, mi state dicendo?
2: Lo facciamo.
4: E io?
1: Oh, quel beat di Twins?
2: E beh, ormai.
1: Casca pennello?
4: Sono loro.
2: Akil,
1: Iron Man 66.

Assaggio al vanilla, viva il festival del film. Ricordo uno collego Ina, bella city la mia Swiss. Ci vediamo alle rovine, un altro si butta sopra la ferrovia e si continua. I'm man, troppe voci si annulleranno a vicenda. Presente e passato si intrecciano come seta. A lei la chiamo strega, ma in fondo è una principessa. E un'altra che la

0: classiche vegan, esco da una situa peso, non ne valsa la pena, ma cagon sopra la schiena, ancora una vita intera, Squid Game dentro i social sembra una galera, yeah.
1: Questa è crema made in low, che io non ho fatto sci, esplodo in bocca alle tue ho come un bignè del Marmì, piglio una cassa alla Kobe con gli altri in PC, un cico con cioco pistacci ci fa quality pre, in aria biossido piscio e terea, lascio una nube passeggera di fragola con cannella, i social all'angolo vicino al kebab, sanno della mia nomea, mi chiedono vaina nuova, già dai tempi 100 accesi Ben & Jerry's.

0: Fem. Ai ai ai.
1: Siete forti,
0: barre
1: ragazzi.
0: Fresche come il pane la mattina. Citato Puma di Real Talk.
1: Pazzeschi.
0: Incredibile. Pazzeschi. Tutto in diretta, tutto in presa diretta, raga. Leggendario, questo significa reppare. Reppare su un beat in diretta e non puoi rifarlo.
1: Non puoi.
0: Straight.
2: One play.
0: Vero? Un vero MC fa questo.
1: Ascoltiamoci Fem.
0: E noi ce li abbiamo i veri MC.
1: E il loro spoiler, Achille José 66.
0: Vai.
3: Quattro quarti.

0: un'altra risposta.
1: Oh yes. Raga, questo era un inedito.
2: Era un inedito, sì, giusto? Sì, sì. Sarà presente nella versione deluxe del Solitudine Rinascita. Ma è un'anticipazione di quel che verrà.
1: Ok, quindi c'è un collegamento deluxe che preannuncia poi
3: un prossimo progetto.
2: Yeah, pazzesco. Tra l'altro questa prodotta da Papi Cori, la prima roba che abbiamo fatto con lui.
1: Yes, sir.
3: Si sarò sente il mood bello, sì, oscuro.
2: Sì.
1: A me ha ricordato un po' i Shoreline Mafia, che noi abbiamo già passato tra l'altro 4 quarti, che hanno un po' questo mood boom bap, molto gangsta, oscuro, però still boom bap, cioè fighissimo.
3: Ecco, parlare di artisti al di fuori di voi, le vostre playlist come stanno messe? State ascoltando un botto di roba? Cioè siete sempre sul rap, ascoltate anche altra roba?
4: Sì, io sì, in realtà ascolto tantissimo salsa.
3: Sì, ultimamente. No, dai, dimmi un pezzo qualsiasi, ce lo mettiamo in sottofondo.
4: Ultimamente mi sono preso bene con robe di Compay Segundo, ma sono dei classici, il quarto de Tula, cioè.
1: Te l'ha detto tipo, ma cosa vuoi sapere?
4: Robe anche di Ruben Blades.
1: Giustamente. Ma cosa vuoi sapere? Ma stai zitto,
3: qual è questa?
4: Sono loro, no?
1: Sì. Compay Segundo. Forse è confuso.
4: No.
3: Però sta iniziando a ballare, guardalo.
1: Non è vero.
3: Lo teniamo in sottofondo questo.
1: Parliamo
3: un po' di appunto dei generi musicali che state ascoltando o degli artisti che vi piacerebbe far sentire anche.
2: Io sono molto altalenante tra cantautorato italiano, Battisti e trap. Ultimamente molto trap.
3: Cioè, due mondi completamente opposti, praticamente.
2: Sì. Mi è piaciuto perché l'anno scorso ero giù dai nonni in vacanza, in questa casa tutta con i mattoni, Magoni.
3: Ok.
2: E è uscito questo disco Rockstar Junkie di Lo Scimmi, che già un po' lo seguivo, e quel disco mi ha dato mega una vibe, mi ha tirato mega fuori da una certa situa peso, e è stato bellissimo anche perché non è una roba che io farei, ma che mi ascolto molto molto volentieri.
3: Okay.
2: Tutto molto cantato, una trap molto chillata. Lui è tipo di Miami, quelle zone Florida, tipo molto molto figo.
1: Beh, ma alla fine è proprio figo ascoltare roba che tu non faresti, perché magari ti può dare un'ispirazione per qualcosa che faresti.
3: Esatto.
2: Assolutamente.
1: Quindi magari non vai a fare quella roba lì, però magari un approccio, qualcosa.
2: Poi il mood è bellissimo.
1: Ti influenza, no? E anche quello è il bello poi di fare un genere, essere ispirato da altri generi che non c'entrano.
3: Tipo questo.
1: Adesso voglio un disco tutto così, però
4: spazio tantissimo. Cazzo, alla gente se vuole qualcosa di particolare, fusion particolare, c'è un gruppo che si chiama Plant Industrial, sono del Bronx loro, sono dei dominicani che fanno...
1: Sono Industry Plant?
4: Baciata in fusion con metal.
1: E non ci posso credere.
4: Te lo giuro, è bellissimo.
1: Sì, bellissimo.
3: Sì, sono loro.
4: Sono loro.
3: Dai, ci ascoltiamo un pezzettino loro.
4: Sono loro.
3: Questa si chiama That's My Beach.
1: Bello. Mami succhi da via, lips, body juicy, tanto frio, temono mio, she ain't fucking with no groupie, I can't stop her, do what she want. Oh mio Dio, sto già ballando.
5: Quando mi mira se mojel, una

0: Low Shimmy.
1: Che mood.
0: L'artista che ci ha consigliato Aki, il Crank Up Da Jet.
1: Crunchy.
0: Crunchy.
1: Che era bello croccante.
0: Bello crunchy.
1: No, no, spacca. Il disco là, Gokstak Junkie, molto, molto figo. Io me lo sono proprio vissuto 2 mesi intensi. È stato mega figo.
2: Bro, ma conosci Elisostre?
1: No, no, mi dice qualcosa.
0: Abita a Lugano?
1: No. E Kevin Costner? No, no, no. Però Elisostre fa proprio questo mood qua, trap molto spalmato.
3: Ok.
1: Molto. E te lo consiglio, non è neanche così famoso.
2: Ok.
1: Ma
2: figo.
1: Dopo te lo passo, yes. Anche voi da casa, se vi siete casato sto mood, cercatevi Elisostre.
0: Sostre.
1: Sì,
0: Sostre.
1: Sostre. Proprio come lo dico.
0: Segnatevelo. Esatto, esattamente.
1: No, no, spacca, spacca. Ma raga, io ho una domanda.
0: Vai.
1: Perché io vi conosco da un po', no? Volevo giusto sapere, una curiosità. Io so che voi due avevate altri nomi prima.
2: Sì.
3: Giusto? Sì, sì. Innumerevoli AKA.
1: Innumerevoli AKA, però comunque fede, ufficiale Iron Lion e Nela.
2: Sì.
3: Sì.
1: Ok. Volevo sapere, è cambiato per un fattore proprio di rivoluzione a livello di proprio di
0: lirica?
1: Esatto, esatto. Di immagine, di stile, o semplicemente non lo sentivate più vostro?
3: Ma vai. Io mi sono chiamato sempre in mille modi. Alle battle mi scrivevo come Iron Lion, mi piaceva l'idea che fosse un nome da battle.
1: Sì.
3: Poi ho detto, beh, scriviamo rap, facciamo con un altro nome.
1: Sì.
3: E a un certo punto poi ho iniziato a scrivermi Alle battle
1: come
3: con nomi a caso,
1: a caso,
3: tutto
1: cioè,
3: a caso. Come volevo, ma... perché Iron Lion è divertente perché inizia con IL, dunque diventa IL, e mi scrivevo come il contadino, il meglio di Santa Fe.
1: No, è incredibile.
3: Sì, sì, sì, sì,
1: ma quella che è una fase dei rapper che fanno freestyle.
3: Bellissimo.
1: È una fase in cui tu ti scrivi con altri nomi.
3: Sì.
1: Però diventi così forte che dici, vabbè, adesso mi scrivo come MC Armadillo.
0: Così non mi sgamano.
1: L'ho fatto, tra
0: l'altro. MC Armadillo?
1: Sì. L'ho fatto schifissimo perché non so perché,
0: perché
1: il mio cervello ADHD autistico.
0: Ecco.
1: Ha collegato il fatto che dovessi fare un po' il gioppino e quindi non sono entrato in modalità spaccare e mi sono reso conto che non riesco a fare il gioppino.
0: No.
1: Spaccando o mi divoro l'avversario o sto a casa.
0: Che
1: e lì è stata la prima e ultima volta come MC Armadillo
3: che si dice molto di te lì. Però tu davi un livello altissimo, cazzo. Io mi ricordo il Fight Club
1: grazie brother. E lì eri
3: in forma. E tra l'altro quel format lì di battle, cioè quanto è bello. Io non ho mai visto una cosa così, ecco, replicata in nessun altro posto. Ma
0: ecco, raccontiamolo questo format.
1: Aspetta, non mi ricordo perché abbiamo fatto diverse serate.
3: Si è in 16, se ci sono 16 iscritti all'inizio, si divide in due gruppi ed è Royal Rumble, dunque siamo sui 8, ne passano 4.
0: Sì. Oh, wow. Ed era sempre 4 a testa? 4 barra testa? O...
3: Sì,
1: c'erano diverse modalità, mi sembra.
3: Sì, però era bello questo, che era tutti contro tutti, poi c'era un urlo, ok, passano 4 il turno, poi passano 2, poi resta 1.
1: Pazzesco.
3: E il 2 dei due gruppi si beccano in finale.
1: Wow. Pazzesco. Era... Fight Club di Verona.
3: Sì, sì.
1: C'era anche Zampa in giuria.
3: Sì.
0: Bellissimo.
1: Sì,
0: bellissimo.
1: Sì, spettacolare. Una di quelle serate io ho conosciuto Dreamer, il freestyler, non so se conoscete.
3: Sì, certo. Sì.
1: L'ho conosciuto.
2: Ha vinto poco fa, no? La
1: esatto,
2: Dreamer.
1: Ha appena vinto la Red Bull,
0: sì,
1: giusto?
0: Complimenti.
1: Bella per Dreamer, mio fratello. L'ho conosciuto sul palco del Fight Club a Verona, quando ci stavamo scannando proprio, e mi guarda e mi fa, vecchio, ma quanti anni hai? E gli faccio 94, lui è alto 2 metri, io sono 1,64. E lui mi fa, io 95. Come 94, no? Sei fortissimo. E poi ci siamo riscannati.
0: Beh,
1: cioè, tipo nella pausa ci siamo fatti complimenti, ciao, piacere.
0: Poi,
1: ciao, comunque io sono.
0: Sì. Ma quello è il bello del rap, delle freestyle battle, dove appunto sul ring ti colpisci duro e poi in realtà sotto siamo un po' tutti amici.
1: Ma certo, ovvio.
0: Tra l'altro tu eri anche andato ad un evento non a Torino.
1: A
0: dove
1: Torino,
0: era?
3: Sì, sì, alla Regia di Torino, Sfida i Tempi, sì, ne abbiamo fatto. Robe.
0: Tra l'altro MTV Spit, adesso mi fate venire in mente, hanno annunciato nuova scena al terza stagione.
1: Perfetto.
0: Lo guardate, non lo guardate? Avete dei commenti a riguardo?
1: Avevo guardato un po' la prima, non mi era piaciuto troppissimo, perché quello che aveva vinto questo ragazzo napoletano, che era molto forte, Kid Lost. Mi era piaciuto, poi appunto ho visto che anche là non per forza chi vince è quello che poi dopo va più avanti.
0: Come tutti,
1: come tante
0: come X Factor, come scusatemi, ma il Matador che fine ha fatto, ragazzi?
1: In effetti anche lui.
2: Però la raidata molto meglio di Kid Lost.
1: Fatto due stati di live comunque.
0: Sì, vero.
1: Però non mi sono mai piaciuti
4: troppo quei questi format. Ma neanche quando cantano normale.
3: Guardo
4: però...
3: pochissimo freestyle.
0: Sì, non ti... Sì, no. Cioè anche questa roba dei talent sul rap non no, ti... Niente. Lasci perdere.
1: Allora, io non mi esprimo che non sono l'intervistato. Voilà, l'intervistatore.
0: Allora facciamo così, torniamo sulla playlist perché José 66 mi ha segnalato anche un pezzo di Furo K maiuscola.
3: Sì.
0: Che si chiama Barbate.
3: Barbate.
0: È un bel pezzone anche questo.
3: Sì.
1: E sentiamocelo. Poi dopo parliamo di K maiuscola, brother.
0: Dai. Yeah.

0: infiniti.
1: Agenti del servizio marittimo della Guardia Civile hanno interceptato
0: la realtà che si confronta al mito.
1: Finito. Características de las narcolanchas, procediendo a la detención de sus cuatro ocupantes. A primera hora de esta mañana.
0: Io dormo dal mare a poca distanza, forma bassa frequenza nella stanza. Ne sento la presenza che avanza ogni volta che rimbalza nell'essenza dell'acqua che la incalza. È in transumanza, balenotteri, fenicotteri, ma non è lotteria vedere in batteria elicotteri. Berberi dal cielo cavalcano al pelo, alla terra dove il flamenco è vangelo. Dalla regina del sur al moro loco, sta gente pronta a tutto pur aprire il fuoco. E l'attitudine evidente con cui non si ragiona, se la raffica suona e che si traffica in zona.
2: Ragazzi, questo è per palati fini,
3: Sì.
2: Vabbè, ma vogliamo parlare un attimo di Fulo?
3: Ma io volevo domandarvi, voi quando è che l'avete conosciuto? Cioè, musicalmente dico,
4: Io con Grande K. Che 2011.
2: 2011. 2011.
3: Sì. Ah, voi la prima volta l'avete sentito lì?
2: Sì, un bel paio d'anni fa. Sì, Grande K.
3: Lui era in Dinamite Mixtape, raga.
2: Sì, no, ma lui ha...
4: Sì, dopo
2: Testimonial.
4: Dopo,
2: è tutto un background
4: roba.
2: Che hanno

0: italiano.
1: Certo, no? Certo. E quindi ti hanno appassionato al genere italiano.
2: Abbiamo fatto un bel periodo, José, a sentirci K maiuscola, sì. Ma proprio solo loro, tipo.
1: Che poi, tra l'altro, lui, mi avete raccontato fuori onda, si è trasferito a Valencia.
0: Sì.
1: E quindi
0: sì,
1: anche questa cosa ha cambiato un po' il suo mood, il suo stile. Cioè, non completamente, perché gli incastri rimangono, ma ci sono delle influenze.
2: A me è sembrato che è rimasto abbastanza fedele al suo stile, sì. Però sì, sicuramente ci sono delle influenze.
0: Ma poi loro hanno un mondo così loro che è anche difficile, secondo me, uscire da...
2: Ti
0: trasportano dentro quella roba, i BD Red, cioè sono fighissimi.
2: Sì, sì. Sono molto, molto originali, difficile copiarli, difficile che ci sia qualcun altro come loro.
0: Anche graficamente, io agli albori, cioè, mi gasava così tanto che volevo rappare come loro, però se tu rappi come loro, mentre stai rappando loro, non
2: certo. Sì, sono veramente unici.
0: Sono unici.
2: Beh, sì, la persona che è arrivata più vicina al loro stile è José 67.
0: No, non credo,
2: ma lo dico come complimento.
0: Non credo.
1: Quindi riuscito. Un altro degli artisti invece che mi avete segnalato, in questo caso Achille, YTB Fat. È uno di quelli che ti stai ascoltando ultimamente.
3: Sì, tutta quella scena trap americana. Mi piace perché è tutta gente della nostra età, 95, 96, 97. E mi ci rivedo molto, anche se c'è questa roba di rappare, trappato. È un po' un mix.
2: Mette d'accordo entrambi i mondi.
1: La cosa molto curiosa è che YTB Fat, due giorni fa, ha appena compiuto gli anni. Tu me l'hai consigliato. Noi tra poco lo sentiamo. Lui è del 2001 e ha compiuto 25 anni due giorni fa, così giusto per
2: auguri YTB Fat.
0: Grazie per questi sprizzi di qualità, detta.

0: Yo yo yo, bella, sono Disse e questo è 4 quarti.
1: Yo, bella, per Disse.
2: Per Disse.
1: Yeah.
3: Look, look.
1: Look.
2: Cazzo, come il hockey.
1: Bello.
4: Yo, Brian Bow, solito por la ciudad. Porrito de hash, polito de Ralph. Los tengo otra vez detrás, watching my back.

0: Puta ciencia.
1: Un'altra delle vostre scelte, questo è Hoke.
2: Valenziano anche lui.
1: 96er.
2: Sì.
1: Questo è un brano, adesso io non mi sono informato, ma è legato proprio alla squadra di basket dell'NBA oppure no? Che tu sappia.
2: No, che io sappia no, penso sia per legato al suo anno.
1: Ah, ok, in quel senso. E che questo è uno di quegli artisti che in questo caso a te, José 66, ti è piaciuto molto.
2: Sì, mi è piaciuto molto. Poi visto che Fullo si è spostato a Valencia, faccio ok, portiamo anche un valenziano. E... rap di gran qualità, anche lì la scuola della metrica, degli incastri, non a caso qua con papà alla mia sinistra.
1: ma infatti il caro Mattax si è attivato,
3: Oh brother, ti ho mandato una roba in chat.
1: La sentiamo?
3: Su Instagram, che potrebbe piacere a tutti i presenti. Spero di aver azzeccato un post, perché il tipo fa 1000 post per rap mega metrico, però a volte è più metrico, a volte è meno metrico. Spero di averlo azzeccato, sentiamo.
2: Quello...

0: Sono belli Violent, eh?
1: Belli dinamici. Che figata, ma sai che mi ha ricordato un sacco quello stile un po' tipo i Das FX, Digi Digi.
2: Sì, è vero.
1: Molto figo. Tipo riporta un po' quella wave quasi anni 80.
2: È vero, è vero.
1: Fighissimo, molto molto figo.
2: Beh, comunque gli spagnoli e i latinoamericani sono molto legati al boom bap, eh.
3: Sì.
2: Cioè, anche se vedi tipo le battle di Red Bull, di freestyle mondiali praticamente.
3: Sì, sì,
2: dove appunto, vabbè, le battle di freestyle sono spesso boom bap, però comunque ho sempre visto questo attaccamento. Anche in Spagna, diversi boom bap, no?
0: Ma anche agli incastri o solo al genere boom bap?
2: Sì, anche agli incastri.
0: Sono molto legati a questo. Torniamo sul disco perché siamo in chiusura. Solitudine e rinascita. Abbiamo il pezzo Il dolore e niente, così ci ascoltiamo ancora qualcosa di questo disco.
2: Molto significativo.
0: Che magari le persone vogliono anche poi cercare, le invogliamo un po' a cercare il disco. Cosa vuoi dire? Questa è prodotta da Ginko.
1: Sì, questa è fatta da Ginko. Uno dei primi beat che mi ha mandato, ma è una delle ultime che ho scritto.
0: Ok.
1: Quando ero proprio ad agosto scorso.
2: E l'hai fatto maturare nella tua testa.
1: Sì, sì, sì, sì, avevo questo beat, avevo qualche barra iniziale, ma fino alla fine, poi dopo alla fine è uscito tutto.
2: Eh certo.
1: È molto significativo questo.
2: Figo.
0: E allora ce lo ascoltiamo.
2: Let's go.
0: Il dolore è niente, Akil.
4: Questa non avendo vinto in L, è molto pompata secondo me.
5: I'm mad, I'm mad.

0: ma quante volte c'è un senso se in mezzo a tutto sto vuoto non ho più riferimenti.
1: Achil,
2: qua in studio con noi.
1: Il dolore niente, il brano che abbiamo appena sentito direttamente da Solitudine Rinascita, uscito quest'anno, e tra poco ci ascoltiamo anche un altro pezzo di José 66 che è stato ospite insieme ad Achil a questa puntata di 4 quarti.
2: Anche,
1: abbiamo preso tutto, abbiamo preso il boom bap, la trap,
2: il metal scapì, la baciata, la salsa,
1: tutto.
2: Gli spagnoli metrici,
1: pazzesco,
2: una puntata la cultura proprio
1: stradensa.
3: Ci mancava qualcuno dalla Francia, anche francese.
2: Vabbè, dai.
1: Dai, prossima volta vi invitiamo. Tornate qua.
2: Fate uscire il disco che noi vi chiamiamo.
3: Gli amici di Loco. La audience rivogliono gli amici di Loco ogni tanto.
2: Sì. A me va benissimo.
1: Ma domandona, c'è qualche spoiler con il quale ci potete lasciare sulla Deluxe Edition di Solitudine Rinascita, almeno, che mi sembra la cosa più vicina.
2: Beh, uno spoiler già l'abbiamo sentito. Lo spoiler è quel pezzo che
1: non possiamo spoilerare. Non si può dire altro.
2: No, perché un ripack quanti tracce avrà in più? 3-4? No, 5 tracce in più. Sì.
1: Ho 5 tracce in più
2: e dovrebbe uscire a fine giugno. Adesso stiamo vedendo, perché mi piacerebbe anche fare il vinile, una tiratura limitata di vinile, sì, tipo un 100 vinili, una roba del genere, proprio per i più appassionati, perché c'è qualcuno che già me l'ha chiesto e quindi dobbiamo capire un po' quello, sì. Però questo è un po' il tutto.
1: Ti aspettiamo a fine mese prossimo, in pratica.
2: Sì, volentieri.
1: Per parlare del tuo, della Deluxe Edition di Solitudine Rinascita.
2: Probabilmente ci sarà già qualche mattoncino in più per Fantamafia, che è
4: degli indizi.
2: Che è il grande progetto che stiamo progettando.
4: Gli I ragazzi stanno lasciando degli indizi.
3: Abbiamo
4: non fateli scappare.
1: Abbiamo un piano. Perfetto.
2: Planning.
1: Raga, allora io vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi a 4 quarti.
3: Grazie a voi, rega, grandissime.
1: José, vuoi dire qualcosa su Desiderio? L'ultimo
3: è dedicata
1: pezzo che
3: ai musicisti, a tutti i ragazzi che sognano in qualcosa.
1: Allora
3: grandi.
1: È perfetto per chiudere.
3: Certo.
4: Raga, siete dei grandi, abbiamo spaccato. Tutti felici, tutto è bello.
1: Bella raga.
4: Noi ci ribecchiamo settimana prossima.
1: Sabato
4: dalle
1: 20
4: alle
1: 21.
4: Oppure
1: in replica.
4: Adesso facciamo una parola a testa.
1: Dalle
4: 23
1: alle
4: mezzanotte.
1: Oppure
4: sul
1: sito
4: di
1: rsi.ch.
4: In bello questo gioco.
1: In streaming.
4: Facciamo tutta la puntata così.
1: In streaming anche sul sito, ma anche
4: se
1: su Play RSI, sull'applicazione.
4: Siamo recuperabili. Quando volete.
1: Allora, bella raga.
4: Bella Achil, bella José 66, grazie per essere stati qua.
1: Io. Bella Matto.
4: Bella Delta. Ci vediamo settimana prossima.
5: Con Mattac e Delta Brain. Solo su Rete 3.

mezzo alla tormenta. Userò la testa e il poco che mi resta. Non ho pensato a fare scorta nei giorni di festa. Non ho pensato a fare sosta nei giorni di feria. Finita la corsa, nessuno ti premia. La vittoria sta di merda se il gioco si ferma. Gioia e sofferenza, la musica è immensa. Passerà col tempo una ferita aperta. Sto ancora colpendo e vado verso i 30. Vivi nella mia memoria dalla tua partenza. Dalla volta che ti salutai al Reina. Cresce in fretta, dovresti vederla. Tengo miedo che se pierda in medio della selva. Né alla derecha né all'ischierda. Qua si sporcano di merda pur di far tendenza. Ho il fuoco dentro che non si addormenta. Tengo gli occhi aperti in mezzo alla tormenta. Senza conoscerne gran parte parlo della terra. Non basta il risveglio dell'Etna come sua avvertenza. Persa la speranza, cosa ci si afferra? L'insicurezza ci incatena qui nella caverna. Lotteremo per riaverti facendo la guerra. Io che converso con la pace dalla mia coerenza. Pensa che il mare è un'immensa ricchezza. Ferma nelle onde, apprezzane la brezza. Ferma nelle onde, apprezzane la brezza. Sì, pensa che il mare è nascosto nell'immensa ricchezza. Ferma nelle onde, apprezzane la brezza. Ferma nelle onde, apprezzane la brezza. Guardo la città dalla mia finestra. Ho il fuoco dentro che non si addormenta. Ho il fuoco dentro che non si addormenta. Guardo la città dalla mia finestra. Ho il fuoco dentro che non si addormenta. Ho il fuoco dentro che non si addormenta. Sono fatto di dubbi e certezze. A volte mi rifugio nelle sue carezze. Altre la distruggo per un poco e niente. Fingo vada bene mentre fuggo dalle mie carenze. Queste passa al sugo e parlo alle coscienze. E se di frase dura mi non mi convence. Si capirà se puro dopo le incombenze. Li vedremo chi ha venduto il culo per la ricompensa. Ah, ho il fuoco dentro che non si addormenta. Sì, al fuoco dentro.

0: Can you feel it, ragazzi?
1: Io sento the vibe da 1981, Masters at Work. Bellissimo. E adesso andiamo 1985 con Skipworth and Turner, Thinking About Your Love.
2: Ooh, do it to me.
1: Sei in the mix con DJ Nick. Questa è Sunday Disco Society.

In the mix con DJ Nick qui su Rete 3, questa è Sunday Disco Society. Quella ovviamente era Aretha Franklin con Rocksteady, una delle canzoni più fantastico che è mai uscito dal mondo. Adesso andiamo verso un po' di disco house. Questa è Super Taste con Supernova, the original mix.

Rosie Kwan, the original mix by Igor Gonya. Adesso andiamo su uno dei miei favoriti, Clapton, che è uscito con un nuovo album recentemente, però questo è un po' più vecchio. Questo è Heartbeat featuring Nathan Nicholson, the original mix. Sei su Rete 3 con Sunday Disco Society, questo è DJ Nick, you're in the mix.

classico, ragazzi, Matteo e Matos. Quella canzone si chiama Basics, that's the original 94 mix. E siamo alla fine di nostro ora insieme per oggi, però torniamo prossimo domenica alle 2 su Rete 3. Si può sentire in replica alle 9 nella sera sabato e sempre sul streaming su rsi.ch. Questa prossima canzone è ancora con nostro vibe oggi, ragazzi, con un po' di qualcosa un po' vecchio, un po' nuovo, remixato. I doubt you've heard this version before, but this is Bob Marley, Boglia, Landscape, Is This Love, the extended mix. Catch you next time here on Sunday Disco Society. This is DJ Nick, you're in the mix. Alla prossima, ciao ragazzi!

0: Il recensore a cura di Ale De Bollo.
1: Tecnicamente è un alleato, ma negli ultimi 2 anni è diventato un'arma di distruzione di massa. Lo starnuto, d'altronde, ha sempre fatto parlare di sé. Per gli antichi greci, ad esempio, era un presagio divino. Occhio però a orario e direzione. Starnutire da mezzogiorno a mezzanotte era un bene, farlo da mezzanotte a mezzogiorno un male. E ancora, starnutire a destra prometteva prosperità, a sinistra un evento infausto. Tecnicamente, lo starnuto è l'arma esplosiva con cui l'organismo espelle gli agenti patogeni, impacchettandoli in circa 40.000 goccioline di muco lanciate verso l'infinito e oltre a una media di 150 km orari. Si starnutisce per raffreddore, per allergia, ma pure per il sole. Se guardandolo iniziate a sparare come granatieri, soffrite di riflesso fotico. Chiaro, con il Covid lo starnuto è diventato il male, il campanaccio da lebbra dei positivi sintomatici. Ma uno starnuto è pure godimento. Tanto che uno studio lo ha scientificamente paragonato a un orgasmo di qualche frazione di secondo. C'è chi lo esorcizza urlando come un pavone, chi lo spernacchia, chi lo sibila, chi lo esplode come un petardo, chi lo anticipa con un quarto d'ora di sospensione facciale e chi funziona a batterie. Fatto il primo, ne seguono altri 2, come i giorni di vento. E poi chi ci piange, chi ci ride e chi si nasconde. Ecco, nascondersi va bene, ma evitate di spegnerlo starnutendovi all'interno. Trattenere uno starnuto può farvi partire un timpano, esplodere i capillari di un occhio o scoccare un aneurisma. A sto punto, meglio il Covid o l'eroico interno gomito.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Da piccoli sono sicuro che avete avuto il vostro ciclista preferito. Il mio si chiamava Tommy Simpson, non so perché. Correva con la maglia della Peugeot, bianca, con gli scacchi bianco-neri. Ed era inglese. Gli inglesi vanno in bicicletta, sì, però non per vincere. Questo invece vinceva. Una volta prima del mondiale del 1966, il mio papà disse «Chi vince quest'oggi?» e mise sul tavolo una moneta italiana, che non è nemmeno ovviamente, non è fatto di lire, proprio per le dimensioni. Fuori corso, erano le 500 lire. Io dissi «Simpson!» Nessuno si metteva a ridere all'epoca, non mi davano neanche retta, ma Simpson vinse quel mondiale e io mi affezionai ancora di più. L'estate successiva, in un giorno molto caldo del luglio del 1967, un mio amico disse «Ah, ha vinto Simpson una tappa del Tour de France!» Poi una pausa di 10 secondi. «No, Federico, non ha vinto. È morto. Morto. Sì, morto». Quel giorno di luglio, al Mont Ventoux, uno dei monti più affascinanti dell'intera Europa, calvo, in una pianura dove il vento lo spazza continuamente via, citato tante volte anche da poeti che si sono avventurati lì, se n'è andato. Se n'è andato perché un tremendo mix di droghe sotto una temperatura insostenibile se lo sono portato via. Se salite al Mont Ventoux, al di là del meraviglioso paesaggio sul sud della Francia che potete vedere, c'è anche un piccolo cippo che lo ricorda. Ma in realtà bisognerebbe scrivere meglio: non è soltanto qui è morto Tommy Simpson, qui è finita l'innocenza del ciclismo. Il ciclismo di Koblet, di Coppi, di Bartali è finito quel giorno, 1967, luglio, torrido, Mont Ventoux.

0: Dicevi del tennista, cosa ha fatto il tennista?
1: Sì, allora vi porto al Master 1000 di Miami, che è in corso in questi giorni, per parlarvi di Francisco Comesana o Comesagna, tennista argentino che dopo essersi imposto nel primo parziale per 7-6, quindi ha vinto al tie break contro il giapponese Mochizuki al momento di, sai che dopo la fine del set si siedono sulla sedia, chi mangia una banana, chi si beve un po' di acqua,
0: bevanda energetica,
1: eccetera eccetera, tale Francisco Comesana invece si è seduto, si è pizzato un pagliozzo e si è fumato una sigaretta.
0: Ma no, bellissimo.
1: E l'altro ha vinto accedendo di diritto quindi al tabellone principale del Master 1000 di Miami ed è diventato in breve tempo, non si sa per quale motivo, l'idolo del web.
0: Invece c'è un verso che tutti potremmo sentire dal vivo, ma che alle nostre latitudini quasi nessuno ha sentito,
1: cioè
0: il verso del lama,
1: che sono carinissimi.
0: Sono carinissimi. Tu hai già sentito il verso del lama?
1: No, effettivamente no.
0: Pensa che non c'è neanche una parola per definirlo in italiano. Te lo faccio sentire.
1: Ecco, grazie.
0: Senti che carino il verso del lama.
1: Sembra
0: Come va?

0: Il radiogiornale.
1: Un urto violentissimo, una persona morta e altre due ferite gravemente. Un'auto ieri verso mezzogiorno ha tamponato un camion sull'autostrada 2 a Quinto, quasi all'altezza della Gottardo Arena. Il traffico, già difficoltoso in via ordinaria, è diventato caotico. Saranno le autorità a spiegare come è accaduto l'incidente. E la pressione sulle autostrade svizzere non è solo stagionale. Ieri un altro asse europeo che permette di valicare le Alpi era completamente impraticabile. Al tunnel del Brennero c'è stata una manifestazione che ha paralizzato il traffico. Quando è possibile revocare la cittadinanza svizzera? La domanda scaturisce dalla richiesta del capo dipartimento sicurezza del canton Zurigo, Mario Fer, per l'attentatore di Winterthur, un turco naturalizzato. Sport, calcio, il PSG, Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League per il secondo anno consecutivo, sconfitto ai rigori l'Arsenal. Ai mondiali di hockey la finale sarà tra Svizzera e Finlandia. Domenica 31 maggio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Una donna ha perso la vita ieri sabato verso mezzogiorno nell'incidente avvenuto in autostrada sulla A2 a Quinto. Viaggiava su un'auto che ha tamponato violentemente un camion insieme ad altre due persone rimaste gravemente ferite. La cronaca di Alessandro Broggini.
2: La conferma della gravità dell'incidente è arrivata in serata con il comunicato della polizia cantonale. Una donna di 37 anni residente nel Mendrisiotto è morta sul luogo dell'incidente. Era seduta dietro nell'auto che ha tamponato il rimorchio di un camion con targhe confederate che viaggiava lento, in coda, sulla corsia di destra verso nord. In macchina c'erano altre due persone trasportate in ospedale con ferite gravi. La donna alla guida, 35 anni, anche lei domiciliata nel Mendrisiotto, e un altro passeggero di 28 anni, residente in Italia. Le immagini pubblicate su rsi.ch mostrano tutta la forza dell'impatto. L'auto, di piccola media cilindrata, non ha praticamente più parte del muso. L'autostrada, già sotto pressione in alta Leventina per il traffico consueto dei weekend della bella stagione, è rimasta bloccata più o meno all'altezza della Gottardo Arena nel comune di Quinto, dapprima nei due sensi, anche per permettere di atterrare l'elicottero della Rega. In quel momento, secondo Via Suisse, c'erano 6 chilometri di coda davanti alla galleria del San Gottardo. Poi l'autostrada è stata riaperta parzialmente e infine completamente verso le 5 di sera.
1: E il traffico, già caotico, in quel momento è diventato completamente ingovernabile. I valichi autostradali alpini, non solo quelli, nella giornata appena trascorsa sono stati parecchio sollecitati anche nella Svizzera italiana, come avete sentito, anche a causa della paralisi dell'asse autostradale del Brennero. Una manifestazione indetta dai sindaci e dagli abitanti dei comuni sul versante austriaco che ha impedito il transito nel valico più trafficato dell'arco alpino, dove circolano in media più del doppio dei veicoli rispetto a San Gottardo. I comuni tirolesi rivendicano maggiori restrizioni ai traffico di transito, ma ora si teme il caos sulle strade. Il bilancio di questa giornata appena trascorsa ce lo racconta la nostra collaboratrice Susanna Bastaroli.
3: Era una protesta pacifica, soprattutto non c'è stato il temuto caos sulle strade, evidentemente hanno funzionato le informazioni preventive e automobilisti hanno deciso di anticipare o posticipare il loro viaggio. Poi oggi migliaia di persone hanno partecipato alla lunga marcia sull'autostrada del Brennero per protestare appunto contro l'inquinamento e rumore causato dal massiccio traffico su questo importante valico alpino. C'erano persone anziane, tanti giovani, mamme, papà con passeggini e bimbi sulle spalle. La maggior parte erano abitanti dei paesi delle valli, ma anche molte persone da altre parti dell'Austria. C'erano politici tirolesi di tutti i partiti, infatti la manifestazione era legale, un tribunale regionale aveva annullato il divieto.
1: Voltiamo pagina. Revocare la cittadinanza svizzera all'attentatore di Winterthur. La rivendicazione è arrivata già pochissime ore dopo l'attacco col coltello in cui due giorni fa sono rimaste ferite tre persone. A formularla il capo dipartimento sicurezza del canton Zurigo, Mario Fer. Ma per arrivare a tanto ci vorrà almeno una condanna definitiva e potrebbe non bastare, come ci spiega Gianluca Olgiati.
4: È il profilo di un uomo con evidenti turbe psichiche, quello che sta emergendo con nuovi dettagli e risvolti sulla stampa, ma anche di una persona profondamente radicata nella scena islamista radicalizzata della città di Winterthur, ben noto alle forze dell'ordine già da una decina di anni. L'oggi 31enne ha la doppia cittadinanza svizzero-turca, chiara e immediata la richiesta del consigliere di Stato zurighese Mario Fer.
0: Man soll ihm Schweizer Bürgerrecht entziehen und er soll in die Türkei zurück.
4: Revocargli il passaporto svizzero e rispedirlo in Turchia. Una richiesta che Fehr aveva già fatto anche per l'uomo che 2 anni fa aveva accoltellato un ebreo ortodosso a Zurigo. Incomprensibile a suo dire che la Segreteria di Stato della Migrazione non agisca in modo più deciso su questi casi di terrorismo.
0: Das kann ich persönlich nicht.
4: Quello che Fehr non precisa è che per revocare la cittadinanza serve prima una condanna definitiva per un reato grave. Daniel Bach è portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Parliamo di condanne per terrorismo, crimini contro l'umanità, criminalità organizzata. In questi casi la SEM interviene, ha spiegato Bach alla televisione svizzero-tedesca SRF. Negli ultimi anni sono state avviate 10 procedure e in 7 casi è stata ritirata la cittadinanza svizzera. Una richiesta prematura, dunque, è quella del consigliere di Stato zurighese. Manca una condanna definitiva, ma per Alberto Achermann, professore di diritto della migrazione all'Università di Berna, è difficile prevedere se si arriverà davvero a revocare la cittadinanza.
5: Das ist sehr schwer zu sagen.
4: Possiamo presumere che l'attacco costituisca un reato grave, ma poi il tribunale dovrà stabilire se l'uomo era capace di intendere e volere e se può essere condannato. Presto per dirlo, secondo Achermann. Intanto il caso è passato nelle mani del Ministero Pubblico della Confederazione.
1: Dall'estero, un drone ucraino ha colpito l'edificio della turbina dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhia, come ha dichiarato il direttore di Rosatom, l'ente russo per l'energia atomica, Alexei Likachev, secondo quale si tratta del primo attacco mirato alle principali apparecchiature di una centrale nucleare, con un'esplosione che ha perforato la struttura e causato danni all'edificio delle turbine. La centrale ha tuttavia rassicurato che tutti i sistemi funzionano normalmente e i livelli di radiazioni sono nella norma, mentre non si segnalano danni critici e vittime o feriti. E poco fa il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha espresso seria preoccupazione per l'incidente riportato che metterebbe in pericolo, citiamo, sia i 7 pilastri indispensabili per garantire la sicurezza nucleare durante il conflitto, sia i 5 principi concreti per proteggere la centrale di Zaporizhia, che affermano chiaramente non dovrebbero esserci attacchi di alcun tipo o contro l'impianto, come riportato sull'account X della stessa AIEA. RG24, ora le cronache sportive con Patrick Locatelli.
6: Bene ritrovati, sarà Svizzera contro Finlandia la finale ai mondiali di hockey, dunque rematch della partita vinta nel girone dai rossocrociati. Orologio puntato alle 20:20, alle 15:20 invece giocheranno per il bronzo Norvegia e Canada, nordamericani sconfitti 4-2 dalla Finlandia. Il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League di calcio battendo nella finale di Budapest l'Arsenal 4-3 ai rigori dopo l'1-1 dei 120 minuti. Per i parigini è la seconda Champions consecutiva, i londinesi dovranno invece ancora attendere prima di ottenere la prima. Al Roland Garros tornano in campo per gli ottavi di finale Belinda Bencic contro l'Ucraina Svitolina e Jill Teichmann contro la russa Andreeva. Ieri avanti la numero 1 Sabalenka, fuori le numero 4 Goff, campionessa in carica, 6 Anisimova e 9 Mboko. Nel tabellone maschile tocca la testa di serie numero 2 Zverev contro De Jong. A Roma il Giro d'Italia si prepara a incoronare per la prima volta Jonas Vingegaard. Il danese ieri ha vinto la sua quinta tappa mettendosi di fatto in bacheca la Corsa Rosa, l'unico grande giro che gli mancava. Nella prima tappa al femminile, settimo posto invece per la ticinese Linda Zanetti. Il motomondiale propone il Gran Premio d'Italia, la MotoGP scende sul circuito della Mugello dalle 14. Infine la Roller Biasca è una sola vittoria dal titolo svizzero. I rivieraschi hanno sbancato il campo del Diesbach grazie al successo per 4-3 ai rigori.
1: Grazie e buonanotte anche a Patrick Locatelli. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, domenica 31 maggio. Previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo soleggiato, con sviluppo di cumuli pomeridiani e verso sera aumento della tendenza temporalesca. Al nord in parte soleggiato, nel corso della giornata rovesci e temporali, localmente anche forti. Le temperature in tutta la Svizzera minime comprese tra 14 e 18 gradi, massime tra 27 e 30 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono e da Michele Buonasorta in regia tecnica. A tutti voi l'augurio di trascorrere una serena notte.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.